0: non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici

0: appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore

è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia dei ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento.
un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Latio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogosano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elementi

integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione europea del paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che, nei tratti in dislivello, sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea.

europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. I più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre di Irpinia, e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo, non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Televisio, la festa numero 800 è finita, ma l'801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: ultimo servizio, l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanza & Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza & Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica.

0: Una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
1: Il messaggio è arrivato alle scuole perché, come già sappiamo, oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono, ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendono in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
2: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
3: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
4: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
5: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
6: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
7: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio della lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come sindacato autonomo di polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
8: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni, siamo servitori dello Stato.
9: L'importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso, e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative, che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
10: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
11: Stop alla mafia!
10: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Selesau Sacerdoti, perché compie e ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister.

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia e

Poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore era la Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera, e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza, però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere.

0: Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi. Siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazzi, a Madagascar. Quanti anni avete, ragazzi? Quanti anni hai tu?
2: 20 anni. 21.
3: 20 anni.
1: 30 anni?
4: 32.
1: 32.
0: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia,
1: Attenzione perché sempre in terra di Toscana, ospiti dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Televisione, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è da del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta, e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile

0: Non ci siamo, non mi piace. E dunque, invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince. È quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
1: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come è andata,
0: Bellissimo.
1: quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i
0: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice. Assolutamente da leggere.
1: Grazie.
0: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate perché l'indifferenza va combattuta.
3: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno. È ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forza.

0: tu di successo arrivi. Che traspare su
1: di me. Allora raga, vogliamo chiamare qualcuno?
0: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua Maria,
2: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera me. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: ragazzi, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG delle 20 vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeza.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono

0: appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella che è, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino, ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché, ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
1: 26/9/67.
0: E quando sei nato tu?
1: 26/9/67.
0: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
1: Lo stesso mio giorno di nascita.
0: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.

0: sì, signor Ranger. Guarda che bella questa.
1: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella, sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
2: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
0: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
1: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca e parliamo del caso della donna di 56 anni ritrovata morta nella sua abitazione a Nocera Inferiore. I carabinieri hanno fermato il marito della vittima, ora indagato per omicidio. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Una donna è stata trovata priva di vita in casa a Nocera Inferiore. Si tratta di Luciana Capozzoli, trovata morta nella sua abitazione di via Elia Di Florio. Il decesso è stato accertato nella serata di giovedì in seguito all'intervento del personale del 118 in un'abitazione dove la donna viveva insieme al marito. I carabinieri hanno arrestato il marito, sottoposto a un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è infatti indagato per l'ipotesi di omicidio. Si è quindi evoluta in modo molto veloce l'indagine della procura guidata da Luigi Alberto Cannavale, con verifiche e attività tecniche che sono in corso anche in queste ore da parte dei carabinieri del reparto territoriale, con il supporto del nucleo operativo e della sezione scientifica del comando provinciale di Salerno. Il decesso della donna, già nella serata di giovedì, era stato classificato come morte sospetta. Secondo le prime informazioni, a dare l'allarme sarebbe stato proprio l'uomo. Poi sono stati rilevati dei segni di soffocamento, da qui l'arresto. I due erano sposati nel comune di Nocera Inferiore dal 2021, a essere arrestato il marito di 70 anni.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo con la cronaca. Sgominata una banda di giovanissimi accusata di rapine e furti tra le province di Salerno e Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato due minorenni ritenuti parte di un'associazione responsabile di decine di colpi ai danni di distributore di carburante e attività commerciali. Vediamo.
3: La squadra mobile di Salerno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura salernitana nei confronti di due minori, un 17enne italiano e un 16enne cittadino albanese. I due sono indiziati di far parte di un'associazione a delinquere dedita a furti e rapine tra le province di Salerno e Napoli nei mesi di marzo ed aprile. Le indagini sono partite da una serie di rapine ai danni di addetti e distributori di carburante, soprattutto nell'area dell'agro nocerino sarnese, episodi che avevano una matrice comune: soggetti travisati, armati di pistole, supportati da autovetture rubate o noleggiate, utilizzate per gli spostamenti e per facilitare la fuga. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con uno schema organizzato che prevedeva anche l'impiego di veicoli puliti a supporto, utilizzati come staffetta per recuperare i complici dopo i colpi ed eludere eventuali controlli. Le indagini, basate su analisi di immagini, filmati e riscontri tecnici, hanno permesso di ricostruire un quadro accusatorio che comprende 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione. Ai due minori viene contestata la partecipazione diretta a 17 rapine, 3 furti e 3 episodi di ricettazione. Tra gli episodi più gravi c'è quello della rapina ad un negozio di telefonia ad Angri con un bottino di circa 30.000 euro in materiale elettronico. L'organizzazione avrebbe inoltre mostrato una particolare escalation criminale con più rapine compiute anche nella stessa giornata. Nel mese di marzo si sarebbero verificati fino a 5 colpi in poche ore. Le forze dell'ordine, per contrastare la banda, hanno intensificato i controlli sul territorio fino a sventare una rapina lo scorso 3 aprile, intervenendo mentre i responsabili erano pronti ad agire. Al termine delle formalità di rito, i due minori sono stati trasferiti in istituti penali per minorenni.
0: Proseguiamo con la cronaca. Nel bilancio dell'ultimo periodo della Guardia di Finanza di Salerno, oltre 1200 controlli e 800 indagini contro evasione e frodi fiscali, denunciate 300 persone e 13 arresti. Sentiamo.
3: In occasione del 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Salerno ha tracciato il bilancio dell'attività operativa svolta dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026. Nel periodo preso in esame, i reparti del Comando Provinciale hanno eseguito circa 1200 interventi ispettivi e oltre 800 indagini per contrastare evasione fiscale, frodi e infiltrazioni della criminalità

0: nell'economia. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dell'evasione, dell'elusione e delle frodi fiscali, uno degli obiettivi strategici del corpo. Grazie alla propria capacità investigativa, la Guardia di Finanza ha condotto 525 indagini di polizia giudiziaria finalizzate a disarticolare le filiere criminali responsabili di frodi tributarie e dei connessi fenomeni di riciclaggio. Le attività investigative hanno portato alla denuncia di 310 persone per reati tributari, di cui 13 tratte in arresto, a conferma dell'intensa azione di repressione dei fenomeni illeciti che alterano la concorrenza e danneggiano il sistema economico. Il bilancio presentato in occasione della ricorrenza evidenzia il ruolo centrale svolto dalle Fiamme Gialle nel presidio della legalità economica.
1: Giornata intensa sul fronte della sicurezza stradale nel Salernitano, dove si sono verificati diversi incidenti stradali in poche ore tra l'autostrada A2 del Mediterraneo e alcune strade di Salerno. Diversi feriti, ma nessuno in pericolo di vita. Vediamo il servizio. Giornata intensa sul fronte della sicurezza stradale nel Salernitano, con 4 incidenti in poche ore tra l'A2 del Mediterraneo e le strade cittadine. Diversi feriti, ma nessuno in pericolo di vita, secondo le prime informazioni. L'episodio più grave si è verificato sull'A2 tra Ponte Cagnano e San Mango Piemonte, dove un motociclista di 45 anni è rimasto ferito dopo l'impatto con un animale vagante sulla carreggiata. Sbalzato dalla moto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto Vopi e polizia stradale. Sempre sulla 2 tra Campagna e Deboli, un altro incidente ha coinvolto un automobilista che ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasferito all'ospedale di Eboli. A Salerno, in via Sigel Gaeta, scontro tra auto e scooter. Intervenuta la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, con Strade Sicure impegnata nel ripristino della carreggiata. Nella notte invece, in via San Felice in Pastorano, una Dacia Duster si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Due persone sono rimaste lievemente ferite e soccorse dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso.
2: Individuato e sanzionato a Sant'Arsenio l'autore di ripetuti sversamenti illeciti di rifiuti in un'area già sottoposta a sequestro. L'uomo è stato multato per 4.500 euro con sequestro dell'auto e sospensione della patente. Vediamo.
3: Una indagine della Polizia Municipale del Comune di Sant'Arsenio, guidata dal comandante Andrea Santoro, ha permesso di individuare e punire l'autore di reiterati sversamenti di rifiuti presso l'ex distributore Opera Fuel sul rettilineo che costeggia Sant'Arsenio e congiunge San Pietro Altanagro con Atena Lucana, un'area già sottoposta a sequestro per un'altra indagine. L'attività della Polizia Municipale è stata condotta negli ultimi mesi con il massimo riservo ed è stata resa nota solo adesso che la vicenda si è conclusa con il pagamento di un'ammenda di ben 4.500 euro da parte del colpevole, che ha dovuto anche sottostare a un temporaneo sequestro del proprio autoveicolo usato per portare i rifiuti sul posto e al ritiro della patente di guida con sospensione di un mese. Mediante l'uso delle telecamere mobili, la Polizia Municipale ha infatti individuato in più occasioni il medesimo soggetto con la medesima auto recarsi sul tratto di strada di Sant'Arsenio e depositare dal finestrino sacchetti di rifiuti urbani. Si tratta di una delle operazioni di Santoro, una delle ultime sue operazioni. Infatti il 30 giugno scade il contratto di convenzione con il Comune di Sant'Arsenio. A prendere le redini del comando ora sarà il sottotenente Vincenzo Giuliano, che già era stato scelto da Santoro come suo vice.
2: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi

0: servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Attimi di apprensione ad Ascea Marina, dove un ragazzo in difficoltà in mare è stato raggiunto e messo in salvo dal bagnino del Lido. Il giovane è poi rientrato a riva senza conseguenze.
1: Pomeriggio impegnativo quello di ieri per il personale del Nardino.

0: Beach di Ascea Marina, protagonista di due tempestivi interventi di salvataggio che hanno evitato conseguenze ben più gravi. Nella serata un salvataggio ha riguardato un ragazzo che a causa del forte vento si era allontanato fino a circa 2 miglia dalla costa in direzione Palinuro senza riuscire a rientrare. Il bagnino Daniele Marra, sollecitato dai familiari del ragazzo, è intervenuto con grande rapidità raggiungendo il giovane in mare, assistendolo e riportandolo in sicurezza. Una volta arriva, il ragazzo ha ringraziato il bagnino e il personale dello stabilimento per il provvidenziale soccorso. A quanto pare si era allontanato per recuperare un materassino. Prima di inoltrarsi in mare, Marra aveva attivato anche il 1530, il soccorso della Guardia Costiera. Poche ore prima un altro intervento per soccorrere un ragazzo che si è trovato in difficoltà a causa del forte vento che lo stava progressivamente spingendo al largo. Determinante il tempestivo e provvidenziale intervento di Daniele Marra, che si è accorto immediatamente della situazione e ha raggiunto il giovane in pochi secondi. Una volta raggiunto, il ragazzo è stato assistito e monitorato costantemente fino a quando le condizioni gli hanno consentito di rientrare autonomamente a riva. Il giovane, una volta al sicuro, ha ringraziato il personale del Lido. Due episodi che confermano ancora una volta l'importanza della vigilanza e della professionalità degli addetti al salvataggio per garantire la sicurezza dei bagnanti.
1: 3 condanne e un'assoluzione nel processo sulla gestione dei depuratori a Camerota. Tra i condannati l'attuale sindaco Scarpitta e l'ex sindaco Antonio Romano. Vediamo il servizio.
0: Si è chiuso con 3 condanne e una soluzione piena il procedimento giudiziario sulla gestione del sistema fognario e dei depuratori del comune di Camerota, al centro di un'inchiesta su presunti scarichi non adeguatamente trattati in mare e nei corsi d'acqua del territorio cilentano. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza emessa ieri sera, ha condannato l'attuale sindaco Mario Salvatore Scarpitta, difeso dall'avvocato Marco Sansone, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per inquinamento ambientale e danneggiamento, oltre che per il reato di omissione di atti d'ufficio. Condanna per 1 anno e 6 mesi anche per l'ex sindaco Antonio Romano, difeso dall'avvocato Marco Fimiani. Stessa pena anche per il responsabile dell'area tecnica Alessandro Di Rosario, difeso dagli avvocati Enrico Giovine e Donato Mennella, entrambi per i reati di inquinamento e danneggiamento ambientale. Assoluzione piena invece per la tecnica comunale Antonietta Coraggio, difesa dagli avvocati Celestino Sansone e Franco Maldonato, per la quale il Tribunale ha stabilito la formula per non aver commesso il fatto, per il reato di inquinamento ambientale, per il reato di alterazione di beni naturali protetti per legge. L'inchiesta aveva acceso i riflettori sulla gestione degli scarichi fognari delle frazioni di Marina di Camerota, Lentiscosa e Licusati, con particolare riferimento al funzionamento degli impianti di pretrattamento e alle condotte sottomarine che convogliano i reflui in mare. Secondo l'impianto accusatorio, per anni si sarebbero verificati sversamenti non adeguatamente depurati nei valloni del territorio, tra cui Vallone delle Fornaci e Vallone Marabesi, con ricadute dirette sul tratto costiero della Baia di Calabianca, area di alto pregio ambientale e turistico. Determinanti nel quadro investigativo gli accertamenti tecnici dell'ARPAC, che avrebbero evidenziato in più occasioni il superamento dei limiti tabellari previsti dalla normativa sugli scarichi idrici, contestata anche la mancata manutenzione e l'assenza o insufficienza delle autorizzazioni per alcune infrastrutture, oltre al funzionamento irregolare delle vasche di pretrattamento e delle stazioni di sollevamento. Il procedimento ha riguardato condotte e omissioni contestate in un arco temporale pluriennale, durante il quale si sono succedute diverse amministrazioni comunali. Il Ministero dell'Ambiente e il Comune di Camerota risultano parti offese nel processo.
1: Pronto soccorso di Agropoli verso la riapertura. La Regione Campania avvia l'iter per la sua strutturazione. Federica Pistone.
2: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli sarà riattivato. A comunicarlo è stato lo stesso presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il quale ha annunciato l'avvio formale del percorso amministrativo per la modifica dell'atto di organizzazione aziendale dell'ASL di Salerno. Ho letto con attenzione i vostri messaggi e la documentazione arrivata dal Cilento, ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook Roberto Fico. Ho ascoltato le ragioni del territorio e dopo approfondimenti e confronti con i sindaci ho preso una decisione. Il governatore ha spiegato di aver dato mandato alla direzione generale dell'ASL Salerno di integrare l'atto aziendale prevedendo l'inserimento del pronto soccorso di Agropoli e l'avvio dei relativi adempimenti. Un passaggio definito fondamentale per potenziare la rete dell'emergenza urgenza e garantire risposte più rapide ai cittadini. FICO ha inoltre aperto alla possibilità di un coinvolgimento del mondo universitario per rafforzare la struttura e garantirne stabilità nel tempo, sottolineando come la collaborazione scientifica possa rappresentare un valore aggiunto per il sistema sanitario locale. E poi il presidente della Regione Campania ha annunciato anche la volontà di recarsi presto ad Agropoli per un incontro con istituzioni e cittadini per condividere i risultati del percorso ed affrontare le criticità ancora presenti. Parallelamente è stata registrata una grande soddisfazione da parte dei sindaci del comprensorio cilentano che hanno accolto positivamente le dichiarazioni del governatore. Nel corso di un incontro alla direzione generale dell'ASL Salerno, alla presenza del direttore generale Gennaro Sosto e con il collegamento telefonico di FICO, è stato ribadito il percorso condiviso tra Regione Campania, azienda sanitaria e amministrazioni locali. I sindaci parlano di un segnale importante per un territorio che da anni attende risposte sul diritto alla salute e sottolineano come il risultato sia frutto di un lavoro istituzionale portato avanti negli ultimi mesi.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto.

0: Alberto di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati con l'ultima parte del telegiornale. Avvicendamento al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. L'ingegnere Domenico De Pinto lascia l'incarico e al suo posto subentra l'ingegnere Clara Modesto, nuova comandante. Sentiamo.
1: Passaggio di consegna al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella sede centrale del comando. L'ingegnere Domenico De Pinto ha lasciato la guida del Comando di Salerno per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso l'Ufficio per la Prevenzione Incendi della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con sede a Roma. A raccogliere il testimone è l'ingegnere Clara Modesto, già comandante dell'Istituto Superiore Antincendi di Roma, che assume ufficialmente la direzione del Comando Provinciale di Salerno.
2: Vengo qui perché ho chiesto di ritornare sul territorio. Io sono già stata sul territorio in altri momenti e per me è importante il contatto con la cittadinanza, con la popolazione. Volevo ritornare a fare questa esperienza dopo un lungo periodo passato agli uffici centrali, perché noi siamo dove serve e serve sul territorio. Quindi io rientro sul territorio proprio perché sento, come comandante dei Vigili del Fuoco, di ritornare a fare l'esperienza territoriale. Gli incendi boschivi sono purtroppo legati alle condizioni atmosferiche, quindi sono a prescindere dalle abitudini o da altre situazioni. Quindi ci prendiamo quello che viene, cercando di fronteggiarla con la professionalità con cui l'abbiamo sempre fatta e gestendo mano a mano che le situazioni si verificheranno con le risorse che abbiamo. Quindi non possiamo al momento dire nulla, perché sono indipendenti dalla nostra volontà, dipende ovviamente dalle temperature, dalle condizioni e da tante situazioni che al momento non possiamo prevedere. Noi ci siamo e daremo tutto il nostro contributo con i colleghi di Salerno, di cui conosco la professionalità e la dedizione al lavoro.
3: Il bilancio è estremamente positivo. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha grandissime professionalità, da tutti siamo riusciti a intervenire su molti incidenti di soccorso con grande tempestività e risolutezza. Lascio un comando, ripeto, di grandi uomini e donne che hanno sempre dimostrato ogni giorno la loro capacità di intervento e di risolvere al meglio ogni situazione.
0: E restiamo sempre in Basilicata, dove un flash mob si è tenuto davanti al centro Oli di Vigiano per ricordare l'ingegnere Gianluca Griffa nell'ambito della campagna Libera, fame di verità e giustizia. L'iniziativa ha riportato l'attenzione sulla sua vicenda e sui rischi segnalati prima del disastro del 2017.
1: Flash mob davanti al centro Oli di Vigiano per ricordare Gianluca Griffa, il giovane ingegnere responsabile della produzione nell'impianto fino al 2013, morto nello stesso anno in circostanze archiviate ufficialmente come un gesto estremo. L'iniziativa si è svolta nell'ambito della campagna nazionale di Libera, fame di verità e giustizia. Il coordinamento regionale di Libera Basilicata ha voluto riportare l'attenzione sulla vicenda dell'ingegnere piemontese, ricordando come nel suo memoriale fossero contenute segnalazioni tecniche sui rischi di corrosione dei serbatoi del Cova e sul possibile verificarsi di un grave disastro ambientale. Secondo Libera, quelle preoccupazioni rimasero inascoltate dall'azienda e trovarono tragica conferma nel 2017, quando la rottura di un serbatoio provocò lo sversamento di oltre 400 tonnellate di greggio, contaminando il reticolo idrografico della Val d'Agri. L'iniziativa si è svolta in contemporanea con un presidio organizzato da Libera Cuneo, nel paese d'origine di Griffa. Per l'associazione, ricordare Gianluca Griffa significa difendere il valore della legalità, della tutela dell'ambiente e della dignità del lavoro, rompendo quella che definisce una cappa di silenzio che per anni avrebbe avvolto la vicenda.
0: Antincendi boschivi 2026. Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inviato le linee guida alla protezione civile provinciale chiedendo il rafforzamento di prevenzioni, controlli e coordinamento operativo.
4: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare le azioni di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta!

0: se cambi, devi essere più sostenibile.
1: Daikin Multiplus.
2: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
6: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
7: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah,

0: Ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: A avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro.

0: come si deve dire, regola d'arte. Hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 € al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo

0: della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla!

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca, vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti perché la squadra che ha battuto in finale Finanze & Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanze & Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole perché come già sappiamo oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono ma perché la mafia l'ha portati via, quindi oggi in onore di Borsellino e Falcone scendo in campo le massime autorità, abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera, dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente.

0: appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
1: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
2: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
3: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
4: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
5: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio della lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
6: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni, siamo servitori dello Stato.
7: Importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie. E questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso, e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative, che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
8: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
9: Stop alla mafia!
8: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Selesau Sacerdoti, perché ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister.

0: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
1: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore era la sister act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.

0: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
1: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
0: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazze del Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
2: 20 anni.
3: 21.
4: 20 anni.
1: 30 anni?
5: 32.
1: 32.
0: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia,
1: Attenzione perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Television, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene, sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so, so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
2: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, Volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
2: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e militare perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
4: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti sensi uno dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrivi i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forte.

0: successo arriva. Dici che traspare su di
1: me. Allora raga, vogliamo chiamare qualcuno?
0: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania,
2: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del Meeting International.

0: nazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
1: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda, io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
2: 26/9/67.
1: E quando sei nato tu?
2: 26/9/67.
1: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
2: Lo stesso mio giorno di nascita.
1: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
3: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
1: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
0: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una serie per i dolori articolari, per le artriti, che si chiama Pava Mukhasana. È la serie numero uno, dove noi andiamo a movimentare tutto e muovere con gli asana specifici tutte le nostre articolazioni. Quindi vi invito a prendere il tuo tappetino, prendere un cuscino, e sederci con modo confortevole. Siamo in Siddhasana, le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Porta bene gli ischi saldi, la colonna dritta. Porta le mani, allunga bene. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto. Uniamo le mani in mezzo al plesso cardiaco con gli occhi chiusi. E iniziamo a fare il nostro, osservare la intenzione della nostra pratica. Iniziare a osservare i nostri cinque corpi.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Corpo fisico, quindi pelle, ossa, muscoli, organi interni. Senti la colonna dritta, allineata, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca, le guance, le spalle lontane dall'orecchio, mento parallelo al pavimento. Osserva il livello di energia che hai, se sei carica, scarico, scarica. Osserva dove sono i tuoi pensieri, o nel passato, nelle cose che hai fatto, o nelle proiezioni future, e ti riporti qua, nel qui e ora, sentendo la mia voce, la tua energia, il tuo corpo fisico. Osserva le emozioni che avvolgono, che ti vengono, che ti abbracciano in questo momento.

e portiamo le mani lateralmente. Da qui andiamo soltanto a portare le braccia distese e andiamo a ruotare le spalle. Uno in mezzo, i grandi in mezzo. Facciamo questo movimento piccolo, medio e grande. Cercando di sentire le spalle che vanno verso l'alto, verso le orecchie, per sentire ancora un po' il movimento delle spalle. E allunga bene la colonna, inizia solo a sollevare una spalla alternata. Poi in avanti, indietro, con un movimento proprio di oscillazione, no? Nel piano sagittale. Lascia le spalle indietro, apre le braccia, porta le dita verso la parete dietro di te, apri il petto, guarda avanti, guarda il cielo, espiro, torna avanti. Da qui andiamo a respirare, porto le braccia ancora, incrocio le dita, inclino verso la destra, guardo verso la mia ascella opposta e cambio lato, se il ginocchio sale, spinge verso il basso, allunga, crea un grande arco con la tua colonna, torna in centro e apro. Da qui andiamo a distendere le gambe e iniziamo con le gambe divaricate, a larghezza del bacino. Prima di tutto andiamo a flettere i piedi, facendo una dorsa flessione, in modo quasi che i talloni si stacca, gli alluci vengono verso la tua testa. Appoggio le mani lateralmente, o pastrelli, e andiamo solo a stendere e flettere la caviglia, portando il massimo che puoi, lasciando le gambe molto distese. Quindi cresce bene il tuo assetto, gli ischi sono al pavimento, e andiamo a portare proprio questo movimento, power, vuol dire il vento. Quindi è eliminare vata nell'aria che abbiamo nell'articolazione, quindi quando noi possiamo portare questo movimento, noi andiamo a fare fluire tutta questa energia che a volte diventa anche bloccata. Da qui adesso andiamo a alternare, come se uno frena, un altro accelera, i piedi, porta bene là, sollevando i talloni, quasi staccando del pavimento. Poi ci fermiamo in centro e andiamo a extra-ruotare e portare questo movimento. Facciamo un movimento verso fuori, come se l'ultimo dito, o quinto dito, vá verso il pavimento. Lá, o ginocchio e lá, a coxa acompanhando o movimento. Quindi, o movimento c'è uma piccola rotazione della testa retrocantere, ma pouca, ma perché il movimento parte dalla parte della caviglia. Torniamo in centro e facciamo il contrario, punta e extra-ruotiamo. Quindi movimento di inversione, pronazione, sono tanti movimenti dei nostri piedi. E allunghiamo, senti bene la caviglia per muovere bene. Questa serie è fantastica per aiutare davvero a combattere l'artrite. Il respiro è fluido. E da qua fermiamo. Da qua andiamo a flettere la tua gamba destra, portando il tallone vicino al pube. E iniziamo solo a sollevare il gluteo e dondolare avanti e indietro, la tua gamba opposta distesa e le alloci sempre verso la tua testa. Da qua riporto, ginocchio, stacco, afferro con la gamba, mano e extraruoto i ginocchi e faccio piccoli cerchi con la mia testa del femore, quindi all'interno. E all'esterno, lasciando sempre come se fosse una culla di un bambino. Posso anche portare le mie mani qua, ok? Afferrando dentro. Da qua, extra ruoto. Prendo i piedi e giro più possibile la pianta verso il soffitto. Intrappolo le mie dita delle mani, nelle dita dei piedi, per fare un piccolo movimento di circonduzione. Ricordando che il nostro piede è un capolavoro, quindi abbiamo 20 ossa, tantissime articolazioni, piccole, grandi. Andiamo a ruotare in senso opposto. Poi da qui andiamo a portare la mano chiusa e fare piccoli colpetti, esattamente, colpetti dal tallone fino alla punta delle dita, per cercare di portare energia. Ok, da qua riportiamo. Andiamo a afferrare sotto il cavo poplite con le mani incrociate. Schiena dritta, allungo bene, distendo, inspiro, espiro, calcio il tallone verso il gluteo. Quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro, in, out. Con la prossima espirazione facciamo tre calcettini, espirando, facendo, inspiro,

e tre espiro naso. E questo per svuotare bene. Ultimo, e adesso faccio una piccola circonduzione proprio del ginocchio, l'articolazione del ginocchio all'interno, quindi la colonna dritta, poi al contrario, come se volesse proprio separare la gamba. Benissimo. Ok, da qua afferro in mezzo ai piedi e distendo la gamba, portando sempre la schiena dritta, gamba e porto a terra. Adesso fileto la gamba opposta, tallone vicino a pube, afferro bene con le mani vicino sotto le ginocchia, faccio un piccolo dondolio staccando i glutei, ok? Potete trovare tantissime versioni di questa serie. Questa serie è una serie che ho creato un po' di adattamenti, che sono alcuni piccoli movimenti, è una serie che esiste da tantissime migliaia di anni e è una serie davvero molto bella per aiutare la nostra articolazione. Da qua riporto, estraruoto adesso i piedi, la coscia e vado a fare piccoli cerchi. Una mano va fuori il ginocchio, senti la testa del femore e puoi osservare quanto più tu riesci ad aprire la gamba, poi all'interno. Importante che tu ascolti il tuo corpo sempre, quindi se fa male, se hai per caso una protesi. Ok, cerca di sei con dolore sull'anca, quindi osserva di non esagerare nel tuo movimento, devi tu ascoltare bene il tuo corpo. Da qui vado a afferrare, appoggiare caviglia, intrelaccio le mie dita delle mani all'interno, fra gli spazi delle dita dei piedi e faccio piccoli cerchetti all'interno, schiena dritta, poi al contrario. Benissimo, senti bene la caviglia libera, il malleolo. Poi vado a mani chiuse, fare colpettini. Ricordiamo che i piedi riflettono il nostro corpo, quindi tutti i piedi riflettono i nostri organi interni, la nostra parte strutturale. Del tallone rappresenta la curva qua, del arco plantare, la nostra lombare, in mezzo la toracica e verso l'alluce, il tratto cervicale. Benissimo, porto qui. E vado a ferrare sotto il ginocchio, inspiro allungo, piede flex, e espiro, tallone verso il gluteo. E iniziamo a portare questa energia dal piede verso l'alto. Il prossimo tre calcetti con tre espirazioni.

Ok, facciamo adesso piccole cerchie all'interno, lascia che il ginocchio, la coscia è molto vicino al tronco e poi al contrario, lascia che la gamba va libera, ascoltando sempre il tuo corpo. Benissimo, distendo, afferro là in mezzo all'arco plantare, allungo la schiena, piede flex, la gamba di base flex, inspiro, tronco in avanti e vado a portare piede avanti, benissimo. Porto le mie mani fuori, benissimo. E da qua semplicemente vado da portare, inspirando, testa verso le ginocchio, 1 e 2. Quando vado con l'orecchio verso, guardo in diagonale, ok? Quindi inspiro in centro, testa e guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, appoggio bene le mani, allunga bene la colonna, porto in centro, espira, ruoto verso il lato destro. Importante che quando ruoti, espiri, senti dischi saldi, in centro ancora uno, espiro, ruoto, inspiro, ruoto, torno in centro e andiamo adesso a portare mento al petto e apro, guardo. E cielo, anche lo sguardo, ok? Lo sguardo è importante perché lo sguardo ti dà la direzione, il nostro drishti. Drishti è la direzione dello sguardo. Quindi guardo, non è solo la testa che muove, ma tu.

anche gli occhi, porto in centro. Adesso porto il mento al petto e vado a rotolare verso la tua destra, solo metà. Quindi facciamo una mezza circonduzione, cercando di fermarmi sempre davanti. Non vado mai a fare una circonduzione completa del capo, sempre portando qua. Espiro quando vado avanti, inspiro quando apro bene, torno, inspiri. Se stare con le gambe distese è ancora un po' esige tanto del tuo corpo, fermo in centro. Può piegare le ginocchia, appoggiare qualcosa sotto le tue gambe, ok? Quindi lo puoi anche facilitare. Da qui adesso apro le braccia, vado a incrociare dietro, inspiro, apro il petto, espiro, gomito che vanno la curva la colonna verso le ginocchia. In, out, in, out. Adesso andiamo a piegare le ginocchia, quindi lascio il tallone fisso, piego, quindi in, out, in, out, spalla lontana dell'orecchio, in, out, in, out. Porto le braccia aperte, porto le mani che toccano, importante, i pollici vanno sopra e le quattro dita davanti. Andiamo solo a girare, fare piccola circonduzione delle spalle in avanti. Benissimo. E poi al contrario, abbiamo fatto libere qua, abbiamo un po' più di asse, riportando i gomiti. Benissimo. Apro le braccia. Iniziamo solo a muovere le dita. I polsi avanti, indietro, anche i polsi. Benissimo. Quindi vado in extra rotazione. Ricorda sempre di piegare se è troppo per la tua schiena. Da qua andiamo a portare le mani avanti, dietro, quindi verso il basso, verso l'alto. Tutte e due verso l'alto e avanti. Quindi sono piccoli movimenti che ti aiutano a dare questa energia proprio per ogni articolazione. Andiamo a incrociare le dita delle mani, i gomiti, e facciamo piccoli cerchi all'interno, con la base proprio, proprio il polso che tocca uno all'uno. Benissimo. E da qua apriamo. E andiamo a divaricare le gambe. E soltanto a muovere, abbiamo già fatto questo movimento, muovere le anche. Cercando di spostare il bacino, portando bene le anche, e vado a portare la gamba, e da qua mollo la gamba come se fosse fare un piccolo calcio, e stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco, e sente proprio l'articolazione della. Passando fino a che passiamo in mezzo e siamo in Baddha Konasana, quindi la farfalla, che qua potrai afferrare i talloni qua, può essere vicino oppure lontano due palmi, ok? Vedi la tua mobilità, l'importante è che inspiri, espirando porti i gomiti che spingono verso il basso e apri come se fosse un librettino tra i piedi, come se volesse portare tutte e due, vedi, la pianta verso il soffitto. Ok, e da qua inizia solo a dondolare lateralmente per lavorare bene le anche, quindi apri bene, spingi. Questo movimento è piacevole perché ricorda anche quando siamo bambini, no? Che siamo un po' a giocare così, lascia il corpo libero. Adesso ci fermiamo in centro, ottimo, e andiamo a unirci. Per portarci adesso in quadrupedia, quindi mi porto con le mani sotto le spalle, i piedi, ginocchio sotto le anche, ricordo sempre di non guardare, non vedrò i miei piedi, e facciamo gatto mukha, quindi mukha, prima nel neutro appoggio, guardo il soffitto, spingo mani, gatto, metatarsi, inspiro, espiro, inspiro. Questa serie che utilizziamo tanto per muovere
tutta la lombare. Vedi che stiamo facendo tutta la schiena, quindi facciamo

0: ogni articolazione,
1: tutto il corpo.
0: inspiro ancora. E Power
1: Utkatasana, questa serie
0: è molto efficace al mattino, appena svegli,
1: quindi può essere considerata una pratica del mattino. Da qua distendo la gamba destra, intraruoto e porto il ginocchio al petto e allungo.
0: Espiro e capada. Espiro, apro. Espiro.
1: Da qui allungo la gamba,
0: da qui vado a incrociare e vado ad appoggiare più che riesco in diagonale.
1: Allungo bene, bene, bene. Braccio disteso. Tre respiri di pancia. Due. Tre.
0: Guardo avanti, torno in quadrupedia. Distendo a gamba opposta, inspira e ancora due. Mani sotto le spalle. Piedi. Apro bene, muovo la colonna. Da qui vado a incrociare, vado là in diagonale. Quello che riesco a fare, allungo, distendo le braccia.
1: Ancora per due respiri. Torno con le mani sotto le spalle.
0: Benissimo. E da qua vado a incrociare, mi siedo. E vado a portare le ischi, faccio vedere, da qui degli ischi. Quindi stacco le mie piedi e lascio la fossa proprio nelle braccia. E faccio una vasana. Ardha Navasana, che è la metà, quindi porto qui, il peso del corpo vale indietro, ginocchio, guarda, talone, ginocchio, anca, schiena più dritta possibile, braccio a lungo del tronco, ok? Allungo bene, da qua incrocio, afferro là e collo del piede, e andiamo a rotolare, spirando indietro, in avanti, e quando vado indietro lascio andare, benissimo, vado su. Giù. Anche questo movimento è molto piacevole. E l'ultima volta. E da qui distendo le gambe verso il soffitto in Viparita Karani, braccio a lungo del tronco, gambe distesa e vado scendendo le mie gambe, controllando sempre l'addominale, la colonna a terra. E lascio. Quadrivare con le gambe, larghezza del mio tappetino, braccia, palmo verso il soffitto, sono in Shavasana. E osserva bene il tuo corpo, cosa vieni. Osserva i punti di appoggio, la testa, spalle, glutei, polpacci, talloni. Osserva i punti di non appoggio, tratto cervicale, lombare, dietro le ginocchia. E senti il tuo corpo completamente diverso, ogni articolazione più libera, testa, spalle, gomiti, avambraccio, colonna, l'anca, le ginocchia, piedi, tutto completamente più energizzato, più morbido. Da qua ti chiedo di piegare la tua gamba destra, porto il braccio verso dietro, vengo su. Fianco lateralmente e vado a sedermi in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la spalla, spalla lontana dell'orecchio. Inspiriamo e per iniziare a sentire anche qua l'energia del nostro corpo attraverso tutto il nostro corpo fisico, energetico, mentale, emozionale, spirituale. E siamo giunti alla fine della nostra puntata e io vi ricordo che siamo su Web TV tutti i giorni, nello stesso orario, e vi invito a seguirmi o iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, dove sarò disponibile per qualunque tipo di domanda. Vi ringrazio con questo Shanti Shanti Shanti. Namaste e ti aspetto alla prossima.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno, che ho avuto quei due incidenti, ecco. Quindi ogni tanto, ancora quando sono lassù, mi passa per la testa queste brutte cose. Però quando sono arrivato là, ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. Beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo, appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte e sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto, come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo. Adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanent o no e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.

навчився прыжок. Я першы раз в Бостоні, але треба краще.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo, un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà imparare.

0: do my dives better and feel confident. Yeah, it feels amazing. I've been working for this for a really long time, so I'm excited that I got to show what I've been working on and how hard I've been working. So I'm super excited to hopefully come back next year and have some more wild card stops, so I'm excited.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

0: Security is on to you.
1: Copy that.
0: Be advised, traffic at 12 o'clock.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più

impegnativi, trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso, decisamente superiore alle 2 tonnellate però, rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 V, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 V che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10% all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 50

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni Ottanta. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro, e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e, in molti casi, anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante, perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

0: benvenuti a questa puntata speciale dedicata alle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione di FIOM CGIL, due giorni in cui si è ricordato il passato glorioso del sindacato dei metalmeccanici, ma soprattutto si è puntato lo sguardo al futuro. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un'assemblea dei giovani delegati FIOM CGIL che hanno dato il loro punto di vista su cosa è l'organizzazione sindacale oggi e su come dovrebbe evolvere.
1: Sicuramente il settore metalmeccanico è stato una locomotiva per quanto riguarda i contratti nazionali nel corso del tempo. Sicuramente venendo comunque da un mondo del commercio, per poi essendo passato al mondo metallurgico, comunque metalmeccanico, provengo da un'azienda che fa affidamento su Federmeccanica. Io ho visto veramente che dalla parte della FIOM c'è una grandissima unione, una voglia di mantenere e conquistare diritti maggiori rispetto a qualsiasi altro settore, secondo il mio punto di vista, la CGIL. E questa unione fa sì che la FIOM comunque sia la locomotiva o comunque trascini tutto il mondo lavorativo in sé e quindi faccia da apripista a tutto il resto dei contratti nazionali.
2: La FIOM ha un'eredità veramente importante, storica, da preservare, di portare avanti grazie alla rappresentatività e anche soprattutto con i giovani e con i lavoratori e le lavoratrici che si affacciano al nuovo mondo del lavoro. Sicuramente c'è anche qualcosa da cambiare, ci sono delle modifiche che dobbiamo per forza di cose mettere in atto, perché se il mondo del lavoro cambia, anche la rappresentanza e la rappresentatività devono cambiare.
3: Bisogna cambiare il metodo di arrivare con la propria parola ai giovani. Adesso che c'è metodo e tecnologia, magari lo leggono molto meno sulle carte, quello che magari lo vedono in un video. Quindi bisogna adeguarsi allo strumento digitale, adesso che c'è anche AI, diciamo, collegarsi con questi strumenti. Tutti hanno telefonino, magari con un PDF lo leggono meglio, con un video ancora spiegato bene, quindi si capisce ancora meglio. E giovani, giorno d'oggi, insomma, con cellulare arrivano prima, magari fanno fatica a leggere un volantino di carta. Battaglie del futuro, secondo me, le continuiamo già a vedere oggi, perché è sempre quella di far partecipare più giovani, di far scrivere i giovani al sindacato. Non è facile farli scrivere, non si scrivono, fanno tante domande, è giusto fare le domande, però anche quando li rispondi magari non ne capiscono, non vogliono. Futuro è molto dura. Con i contratti, tanti tipi di contratti che abbiamo, staff leasing e via andando, insomma, e magari i giovani si sentono traditi, non si sentono tutelati dal sindacato, e per questo anche penso che magari ci tengono meno al sindacato.
4: I tempi cambiano, però comunque noi abbiamo una base di partenza che è importante, non è dettata soltanto da 125 anni ma da tutte le persone che hanno fatto la FIOM e che sono in FIOM. Quindi penso che ci siano i presupposti perché la FIOM possa continuare su un percorso di crescita, e in questo momento di crescita e di miglioramento anche da un punto di vista lavorativo, perché in questo momento se ne ha veramente tanto bisogno.
5: Essere qui oggi e festeggiare i 125 anni significa comunque ricostruire un po' quello che è stato il pezzo del forse più importante sicuramente della lotta degli operai e dei metalmeccanici. Quello che ci aspettiamo per il prossimo futuro, prossimi 50 e 100 anni, è proprio continuare a mantenere quelli che sono gli ideali della FIOM stessa, ossia mettere al centro la collettività, l'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, e lottare affinché anche nel mondo del lavoro si mantenga la giustizia, una giustizia sociale equa, e soprattutto mettere al centro quelli che sono gli interessi e il benessere appunto di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
6: Io vorrei che si potesse ripartire dalle lotte operaie passate, penso sia importante averle in mente, aver chiaro cosa è successo, senza però pensare di poter replicare in toto quei modelli. Non credo sia possibile, è importante conoscere cosa è venuto prima, ma il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, le condizioni sono cambiate, quindi io spero che ci siano come dire, delle forti mobilitazioni, a maggior ragione nella mia città che sta vedendo scomparire l'industria, però dobbiamo avere anche la capacità di immaginare anche delle forme nuove per poter, come dire, attivare le persone. Non sempre il classico corteo, la classica manifestazione sono lo strumento che funziona per forza oggi, forse bisogna trovarne anche altri.
0: Il 16 giugno 1901 a Livorno nasce la Federazione Italiana Operai Metallurgici. Al congresso costitutivo partecipano 40 sezioni, con oltre 18 che aderiscono a distanza, in rappresentanza di circa 18.000 iscritti. La FIOM nasce dentro un movimento operaio che intreccia rivendicazioni sociali e impegno politico. È l'approdo di un percorso iniziato già alla fine dell'Ottocento nelle officine e nelle fonderie delle principali città industriali italiane, dove i lavoratori avevano cominciato a organizzarsi per rivendicare salari più equi, la riduzione dell'orario, l'abolizione del cottimo e del lavoro notturno, la tutela degli apprendisti e la parità retributiva tra uomini e donne. Nel 1898 vede la luce Il Metallurgico, giornale destinato a diventare la voce della categoria, mentre prende forma il Comitato Centrale di Propaganda, che prepara il congresso fondativo. Pochi anni dopo, nel 1906, la federazione sarà tra i protagonisti della nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la futura CGIL. Nei suoi primi anni di vita, la FIOM attraversa una stagione segnata da scioperi, mobilitazioni e dure repressioni. Sotto la guida di Bruno Buozzi, che rimane in carica dal 1909 al 1926, la federazione si schiera contro l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma il conflitto travolge comunque il paese. Alla fine della guerra il sindacato esce rafforzato, con oltre 47.000 iscritti e più di 100 sezioni. Nel febbraio del 1919 la FIOM conquista uno dei risultati più importanti della sua storia, l'accordo con gli industriali che introduce la giornata lavorativa di 8 ore, riconosce le commissioni interne e avvia un confronto stabile sulle condizioni di lavoro e sul costo della vita. Vittorie che però la FIOM deve continuare a proteggere. Nell'estate del 1920 le serrate decise dagli imprenditori provocano la risposta degli operai. Oltre 400.000 metallurgici occupano le fabbriche in tutta Italia. Dopo settimane di tensione, si arriva all'accordo del 19 settembre. È il culmine di una stagione che consacra la FIOM come una delle principali protagoniste del movimento sindacale italiano. La prima giornata delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della FIOM si è conclusa con lo svelamento di una targa celebrativa proprio nel luogo in cui 125 anni fa venivano poste le basi della più grande organizzazione sindacale dei metalmeccanici italiani. Una targa che ricorderà il legame profondo fra la città di Livorno e la FIOM CGIL. Dopo la liberazione, la FIOM si trova davanti a una nuova sfida: ricostruire il paese e ottenere diritti stabili per milioni di lavoratrici e lavoratori dell'industria. È una stagione di crescita e di conflitti che segnerà profondamente la storia del lavoro italiano. Nel 1948 arriva il primo contratto nazionale dei metalmeccanici, una conquista destinata a consolidarsi negli anni successivi e a diventare il punto di riferimento della contrattazione di categoria. Negli anni 60, mentre l'Italia vive il boom economico, la FIOM rilancia la propria presenza nelle fabbriche. I rinnovi contrattuali del 1962 e del 1963 introducono la contrattazione articolata accanto a quella nazionale, aprendo nuovi spazi di negoziazione nei luoghi di lavoro. La svolta arriva però con l'autunno caldo del 1969. Dopo mesi di mobilitazione, i metalmeccanici conquistano aumenti salariali uguali per tutti, la settimana di 40 ore e parità di salario, il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali. Nascono anche i consigli di fabbrica, fondati sulla partecipazione diretta dei delegati eletti dai lavoratori. Quella stagione contribuisce anche all'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che porta i diritti costituzionali dentro le aziende. Nel 1972 prende forma la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che unisce FIOM, FIM e WILM. Un anno dopo arriva un altro contratto destinato a lasciare il segno, l'inquadramento unico tra operai e impiegati, le 150 ore retribuite per il diritto allo studio, 4 settimane di ferie e nuovi aumenti salariali. Negli anni successivi si affermano anche i diritti all'informazione sugli investimenti e sulle scelte occupazionali delle imprese. Sono conquiste che cambiano il volto del lavoro italiano e che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'eredità della FIOM. Più salario, più democrazia e una maggiore capacità dei lavoratori di incidere sulle condizioni in cui lavorano e vivono. Il cuore delle celebrazioni è stata la seconda giornata, il 16 giugno, data in cui 125 anni prima veniva fondata la FIOM CGIL. Al Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno si è parlato di passato, presente e futuro, insieme ai dirigenti del sindacato dei metalmeccanici e agli ospiti che hanno voluto rendere omaggio alla storia e al lavoro della FIOM.
7: Partendo dalla storia di questa città, vi dico con estrema convinzione, la FIOM non è nata a caso a Livorno, voi non siete a casa a Livorno, siete nella città giusta.
8: Pianificare l'industria del futuro, che vogliamo sostenibile, per recuperare sovranità industriale a partire dalla questione energetica, per noi serve recuperare risorse con una fiscalità progressiva e la lotta all'evasione fiscale e contributiva, funzionali quelle risorse a rilanciare gli investimenti per nuova capacità produttiva, completare le filiere, governare l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo discusso anche recentemente nell'assemblea che abbiamo fatto a Bari, dove abbiamo messo proprio al centro lo stato dell'industria nel nostro paese e abbiamo avanzato delle proposte chiare e precise che con il governo intendiamo sostenere.
9: Credo che oggi, nel celebrare questi 125 anni, dovremo partire proprio da qui, dal tempo che stiamo attraversando, un tempo che assomiglia sempre più ad una transizione verso un mondo governato dalla forza. La guerra è tornata ad essere considerata lo strumento ordinario della politica internazionale. Assistiamo impotenti al massacro di Gaza, del Libano, alla devastazione dell'Ucraina, all'allargamento del conflitto in Medio Oriente e all'annientamento per fame della popolazione di Cuba, per citare i più evidenti. Vediamo crescere ovunque gli armamenti, vediamo l'Europa rinunciare progressivamente alla propria vocazione politica per assumere sempre più una postura ipocrita e militare. E mentre si trovano centinaia di miliardi per il riarmo, si continua a dire che mancano le risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per la cultura, per il welfare e per il lavoro.
10: Anche il peggior nemico del lavoro e della FIOM non può negare che la centralità del lavoro è stata la leva del cambiamento e l'inveramento dell'intero disegno costituzionale fin qui. La lotta per i diritti costituzionali ha trovato nei lavoratori il soggetto storico privilegiato, non unico, c'è un problema di alleanze, ma certamente privilegiato, è un fatto storico. Anzi, oggi il problema probabilmente è quello delle alleanze, proprio perché le trasformazioni del lavoro e quant'altro. Io voglio dire che il lavoro ha rappresentato una fonte di forte legittimazione soggettiva per tutte le richieste di emancipazione.
11: La FIOM, la CGIL, è per sua natura un soggetto politico. Trentin difende questa idea anche quando è difficile. Nello stesso anno della morte di Di Vittorio, il 57, scrive una lettera a Togliatti, dopo che il segretario del PC, in un suo intervento al Comitato Centrale, aveva detto che il sindacato non doveva avere voce in capitolo sulle trasformazioni tecnologiche delle imprese, ma limitarsi alle politiche salariali. Trentin manifesta apertamente il suo dissenso. Sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sugli indirizzi, le modalità, i tempi di realizzazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi è fin da allora per lui il compito fondamentale del sindacato, è il compito fondativo della sua autonomia politica. La FIOM è rimasta profondamente fedele a questa idea ed è nella stessa CGIL la più forte garanzia che questa idea rimanga la bussola.
12: E non è forse nel mettere in pratica davvero il dettato costituzionale che si realizza il compimento di quella rivoluzione propriamente democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza e codificata nella Costituzione? E non dovrebbe questo essere l'obiettivo non solo della FIOM, non solo dell'AMPI, ma dell'insieme della Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
0: Nel corso della manifestazione si è parlato anche di pace e di come la guerra continui a rappresentare un crimine contro l'umanità.
13: La FIOM ha dimostrato che la solidarietà non è soltanto una parola, che la lotta per i diritti dei lavoratori è la lotta per i diritti umani, è la lotta per la dignità, non importa dove l'ingiustizia si dia. I palestinesi apprezzano profondamente il vostro sostegno perché sappiamo che pagate un prezzo per questo. La vostra voce dimostra coraggio, dimostra che i principi, i valori sono la cosa per cui dobbiamo batterci e che dà senso al diritto internazionale.
14: Is what makes you strong.
15: Noi siamo in Palestina, siamo a Gaza da circa un anno e mezzo con due cliniche, in una situazione sempre più degradata, sempre più precaria, dove si parla di un cessate il fuoco che è cessato solo sulla carta, perché si parla di circa 9.000 vittime tra morti e feriti da ottobre ad oggi, quindi sto fuoco così cessato non lo è, dove continuano ad esserci blocchi costanti tutti i giorni per l'accesso agli aiuti umanitari e ai beni primari. Immaginate che cosa vuol dire in questo momento vivere a Gaza in tende, sulla spiaggia, senza acqua corrente, senza elettricità, dove i rifiuti non possono essere smaltiti. 1,5 milioni di persone in queste condizioni.
0: Tra i protagonisti più attesi delle celebrazioni c'erano gli ultimi tre segretari generali della FIOM, l'attuale Michele De Palma, colei che lo ha preceduto e che adesso fa parte della segreteria confederale Francesca Re David, e l'attuale segretario generale della CGIL Maurizio Landini.
16: I diritti non li ha mai regalati nessuno. Se esistono dei diritti è perché le persone si sono battute per ottenerli. E questo secondo me è un punto fondamentale, soprattutto se noi parliamo e vogliamo dare voce alle nuove generazioni. Oggi i giovani vivono in uno stato di incertezza totale, di precarietà totale, sia perché il contesto generale vede la guerra e noi dobbiamo batterci per affermare la pace. Senza pace non c'è né

0: libertà né diritti né eguaglianza. Senza pace, come si vede, si investe in armi, non si investe su come far crescere la condizione generale. Ma soprattutto il tema diventa che le persone, i giovani in particolare, debbono essere messe nella condizione di poter avere davanti a sé un futuro e quindi di potersi realizzare concretamente nel lavoro che fanno, e per questo c'è bisogno di investire per dare un futuro anche al sistema industriale del nostro paese. L'intelligenza artificiale non sostituisce i prodotti, cambia la natura dei prodotti, non sostituisce la manifattura, cambia cosa significa lavorare. E da un certo punto di vista noi pensiamo che proprio per questa ragione quello che stiamo rivendicando è il diritto delle persone che lavorano a poter contrattare e negoziare la progettazione di questo cambiamento per affermare un modello sociale che abbia i valori sanciti dalla nostra Costituzione.
1: Sì, i metalmeccanici e le metalmeccaniche in Italia, ma non solo in Italia, sono dentro i processi produttivi in modo tale da essere il primo luogo dove c'è il confronto più diretto tra gli interessi del capitale e del lavoro, come si sarebbe detto un tempo, e quindi dove i rapporti di forza, il tema della giustizia sociale, come si fa ad affermarla, quali sono gli strumenti che danno forza o non danno forza, si confrontano in modo più diretto, più immediato, e questo io credo che abbia fatto la differenza nella storia dei metalmeccanici, che hanno capito molto presto che per confrontarsi con le imprese era necessario dare forza alla coalizione, quindi allo stare insieme e a lottare insieme e discutere insieme. Penso che questo sia l'elemento.
2: Uno si sente piccolo davanti ad una storia come quella della FIOM di 125 anni. Il caso della storia ha voluto che mi trovassi io a fare il segretario generale della FIOM, e devo dire la verità, è una responsabilità di non poco conto. Cioè, un po' mi mette anche un po' d'ansia, vi confesso. Però la cosa straordinaria è che quello che conta non è il suo segretario generale, sono la capacità organizzata delle delegate e dei delegati dentro i luoghi di lavoro. Cioè, avere ancora oggi, penso all'ultimo anno della FIOM, noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè, noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
0: Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno, di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà, e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori, ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro.

e per costruire una società più equa e più giusta. Una storia lunga, attraversata da grandi cambiamenti, ma con una direzione che resta la stessa anche per il futuro. Continuare a lottare per il lavoro e per i diritti. Questo speciale Work in Progress, dedicato ai 125 anni dalla nascita di FIOM CGIL, termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: È iniziato nell'aula della Camera con la discussione generale l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura, secondo le prime ipotesi, dovrebbe arrivare nella settimana del 6 luglio. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. La coalizione è inoltre obbligata a indicare il candidato premier. Resta sul tavolo il nodo delle preferenze. Confermate le attuali soglie di sbarramento, 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di riproporre la questione in aula, ma con voto segreto. Tensioni e proteste hanno accompagnato l'arrivo della legge elettorale in aula. Al centro delle polemiche l'emendamento denominato anti-Vannacci, che prevede l'esonero dalla raccolta firme per i partiti che dispongono di almeno un gruppo tra Camera e Senato. Secondo l'ex generale e leader di Futuro Nazionale, quello del governo è un regalo al pariolino radical chic Carlo Calenda. La replica del leader di Azione non si è fatta attendere. Caro Vannacci, dice l'ex ministro che accusa l'europarlamentare di incontrarsi con Renzi di nascosto. Meglio essere pariolino che traditore della patria come te. Sugli scudi per l'emendamento anche il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Quest'ultimo è stato espulso dall'aula per proteste. Questa legge, denuncia, è un colpo di Stato. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata Mondiale contro le Droghe. Per il Capo dello Stato, il pericolo nei giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società e le sue varie componenti. Per questo il suo ringraziamento va alle comunità, alle strutture e ai tanti volontari per il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di tanti ragazzi. Il loro, spiega Mattarella, è un patrimonio che arricchisce il nostro Paese. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Le istituzioni, spiega quest'ultimo, troppo spesso hanno considerato le dipendenze come un male endemico, quindi da ignorare. Con questo governo il trend è cambiato. Con oltre 2,3 milioni di iscritti e dopo 1.284 congressi provinciali, la UIL si unisce a congresso a Padova dal 2 al 4 luglio. Nel pomeriggio del primo giorno, dopo la relazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il 3 mattina parteciperanno i leader di CGIL e CISL, Maurizio Landini e Daniela Fumarola. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, che per Bombardieri è una grande rivoluzione che va governata e gestita, e il sindacato deve essere protagonista.
1: L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro

0: al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa, è una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a Piafco, Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato, che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere, le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute. Ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali. E il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della giornata mondiale della PKU, il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento per nuovi spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento della disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Mad Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Mad Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico. Ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serventi testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata. A circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».

Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.

0: Un paese dove si parla birmano, ma anche tante altre lingue, e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche alla Ngaet Usam Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
1: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
0: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOCSIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
2: Io ho fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
0: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
3: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.
4: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo ha concluso:

0: Ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. Lo ha detto la garante dei minori, Marina Terragni, durante l'audizione in Commissione parlamentare Infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere, Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per la Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson, fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theatre propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Caeres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca e parliamo del caso della donna di 56 anni ritrovata morta nella sua abitazione a Nocera Inferiore. I carabinieri hanno fermato il marito della vittima, ora indagato per omicidio. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Una donna è stata trovata priva di vita in casa a Nocera Inferiore. Si tratta di Luciana Capozzoli, trovata morta nella sua abitazione di via Elia Di Florio. Il decesso è stato accertato nella serata di giovedì in seguito all'intervento del

0: personale del 118 in un'abitazione dove la donna viveva insieme al marito e i carabinieri hanno arrestato il marito, sottoposto a un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è infatti indagato per l'ipotesi di omicidio. Si è quindi evoluta in modo molto veloce l'indagine della procura guidata da Luigi Alberto Cannavale, con verifiche e attività tecniche che sono in corso anche in queste ore da parte dei carabinieri del reparto territoriale, con il supporto del nucleo operativo e della sezione scientifica del comando provinciale di Salerno. Il decesso della donna, già nella serata di giovedì, era stato classificato come morte sospetta. Secondo le prime informazioni, a dare l'allarme sarebbe stato proprio l'uomo. Poi sono stati rilevati dei segni di soffocamento, da qui l'arresto. I due erano sposati nel comune di Nocera Inferiore dal 2021, a essere arrestato il marito di 70 anni.
1: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, continuiamo con la cronaca. Sgominata una banda di giovanissimi accusata di rapine e furti tra le province di Salerno e Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato due minorenni ritenuti parte di un'associazione responsabile di decine di colpi ai danni di distributore di carburante e attività commerciali. Vediamo.
3: La squadra mobile di Salerno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura salernitana nei confronti di due minori, un 17enne italiano e un 16enne cittadino albanese. I due sono indiziati di far parte di un'associazione a delinquere dedita a furti e rapine tra le province di Salerno e Napoli nei mesi di marzo ed aprile. Le indagini sono partite da una serie di rapine ai danni di addetti e distributori di carburante, soprattutto nell'area dell'agronocerino sarnese. Episodi che avevano una matrice comune, soggetti travisati, armati di pistole, supportati da autovetture rubate o noleggiate, utilizzate per gli spostamenti e per facilitare la fuga. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con uno schema organizzato che prevedeva anche l'impiego di veicoli puliti a supporto, utilizzati come staffetta per recuperare i complici dopo i colpi ed eludere eventuali controlli. Le indagini, basate su analisi di immagini, filmati e riscontri tecnici, hanno permesso di ricostruire un quadro accusatorio che comprende 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione. Ai due minori viene contestata la partecipazione diretta a 17 rapine, 3 furti e 3 episodi di ricettazione. Tra gli episodi più gravi c'è quello della rapina ad un negozio di telefonia ad Angri con un bottino di circa 30.000 euro in materiale elettronico. L'organizzazione avrebbe inoltre mostrato una particolare escalation criminale con più rapine compiute anche nella stessa giornata. Nel mese di marzo si sarebbero verificati fino a 5 colpi in poche ore. Le forze dell'ordine per contrastare la banda hanno intensificato i controlli sul territorio fino a sventare una rapina lo scorso 3 aprile, intervenendo mentre i responsabili erano pronti ad agire. Al termine delle formalità di rito, i due minori sono stati trasferiti in istituti penali per minorenni.
1: Proseguiamo con la cronaca. Nel bilancio dell'ultimo periodo della Guardia di Finanza di Salerno, oltre 1.200 controlli e 800 indagini contro evasione e frodi fiscali, denunciate 300 persone e 13 arresti. Sentiamo.
3: In occasione del 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Salerno ha tracciato il bilancio dell'attività operativa svolta dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026. Nel periodo preso in esame, i reparti del Comando Provinciale hanno eseguito circa 1.200 interventi ispettivi e oltre 800 indagini per controllare

0: contrastare evasione fiscale, frodi e infiltrazioni della criminalità nell'economia. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dell'evasione, dell'elusione e delle frodi fiscali, uno degli obiettivi strategici del corpo. Grazie alla propria capacità investigativa, la Guardia di Finanza ha condotto 525 indagini di polizia giudiziaria finalizzate a disarticolare le filiere criminali responsabili di frodi tributarie e dei connessi fenomeni di riciclaggio. Le attività investigative hanno portato alla denuncia di 310 persone per reati tributari, di cui 13 tratte in arresto, a conferma dell'intensa azione di repressione dei fenomeni illeciti che alterano la concorrenza e danneggiano il sistema economico. Il bilancio presentato in occasione della ricorrenza evidenzia il ruolo centrale svolto dalle Fiamme Gialle nel presidio della legalità economica.
1: Giornata intensa sul fronte della sicurezza stradale nel Salernitano, dove si sono verificati diversi incidenti stradali in poche ore tra l'autostrada A2 del Mediterraneo e alcune strade di Salerno. Diversi feriti, ma nessuno in pericolo di vita. Vediamo il servizio. Giornata intensa sul fronte della sicurezza stradale nel Salernitano, con 4 incidenti in poche ore tra l'A2 del Mediterraneo e le strade cittadine. Diversi feriti, ma nessuno in pericolo di vita, secondo le prime informazioni. L'episodio più grave si è verificato sull'A2 tra Ponte Cagnano e San Mango Piemonte, dove un motociclista di 45 anni è rimasto ferito dopo l'impatto con un animale vagante sulla carreggiata. Sbalzato dalla moto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto Vopi e polizia stradale. Sempre sulla 2 tra Campagna e Deboli, un altro incidente ha coinvolto un automobilista che ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasferito all'ospedale di Eboli. A Salerno, in via Sigel Gaeta, scontro tra auto e scooter. Intervenuta la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, con Strade Sicure impegnata nel ripristino della carreggiata. Nella notte invece, in via San Felice in Pastorano, una Dacia Duster si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Due persone sono rimaste lievemente ferite e soccorse dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso.
2: Individuato e sanzionato a Sant'Arsenio l'autore di ripetuti sversamenti illeciti di rifiuti in un'area già sottoposta a sequestro. L'uomo è stato multato per 4.500 euro con sequestro dell'auto e sospensione della patente. Vediamo.
3: Una indagine della Polizia Municipale del Comune di Sant'Arsenio, guidata dal comandante Andrea Santoro, ha permesso di individuare e punire l'autore di reiterati sversamenti di rifiuti presso l'ex distributore Opera Fuel sul rettilineo che costeggia Sant'Arsenio e congiunge San Pietro Altanagro con Atena Lucana, un'area già sottoposta a sequestro per un'altra indagine. L'attività della Polizia Municipale è stata condotta negli ultimi mesi con il massimo riservo ed è stata resa nota solo adesso che la vicenda si è conclusa con il pagamento di un'ammenda di ben 4.500 euro da parte del colpevole, che ha dovuto anche sottostare a un temporaneo sequestro del proprio autoveicolo usato per portare i rifiuti sul posto e al ritiro della patente di guida con sospensione di un mese. Mediante l'uso delle telecamere mobili, la Polizia Municipale ha infatti individuato in più occasioni il medesimo soggetto con la medesima auto recarsi sul tratto di strada di Sant'Arsenio e depositare dal finestrino sacchetti di rifiuti urbani. Si tratta di una delle operazioni di Santoro, una delle ultime sue operazioni. Infatti il 30 giugno scade il contratto di convenzione con il Comune di Sant'Arsenio. A prendere le redini del comando ora sarà il sottotenente Vincenzo Giuliano, che già era stato scelto da Santoro come suo vice.
2: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare

Aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Attimi di apprensione ad Ascea Marina, dove un ragazzo in difficoltà in mare è stato raggiunto e messo in salvo dal bagnino del Lido. Il giovane è poi rientrato a riva senza conseguenze.
1: Pomeriggio impegnativo, quello di ieri, per il personale del Nardinos Beach di Ascea Marina, protagonista di due tempestivi interventi di salvataggio che hanno evitato conseguenze ben più gravi. Nella serata, un salvataggio ha riguardato un ragazzo che, a causa del forte vento, si era allontanato fino a circa 2 miglia dalla costa in direzione Palinuro senza riuscire a rientrare. Il bagnino Daniele Marra, sollecitato dai familiari del ragazzo, è intervenuto con grande rapidità, raggiungendo il giovane in mare, assistendolo e riportandolo in sicurezza. Una volta a riva, il ragazzo ha ringraziato il bagnino e il personale dello stabilimento per il provvidenziale soccorso. A quanto pare si era allontanato per recuperare un materassino. Prima di inoltrarsi in mare, Marra aveva attivato anche il 1530, il soccorso della Guardia Costiera. Poche ore prima, un altro intervento per soccorrere un ragazzo che si è trovato in difficoltà a causa del forte vento che lo stava progressivamente spingendo al largo. Determinante il tempestivo e provvidenziale intervento di Daniele Marra, che si è accorto immediatamente della situazione e ha raggiunto il giovane in pochi secondi. Una volta raggiunto, il ragazzo è stato assistito e monitorato costantemente, fino a quando le condizioni gli hanno consentito di rientrare autonomamente a riva. Il giovane, una volta al sicuro, ha ringraziato il personale del Lido. Due episodi che confermano ancora una volta l'importanza della vigilanza e della professionalità degli addetti al salvataggio per garantire la sicurezza dei bagnanti.
0: Tre condanne e un'assoluzione nel processo sulla gestione dei depuratori a Camerota. Tra i condannati, l'attuale sindaco Scarpitta e l'ex sindaco Antonio Romano. Vediamo il servizio.
1: Si è chiuso con tre condanne e una soluzione piena il procedimento giudiziario sulla gestione del sistema fognario e dei depuratori del comune di Camerota, al centro di un'inchiesta su presunti scarichi non adeguatamente trattati in mare e nei corsi d'acqua del territorio cilentano. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza emessa ieri sera, ha condannato l'attuale sindaco Mario Salvatore Scarpitta, difeso dall'avvocato Marco Sansone, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per inquinamento ambientale e danneggiamento, oltre che per il reato di omissione di atti d'ufficio. Condanna per 1 anno e 6 mesi anche per l'ex sindaco Antonio Romano, difeso dall'avvocato Marco Fimiani. Stessa pena anche per il responsabile dell'area tecnica Alessandro Di Rosario, difeso dagli avvocati Enrico Giovine e Donato Mennella, entrambi per i reati di inquinamento e danneggiamento ambientale. Assoluzione piena invece per la tecnica comunale Antonietta Coraggio, difesa dagli avvocati Celestino Sansone e Franco Maldonato, per la quale il Tribunale ha stabilito la formula per non aver commesso il fatto, per il reato di inquinamento ambientale, per il reato di alterazione di beni naturali protetti per legge. L'inchiesta aveva acceso i riflettori sulla gestione degli scarichi fognari delle frazioni di Marina di Camerota Lentiscosa e Licusati, con particolare riferimento al funzionamento degli impianti di pretrattamento e alle condotte sottomarine che convogliano i reflui in mare. Secondo l'impianto accusatorio, per anni si sarebbero verificati sversamenti non adeguatamente depurati nei valloni del territorio, tra cui Vallone delle Fornaci e Vallone Marabesi, con ricadute dirette sul tratto costiero della Baia di Calabianca, area di alto pregio ambientale e turistico. Determinanti nel quadro investigativo gli accertamenti tecnici dell'ARPAC, che avrebbero evidenziato in più occasioni il superamento dei limiti tabellari previsti dalla normativa sugli scarichi idrici, contestata anche la mancata manutenzione e l'assenza o insufficienza delle autorizzazioni per alcune infrastrutture,

0: inoltre al funzionamento irregolare delle vasche di pretrattamento e delle stazioni di sollevamento. Il procedimento ha riguardato condotte e omissioni contestate in un arco temporale pluriennale, durante il quale si sono succedute diverse amministrazioni comunali. Il Ministero dell'Ambiente e il Comune di Camerota risultano parti offese nel processo.
1: Pronto soccorso di Agropoli verso la riapertura. La Regione Campania avvia l'iter per la sua strutturazione. Federica Pistone.
2: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli sarà riattivato. A comunicarlo è stato lo stesso presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il quale ha annunciato l'avvio formale del percorso amministrativo per la modifica dell'atto di organizzazione aziendale dell'ASL di Salerno. Ho letto con attenzione i vostri messaggi e la documentazione è arrivata dal Cilento, ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook Roberto Fico. Ho ascoltato le ragioni del territorio e dopo approfondimenti e confronti con i sindaci ci ho preso una decisione. Il governatore ha spiegato di aver dato mandato alla direzione generale dell'ASL Salerno di integrare l'atto aziendale prevedendo l'inserimento del pronto soccorso di Agropoli e l'avvio dei relativi adempimenti. Un passaggio definito fondamentale per potenziare la rete dell'emergenza urgenza e garantire risposte più rapide ai cittadini. Fico ha inoltre aperto alla possibilità di un coinvolgimento del mondo universitario per rafforzare la struttura e garantirne stabilità nel tempo, sottolineando come la collaborazione scientifica possa rappresentare un valore aggiunto per il sistema sanitario locale. E poi il presidente della Regione Campania ha annunciato anche la volontà di recarsi presto ad Agropoli per un incontro con istituzioni e cittadini per condividere i risultati del percorso ed affrontare le criticità ancora presenti. Parallelamente è stata registrata una grande soddisfazione da parte dei sindaci del comprensorio cilentano che hanno accolto positivamente le dichiarazioni del governatore. Nel corso di un incontro alla direzione generale dell'ASL Salerno, alla presenza del direttore generale Gennaro Sosto e con il collegamento telefonico di Fico, è stato ribadito il percorso condiviso tra Regione Campania, azienda sanitaria e amministrazioni locali. I sindaci parlano di un segnale importante per un territorio che da anni attende risposte sul diritto alla salute e sottolineano come il risultato sia frutto di un lavoro istituzionale portato avanti negli ultimi mesi.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati con l'ultima parte del telegiornale. Avvicendamento al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. L'ingegnere Domenico De Pinto lascia l'incarico e al suo posto subentra l'ingegnere Clara Modesto, nuova comandante. Sentiamo.
1: Passaggio di consegna al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella sede centrale del comando. L'ingegnere Domenico De Pinto ha lasciato la guida del Comando di Salerno per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso l'Ufficio per la Prevenzione Incendi della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con sede a Roma. A raccogliere il testimone è l'ingegnere Clara Modesto, già comandante dell'Istituto Superiore Antincendi di Roma, che assume ufficialmente la direzione del Comando Provinciale di Salerno.
2: Vengo qui perché ho chiesto di ritornare sul territorio. Io sono già stata sul territorio in altri momenti e per me è importante il contatto con la cittadinanza, con la popolazione. Volevo ritornare a fare questa esperienza dopo un lungo periodo passato agli uffici centrali, perché noi stiamo dove serve e serve sul territorio. Quindi io rientro sul territorio proprio perché sento come comandante dei Vigili del Fuoco di ritornare a fare l'esperienza territoriale. Gli incendi boschivi sono purtroppo legati alle condizioni atmosferiche, quindi sono a prescindere dalle abitudini o da altre situazioni. Quindi ci prendiamo quello che viene, cercando di fronteggiarla con la professionalità con cui l'abbiamo sempre fatta e gestendo mano a mano che le situazioni si verificheranno con le risorse che abbiamo. Quindi non possiamo al momento dire nulla perché sono indipendenti dalla nostra volontà, dipende ovviamente dalle temperature, dalle condizioni e da tante situazioni che al momento non possiamo prevedere. Noi ci siamo e daremo tutto il nostro contributo con i colleghi di Salerno, di cui conosco la professionalità e la dedizione al lavoro.
3: Il bilancio è estremamente positivo. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha grandissime professionalità, da tutti siamo riusciti a intervenire su molti incidenti di soccorso con grande tempestività e risolutezza. Lascio un comando, ripeto, di grandi uomini e donne che hanno sempre dimostrato ogni giorno la loro capacità di intervento e di risolvere al meglio ogni situazione.
0: E restiamo sempre in Basilicata, dove un flash mob si è tenuto davanti al centro Oli di Viggiano per ricordare l'ingegnere Gianluca Griffa nell'ambito della campagna Libera, Fame di Verità e Giustizia. L'iniziativa ha riportato l'attenzione sulla sua vicenda e sui rischi segnalati prima del disastro del 2017.
1: Flash mob davanti al centro Oli di Viggiano per ricordare Gianluca Griffa, il giovane ingegnere responsabile della produzione nell'impianto fino al 2013, morto nello stesso anno in circostanze archiviate ufficialmente come un gesto estremo. L'iniziativa si è svolta nell'ambito della campagna nazionale di Libera, Fame di Verità e Giustizia. Il coordinamento regionale di Libera Basilicata ha voluto riportare l'attenzione sulla vicenda dell'ingegnere piemontese, ricordando come nel suo memoriale fossero contenute segnalazioni tecniche sui rischi di corrosione dei serbatoi del Cova e sul possibile verificarsi di un grave disastro ambientale. Secondo Libera, quelle preoccupazioni rimasero inascoltate dall'azienda e trovarono tragica conferma nel 2017, quando la rottura di un serbatoio provocò lo sversamento di oltre 400 tonnellate di greggio, contaminando il reticolo idrografico della Val d'Agri. L'iniziativa si è svolta in contemporanea con un presidio organizzato da Libera Cuneo, nel paese d'origine di Griffa. Per l'associazione, ricordare Gianluca Griffa significa difendere il valore della legalità, della tutela dell'ambiente e della dignità del lavoro, rompendo quella che definisce una cappa di silenzio che per anni avrebbe avvolto la vicenda.
0: Antincendi boschivi 2026. Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha inviato le linee guida alla protezione civile provinciale chiedendo il rafforzamento di prevenzioni, controlli e coordinamento operativo.
4: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili.

0: per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.
1: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste, da dove vengono l'amore e la creatività. Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi, uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro. lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove. Corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino. Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino. Un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. gli scultori con scalpello e mazzuolo davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana.

egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine

raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena, pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP, Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali.

0: individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca e parliamo del caso della donna di 56 anni ritrovata morta nella sua abitazione a Nocera Inferiore. I carabinieri hanno fermato il marito della vittima, ora indagato per omicidio. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Una donna è stata trovata priva di vita in casa a Nocera Inferiore. Si tratta di Luciana Capozzoli, trovata morta nella sua abitazione di via Elia Di Florio. Il decesso è stato accertato nella serata di giovedì in seguito all'intervento del personale del 118 in un'abitazione dove la donna viveva insieme al marito. I carabinieri hanno arrestato il marito, sottoposto a un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è infatti indagato per l'ipotesi di omicidio. Si è quindi evoluta in modo molto veloce l'indagine della procura guidata da Luigi Alberto Cannavale, con verifiche e attività tecniche che sono in corso anche in queste ore da parte dei carabinieri del reparto territoriale, con il supporto del nucleo operativo e della sezione scientifica del comando provinciale di Salerno. Il decesso della donna, già nella serata di giovedì, era stato classificato come morte sospetta. Secondo le prime informazioni, a dare l'allarme sarebbe stato proprio l'uomo. Poi sono stati rilevati dei segni di soffocamento, da qui l'arresto. I due erano sposati nel comune di Nocera Inferiore dal 2021, a essere arrestato il marito di 70 anni.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo con la cronaca. Sgominata una banda di giovanissimi accusata di rapine e furti tra le province di Salerno e Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato due minorenni ritenuti parte di un'associazione responsabile di decine di colpi ai danni di distributore di carburante e attività commerciali. Vediamo.
3: La squadra mobile di Salerno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura salernitana nei confronti di due minori, un 17enne italiano e un 16enne cittadino albanese. I due sono indiziati di far parte di un'associazione a delinquere dedita a furti e rapine tra le province di Salerno e Napoli nei mesi di marzo ed aprile. Le indagini sono partite da una serie di rapine ai danni di addetti e distributori di carburante, soprattutto nell'area dell'Agro-Nocerino Sarnese, episodi che avevano una matrice comune, soggetti travisati, armati di pistole e supportati da autovetture rubate o noleggiate, utilizzate per gli spostamenti e per facilitare la fuga. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con uno schema organizzato che prevedeva anche l'impiego di veicoli puliti a supporto, utilizzati come staffetta per recuperare i complici dopo i colpi ed eludere eventuali controlli. Le indagini, basate su analisi di immagini, filmati e riscontri tecnici, hanno permesso di ricostruire un quadro accusatorio che comprende 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione. Ai due minori viene contestata la partecipazione diretta a 17 rapine, 3 furti e 3 episodi di ricettazione. Tra gli episodi più gravi c'è quello della rapina ad un negozio di telefonia ad Angri con un bottino di circa 30.000 euro in materiale elettronico. L'organizzazione avrebbe inoltre mostrato una particolare escalation criminale con più rapine compiute anche nella stessa giornata. Nel mese di marzo si sarebbero verificati fino a 5 colpi in poche ore. Le forze dell'ordine per contrastare la banda hanno intensificato i controlli sul territorio fino a sventare una rapina lo scorso 3 aprile, intervenendo mentre i responsabili erano pronti ad agire. Al termine delle formalità di rito, i due minori sono stati trasferiti in istituti penali per minorenni.
0: Proseguiamo con la cronaca. Nel bilancio dell'ultimo periodo della Guardia di Finanza di Salerno, oltre 1200 controlli e 800 indagini contro evasione e frodi fiscali, denunciate 300 persone e 13 arresti. Sentiamo.
3: In occasione del 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Salerno ha tracciato il bilancio dell'attività operativa svolta dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026. Nel periodo preso in esame, i reparti del Comando Provinciale hanno eseguito circa 1200 interventi ispettivi e oltre 800 indagini per contrastare evasione fiscale, frodi e infiltrazioni della criminalità nell'economia. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dell'evasione, dell'elusione e delle frodi fiscali, uno degli obiettivi strategici del Corpo. Grazie alla propria capacità investigativa, la Guardia di Finanza ha condotto 525 indagini di polizia giudiziaria finalizzate a disarticolare le filiere criminali responsabili di frodi tributarie e dei connessi fenomeni di riciclaggio. Le attività investigative hanno portato alla denuncia di 310 persone per reati tributari, di cui 13 tratte in arresto, a conferma dell'intensa azione di repressione dei fenomeni illeciti che alterano la concorrenza e danneggiano il sistema economico. Il bilancio presentato in occasione della ricorrenza evidenzia il ruolo centrale svolto dalle Fiamme Gialle nel presidio della legalità economica.
0: Giornata intensa sul fronte della sicurezza stradale nel Salernitano, dove si sono verificati diversi incidenti stradali in poche ore tra l'autostrada A2 del Mediterraneo e alcune strade di Salerno. Diversi feriti, ma nessuno in pericolo di vita. Vediamo il servizio. Giornata intensa sul fronte della sicurezza stradale nel Salernitano, con 4 incidenti in poche ore tra l'A2 del Mediterraneo e le strade cittadine. Diversi feriti, ma nessuno in pericolo di vita, secondo le prime informazioni. L'episodio più grave si è verificato sull'A2 tra Ponte Cagnano e San Mango Piemonte, dove un motociclista di 45 anni è rimasto ferito dopo l'impatto con un animale vagante sulla carreggiata. Sbalzato dalla moto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto Vopi e polizia stradale. Sempre sull'A2 tra Campagna e Deboli, un altro incidente ha coinvolto un automobilista che ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasferito all'ospedale di Eboli. A Salerno, in via Sigel Gaeta, scontro tra auto e scooter. Intervenuta la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, con Strade Sicure impegnata nel ripristino della carreggiata.

0: Nella notte invece in via San Felice in Pastorano una Dacia Duster si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Due persone sono rimaste lievemente ferite e soccorse dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Individuato e sanzionato a Sant'Arsenio l'autore di ripetuti sversamenti illeciti di rifiuti in un'area già sottoposta a sequestro. L'uomo è stato multato per 4.500 euro con sequestro dell'auto e sospensione della patente. Vediamo.
1: Una indagine della Polizia Municipale del Comune di Sant'Arsenio, guidata dal comandante Andrea Santoro, ha permesso di individuare e punire l'autore di reiterati sversamenti di rifiuti presso l'ex distributore Opera Fuel sul rettilineo che costeggia Sant'Arsenio e congiunge San Pietro Altanagro con Atena Lucana, un'area già sottoposta a sequestro per un'altra indagine. L'attività della Polizia Municipale è stata condotta negli ultimi mesi con il massimo riservo ed è stata resa nota solo adesso che la vicenda si è conclusa con il pagamento di un'ammenda di ben 4.500 euro da parte del colpevole, che ha dovuto anche sottostare a un temporaneo sequestro del proprio autoveicolo usato per portare i rifiuti sul posto e al ritiro della patente di guida con sospensione di un mese. Mediante l'uso delle telecamere mobili, la Polizia Municipale ha infatti individuato in più occasioni il medesimo soggetto con la medesima auto recarsi sul tratto di strada di Sant'Arsenio e depositare dal finestrino sacchetti di rifiuti urbani. Si tratta di una delle operazioni di Santoro, una delle ultime sue operazioni. Infatti il 30 giugno scade il contratto di convenzione con il Comune di Sant'Arsenio. A prendere le redini del comando ora sarà il sottotenente Vincenzo Giuliano, che già era stato scelto da Santoro come suo vice.
0: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Attimi di apprensione ad Ascea Marina, dove un ragazzo in difficoltà in mare è stato raggiunto e messo in salvo dal bagnino del Lido. Il giovane è poi rientrato a riva senza conseguenze.
1: Pomeriggio impegnativo quello di ieri per il personale del Nardinos Beach di Ascea Marina, protagonista di due tempestivi interventi di salvataggio che hanno evitato conseguenze ben più gravi. Nella serata un salvataggio ha riguardato un ragazzo che a causa del forte vento si era allontanato fino a circa 2 miglia dalla costa in direzione Palinuro senza riuscire a rientrare. Il bagnino Daniele Marra, sollecitato dai familiari del ragazzo, è intervenuto con grande rapidità raggiungendo il giovane in mare, assistendolo e riportandolo in sicurezza. Una volta a riva, il ragazzo ha ringraziato il bagnino e il personale dello stabilimento per il provvidenziale soccorso. A quanto pare si era allontanato per recuperare un materassino. Prima di inoltrarsi in mare, Marra aveva attivato anche il 1530, il soccorso della Guardia Costiera. Poche ore prima, un altro intervento per soccorrere un ragazzo che si è trovato in difficoltà a causa del forte vento che lo stava progressivamente spingendo al largo. Determinante il tempestivo e provvidenziale intervento di Daniele Marra, che si è accorto immediatamente della situazione e ha raggiunto il giovane in pochi secondi. Una volta raggiunto, il ragazzo è stato assistito e monitorato costantemente, fino a quando le condizioni gli hanno consentito di rientrare autonomamente a riva. Il giovane, una volta

0: Al sicuro ha ringraziato il personale del Lido. Due episodi che confermano ancora una volta l'importanza della vigilanza e della professionalità degli addetti al salvataggio per garantire la sicurezza dei bagnanti.
1: Tre condanne e un'assoluzione nel processo sulla gestione dei depuratori a Camerota. Tra i condannati l'attuale sindaco Scarpitta e l'ex sindaco Antonio Romano. Vediamo il servizio.
0: Si è chiuso con tre condanne e una soluzione piena il procedimento giudiziario sulla gestione del sistema fognario e dei depuratori del comune di Camerota, al centro di un'inchiesta su presunti scarichi non adeguatamente trattati in mare e nei corsi d'acqua del territorio cilentano. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza emessa ieri sera, ha condannato l'attuale sindaco Mario Salvatore Scarpitta, difeso dall'avvocato Marco Sansone, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per inquinamento ambientale e danneggiamento, oltre che per il reato di omissione di atti d'ufficio. Condanna per 1 anno e 6 mesi anche per l'ex sindaco Antonio Romano, difeso dall'avvocato Marco Fimiani. Stessa pena anche per il responsabile dell'area tecnica Alessandro Di Rosario, difeso dagli avvocati Enrico Giovine e Donato Mennella, entrambi per i reati di inquinamento e danneggiamento ambientale. Assoluzione piena invece per la tecnica comunale Antonietta Coraggio, difesa dagli avvocati Celestino Sansone e Franco Maldonato, per la quale il Tribunale ha stabilito la formula per non aver commesso il fatto, per il reato di inquinamento ambientale, per il reato di alterazione di beni naturali protetti per legge. L'inchiesta aveva acceso i riflettori sulla gestione degli scarichi fognari delle frazioni di Marina di Camerota, Lentiscosa e Licusati, con particolare riferimento al funzionamento degli impianti di pretrattamento e alle condotte sottomarine che convogliano i reflui in mare. Secondo l'impianto accusatorio, per anni si sarebbero verificati sversamenti non adeguatamente depurati nei valloni del territorio, tra cui Vallone delle Fornaci e Vallone Marabesi, con ricadute dirette sul tratto costiero della Baia di Calabianca, area di alto pregio ambientale e turistico. Determinanti nel quadro investigativo gli accertamenti tecnici dell'ARPAC, che avrebbero evidenziato in più occasioni il superamento dei limiti tabellari previsti dalla normativa sugli scarichi idrici, contestata anche la mancata manutenzione e l'assenza o insufficienza delle autorizzazioni per alcune infrastrutture, oltre al funzionamento irregolare delle vasche di pretrattamento e delle stazioni di sollevamento. Il procedimento ha riguardato condotte e omissioni contestate in un arco temporale pluriennale, durante il quale si sono succedute diverse amministrazioni comunali. Il Ministero dell'Ambiente e il Comune di Camerota risultano parti offese nel processo.
1: Pronto soccorso di Agropoli verso la riapertura. La Regione Campania avvia l'iter per la sua strutturazione. Federica Pistone.
2: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli sarà riattivato. A comunicarlo è stato lo stesso presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il quale ha annunciato l'avvio formale del percorso amministrativo per la modifica dell'atto di organizzazione aziendale dell'ASL di Salerno. Ho letto con attenzione i vostri messaggi e la documentazione arrivata dal Cilento, ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook Roberto Fico. Ho ascoltato le ragioni del territorio e dopo approfondimenti e confronti con i sindaci ho preso una decisione. Il governatore ha spiegato di aver dato mandato alla direzione generale dell'ASL Salerno di integrare l'atto aziendale prevedendo l'inserimento del pronto soccorso di Agropoli e l'avvio dei relativi adempimenti. Un passaggio definito fondamentale per potenziare la rete dell'emergenza urgenza e garantire risposte più rapide ai cittadini. Fico ha inoltre aperto alla possibilità di un coinvolgimento del mondo universitario per rafforzare la struttura e garantirne stabilità nel tempo, sottolineando come la collaborazione scientifica possa rappresentare un valore aggiunto per il sistema sanitario locale. E poi il presidente della Regione Campania ha annunciato anche la volontà di recarsi presto ad Agropoli per un incontro con istituzioni e cittadini per condividere i risultati del percorso ed affrontare le criticità ancora presenti. Parallelamente è stata registrata una grande soddisfazione da parte dei sindaci del comprensorio cilentano che hanno accolto positivamente le dichiarazioni del governatore. Nel corso di un incontro alla direzione generale dell'ASL Salerno, alla presenza del direttore generale Gennaro Sosto e con il collegamento telefonico di Fico, è stato ribadito il percorso condiviso tra Regione Campania, azienda sanitaria e amministrazioni locali.

0: I sindaci parlano di un segnale importante per un territorio che da anni attende risposte sul diritto alla salute e sottolineano come il risultato sia frutto di un lavoro istituzionale portato avanti negli ultimi mesi.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati con l'ultima parte del telegiornale. Avvicendamento al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. L'ingegnere Domenico De Pinto lascia l'incarico e al suo posto subentra l'ingegnere Clara Modesto, nuova comandante. Sentiamo.
1: Passaggio di consegne al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella sede centrale del Comando. L'ingegnere Domenico De Pinto ha lasciato la guida del Comando di Salerno per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso l'Ufficio per la Prevenzione Incendi della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con sede a Roma. A raccogliere il testimone è l'ingegnere Clara Modesto, già comandante dell'Istituto Superiore Antincendi di Roma, che assume ufficialmente la direzione del Comando Provinciale di Salerno.
2: Vengo qui perché ho chiesto di ritornare sul territorio. Io sono già stata sul territorio in altri momenti e per me è importante il contatto con la cittadinanza, con la popolazione. Volevo ritornare a fare questa esperienza dopo un lungo periodo passato agli uffici centrali, perché noi siamo dove serve e serve sul territorio, quindi io rientro sul territorio proprio perché sento come comandante dei Vigili del Fuoco di ritornare a fare l'esperienza territoriale. Gli incendi boschivi sono purtroppo legati alle condizioni atmosferiche, quindi sono a prescindere dalle abitudini o da altre situazioni, quindi ci prendiamo quello che viene cercando di fronteggiarla con la professionalità con cui l'abbiamo sempre fatta e gestendo mano a mano che le situazioni si verificheranno con le risorse che abbiamo, quindi non possiamo al momento dire nulla perché sono indipendenti dalla nostra volontà, dipende ovviamente dalle temperature, dalle condizioni e da tante situazioni che al momento non possiamo prevedere. Noi ci siamo e daremo tutto il nostro contributo con i colleghi di Salerno, di cui conosco la professionalità e la dedizione al lavoro.
3: Il bilancio è estremamente positivo, il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha grandissime professionalità, da tutti siamo riusciti a intervenire su molti incidenti di soccorso con grande tempestività e risolutezza. Lascio un comando, ripeto, di grandi uomini e donne che hanno sempre dimostrato ogni giorno la loro capacità di intervento e di risolvere al meglio ogni situazione.
0: E restiamo sempre in Basilicata, dove un flash mob si è tenuto davanti al centro Oli di Vigiano per ricordare l'ingegnere Gianluca Griffa nell'ambito della campagna Libera, fame di verità e giustizia. L'iniziativa ha riportato l'attenzione sulla sua vicenda e sui rischi segnalati prima del disastro del 2017.
1: Flash mob davanti al centro Oli di Vigiano per ricordare Gianluca Griffa, il giovane ingegnere responsabile della produzione nell'impianto fino al 2013, morto nello stesso anno in circostanze archiviate ufficialmente come un gesto estremo. L'iniziativa si è svolta nell'ambito della campagna nazionale di Libera, fame di verità e giustizia. Il coordinamento regionale di Libera Basilicata ha voluto riportare l'attenzione sulla vicenda dell'ingegnere piemontese, ricordando come nel suo memoriale fossero contenute segnalazioni tecniche sui rischi di corrosione dei serbatoi del Cova e sul possibile verificarsi di un grave disastro ambientale. Secondo Libera, quelle preoccupazioni rimasero inascoltate dall'azienda e trovarono tragica conferma nel 2017, quando la rottura di un serbatoio provocò lo sversamento di oltre 400 tonnellate di greggio, contaminando il reticolo idrografico della Val d'Agri. L'iniziativa si è svolta in contemporanea con un presidio organizzato da Libera Cuneo, nel paese d'origine di Griffa. Per l'associazione, ricordare Gianluca Griffa significa difendere il valore della legalità, della tutela dell'ambiente e della dignità del lavoro, rompendo quella che definisce una cappa di silenzio che per anni avrebbe avvolto la vicenda.
0: Antincendi boschivi 2026. Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inviato le linee guida alla protezione civile provinciale chiedendo il rafforzamento di prevenzioni, controlli e coordinamento operativo.
4: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del Sistema di Protezione Civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare le azioni di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia ad oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia dei ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella

le colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni Aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a vacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva 12 gradi. Il Taurasi di OCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'Aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di Aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango, luogo sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro, in uno con la ZPS Picentini, rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito occorrono politiche pubbliche di breve periodo a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida, sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità è eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso, decisamente superiore alle 2 tonnellate però, rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari,

L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni 80. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico, sia con motore diesel. È un punto importante, perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento, del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le prologo del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è.

0: la seconda
1: Ok.
0: statua. Ed è una bellissima, una delle proprio delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccara, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005. E questa è una delle opere presenti, le
1: Molto molto
0: sculture
1: interessante. Sono curioso
0: simboliche.
1: adesso però di vedere l'altare e cosa c'è dietro
0: Allora sì,
1: l'altare.
0: questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale che è qui è intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: Poi
1: altare.
0: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo
1: È un
0: questa
1: tesoro,
0: meraviglia che
1: conservato benissimo.
0: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa
1: Di
0: di
1: Padula.
0: Padula. Ecco, vedete gli intarsi in quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto
1: Molto
0: grande, la Calabria molto
1: importante.
0: importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero. Quando ti diceva messa, perciò dicevo io, era molto numeroso il clero. Quindi
1: Diciamo che
0: dice
1: dall'esterno della chiesa non si percepisce
0: l'importanza,
1: l'importanza
0: no, no. Queste
1: storica che ha questa
0: sono opere
1: chiesa.
0: uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.

Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa, ah, e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio ricotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, lo chiamiamo noi raviolo. Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, è la stessa cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo. Quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di Dorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ah, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia,
2: come
1: giusto?
2: Ci
1: capita. Sì. Vai, sì. Vai. Mo facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo il cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato, che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: il cioccolato.
1: Le imbuttatelle, che chiamiamo queste qua, i ravioli, come li chiamate?
2: Il cioccolato.
1: Si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
2: sì.
1: O con i ceci,
2: sì,
1: si aggiungeva,
2: sì.
1: Il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a fare.
2: Sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli fritti.
1: Ravioli fritti. Al cioccolato e al limone. Ora è pronto, vero?
2: Ora è pronto, okay. Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Ecco, vabbè. La da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
2: Raffaioli.
1: Raffaioli
2: fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiantare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone,
2: sì,
1: esternamente, ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo, che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo
1: così, voi fate così,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì.
1: E in questo caso
2: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
2: sì,
1: perché fa male.
2: Ecco.
1: Facciamo così, E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone.
3: Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
2: Dopo
3: abbiamo
2: gli
3: detto.
2: Americani facciamo.
3: Dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
3: Sì, no, metti prima questo.
2: Pochettino a centro e questo.
3: Ecco qua.
2: Ok.
3: E adesso
2: un poco di cacao.
3: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo è il nuovo.
2: Il tocco finale.
3: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
3: Siamo a posto, li abbiamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
3: E poi ce li mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che insomma con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

0: benvenuti a questa puntata speciale dedicata alle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione di FIOM CGIL, due giorni in cui si è ricordato il passato glorioso del sindacato dei metalmeccanici, ma soprattutto si è puntato lo sguardo al futuro. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un'assemblea dei giovani delegati FIOM CGIL che hanno dato il loro punto di vista su cosa è l'organizzazione sindacale oggi e su come dovrebbe evolvere.
1: Sicuramente il settore metalmeccanico è stato una locomotiva per quanto riguarda i contratti nazionali nel corso del tempo. Sicuramente venendo comunque da un mondo del commercio, per poi essendo passato al mondo metallurgico, comunque metalmeccanico, provengo da un'azienda che fa affidamento su Federmeccanica. Io ho visto veramente che dalla parte della FIOM c'è una grandissima unione, una voglia di mantenere e conquistare diritti maggiori rispetto a qualsiasi altro settore, secondo il mio punto di vista, la CGIL. E questa unione fa sì che la FIOM comunque sia la locomotiva o comunque trascini tutto il mondo lavorativo in sé e quindi faccia da apripista a tutto il resto dei contratti nazionali.
2: FIOM ha un'eredità veramente importante, storica, da preservare, di portare avanti grazie alla rappresentatività e anche soprattutto con i giovani e con i lavoratori e le lavoratrici che si

0: affacciano al nuovo mondo del lavoro. Sicuramente c'è anche qualcosa da cambiare, ci sono delle modifiche che dobbiamo per forza di cose mettere in atto, perché se il mondo del lavoro cambia, anche la rappresentanza e la rappresentatività devono cambiare.
1: Bisogna cambiare il metodo di arrivare con la propria parola ai giovani. Adesso che c'è metodo e tecnologia, magari lo leggono molto meno sulle carte, quello che magari lo vedono in un video. Quindi bisogna adeguarsi allo strumento digitale, adesso che c'è anche AI, diciamo, collegarsi con questi strumenti. Tutti hanno telefonino, magari con un PDF lo leggono meglio, con un video ancora spiegato bene, quindi si capisce ancora meglio. E giovani, al giorno d'oggi, insomma, con cellulare arrivano prima, magari fanno fatica a leggere un volantino di carta. Battaglie del futuro, secondo me, le continuiamo già a vedere oggi, perché è sempre quella di far partecipare più giovani, di far scrivere i giovani al sindacato. Non è facile farli scrivere, non si scrivono. E fanno tante domande, è giusto fare le domande, però anche quando li rispondi magari non ne capiscono, non vogliono. E futuro è molto dura con i contratti, tanti tipi di contratti che abbiamo, staff leasing e via andando, insomma. E magari i giovani si sentono traditi, non si sentono tutelati dal sindacato, e per questo anche penso che magari ci tengono meno al sindacato.
2: I tempi cambiano, però comunque noi abbiamo una base di partenza che è importante, non è dettata soltanto da 125 anni, ma da tutte le persone che hanno fatto la FIOM e che sono in FIOM. Quindi penso che ci siano i presupposti perché la FIOM possa continuare su un percorso di crescita e in questo momento di crescita e di miglioramento anche da un punto di vista lavorativo, perché in questo momento se ne ha veramente tanto bisogno.
3: Essere qui oggi e festeggiare i 125 anni significa comunque ricostruire un po' quello che è stato il pezzo del forse più importante sicuramente della lotta degli operai e dei metalmeccanici. Quello che ci aspettiamo per il prossimo futuro, i prossimi 50 e 100 anni, è proprio continuare a mantenere quelli che sono gli ideali della FIOM stessa, ossia mettere al centro la collettività, gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori e lottare affinché anche nel mondo del lavoro si mantenga la giustizia, una giustizia sociale equa e soprattutto mettere al centro quelli che sono gli interessi e il benessere appunto di tutte le lavoratrici e lavoratori.
4: Io vorrei che si potesse ripartire dalle lotte operaie passate, penso sia importante averle in mente, aver chiaro cosa è successo, senza però pensare di poter replicare in toto quei modelli. Non credo sia possibile. È importante conoscere cosa è venuto prima, ma il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, le condizioni sono cambiate. Quindi io spero che ci siano come dire, delle forti mobilitazioni, a maggior ragione nella mia città che sta vedendo scomparire l'industria, però dobbiamo avere anche la capacità di immaginare anche delle forme nuove per poter, come dire, attivare le persone. Non sempre il classico corteo, la classica manifestazione sono lo strumento che funziona per forza oggi, forse bisogna trovarne anche altri.
5: Il 16 giugno 1901 a Livorno nasce la Federazione Italiana Operai Metallurgici. Al congresso costitutivo partecipano 40 sezioni, con oltre 18 che aderiscono a distanza, in rappresentanza di circa 18.000 iscritti. La FIOM nasce dentro un movimento operaio che intreccia rivendicazioni sociali e impegno politico. È l'approdo di un percorso iniziato già alla fine dell'Ottocento nelle officine e nelle fonderie delle principali città industriali italiane, dove i lavoratori avevano cominciato a organizzarsi per rivendicare salari più equi, la riduzione dell'orario, l'abolizione del cottimo e del lavoro notturno, la tutela degli apprendisti e la parità retributiva tra uomini e donne. Nel 1898 vede la luce Il Metallurgico, giornale destinato a diventare la voce della categoria, mentre prende forma il Comitato Centrale di Propaganda, che prepara il congresso fondativo. Pochi anni dopo, nel 1906, la federazione sarà tra i protagonisti della nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la futura CGIL. Nei suoi primi anni di vita, la FIOM attraversa una stagione segnata da scioperi, mobilitazioni e dure repressioni. Sotto la

0: guida di Bruno Buozzi, che rimane in carica dal 1909 al 1926, la federazione si schiera contro l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma il conflitto travolge comunque il paese. Alla fine della guerra il sindacato esce rafforzato, con oltre 47.000 iscritti e più di 100 sezioni. Nel febbraio del 1919 la FIOM conquista uno dei risultati più importanti della sua storia, l'accordo con gli industriali che introduce la giornata lavorativa di 8 ore, riconosce le commissioni interne e avvia un confronto stabile sulle condizioni di lavoro e sul costo della vita. Vittorie che però la FIOM deve continuare a proteggere. Nell'estate del 1920 le serrate decise dagli imprenditori provocano la risposta degli operai. Oltre 400.000 metallurgici occupano le fabbriche in tutta Italia. Dopo settimane di tensione, si arriva all'accordo del 19 settembre. È il culmine di una stagione che consacra la FIOM come una delle principali protagoniste del movimento sindacale italiano. La prima giornata delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della FIOM si è conclusa con lo svelamento di una targa celebrativa proprio nel luogo in cui 125 anni fa venivano poste le basi della più grande organizzazione sindacale dei metalmeccanici italiani. Una targa che ricorderà il legame profondo fra la città di Livorno e la FIOM CGL. Dopo la liberazione, la FIOM si trova davanti a una nuova sfida: ricostruire il paese e ottenere diritti stabili per milioni di lavoratrici e lavoratori dell'industria. È una stagione di crescita e di conflitti che segnerà profondamente la storia del lavoro italiano. Nel 1948 arriva il primo contratto nazionale dei metalmeccanici, una conquista destinata a consolidarsi negli anni successivi e a diventare il punto di riferimento della contrattazione di categoria. Negli anni 60, mentre l'Italia vive il boom economico, la FIOM rilancia la propria presenza nelle fabbriche. I rinnovi contrattuali del 1962 e del 1963 introducono la contrattazione articolata accanto a quella nazionale, aprendo nuovi spazi di negoziazione nei luoghi di lavoro. La svolta arriva però con l'autunno caldo del 1969. Dopo mesi di mobilitazione, i metalmeccanici conquistano aumenti salariali uguali per tutti, la settimana di 40 ore e parità di salario, il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali. Nascono anche i consigli di fabbrica, fondati sulla partecipazione diretta dei delegati eletti dai lavoratori. Quella stagione contribuisce anche all'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che porta i diritti costituzionali dentro le aziende. Nel 1972 prende forma la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che unisce FIOM, FIM e UILM. Un anno dopo arriva un altro contratto destinato a lasciare il segno, l'inquadramento unico tra operai e impiegati, le 150 ore retribuite per il diritto allo studio, 4 settimane di ferie e nuovi aumenti salariali. Negli anni successivi si affermano anche i diritti all'informazione sugli investimenti e sulle scelte occupazionali delle imprese. Sono conquiste che cambiano il volto del lavoro italiano e che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'eredità della FIOM. Più salario, più democrazia e una maggiore capacità dei lavoratori di incidere sulle condizioni in cui lavorano e vivono. Il cuore delle celebrazioni è stata la seconda giornata, il 16 giugno, data in cui 125 anni prima veniva fondata la FIOM CGL. Al Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno si è parlato di passato, presente e futuro, insieme ai dirigenti del sindacato dei metalmeccanici e agli ospiti che hanno voluto rendere omaggio alla storia e al lavoro della FIOM.
1: Partendo dalla storia di questa città, vi dico con estrema convinzione, la FIOM non è nata a caso a Livorno, voi non siete a casa a Livorno, siete nella città giusta.
2: Pianificare l'industria del futuro, che vogliamo sostenibile, per recuperare sovranità industriale a partire dalla questione energetica, per noi serve recuperare risorse con una fiscalità progressiva e la lotta all'evasione fiscale e contributiva, funzionali

0: quelle risorse a rilanciare gli investimenti per nuova capacità produttiva, completare le filiere, governare l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo discusso anche recentemente nell'assemblea che abbiamo fatto a Bari, dove abbiamo messo proprio al centro lo stato dell'industria nel nostro paese. Abbiamo avanzato delle proposte chiare e precise che con il governo intendiamo sostenere.
1: Credo che oggi, nel celebrare questi 125 anni, dovremo partire proprio da qui, dal tempo che stiamo attraversando, un tempo che assomiglia sempre più ad una transizione verso un mondo governato dalla forza. La guerra è tornata ad essere considerata lo strumento ordinario della politica internazionale. Assistiamo impotenti al massacro di Gaza, del Libano, alla devastazione dell'Ucraina, all'allargamento del conflitto in Medio Oriente e all'annientamento per fame della popolazione di Cuba, per citare i più evidenti. Vediamo crescere ovunque gli armamenti. Vediamo l'Europa rinunciare progressivamente alla propria vocazione politica per assumere sempre più una postura ipocrita e militare. E mentre si trovano centinaia di miliardi per il riarmo, si continua a dire che mancano le risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per la cultura, per il welfare e per il lavoro.
2: Anche il peggior nemico del lavoro e della FIOM non può negare che la centralità del lavoro è stata la leva del cambiamento e l'inveramento dell'intero disegno costituzionale fin qui. La lotta per i diritti costituzionali ha trovato nei lavoratori il soggetto storico privilegiato, non unico, c'è un problema di alleanze, ma certamente privilegiato, è un fatto storico. Anzi, oggi il problema probabilmente è quello delle alleanze, proprio perché le trasformazioni del lavoro e quant'altro. Io voglio dire che il lavoro ha rappresentato una fonte di forte legittimazione soggettiva per tutte le richieste di emancipazione.
3: La FIOM, la CGIL, è per sua natura un soggetto politico. Trentin difende questa idea anche quando è difficile. Nello stesso anno della morte di Di Vittorio, il 57, scrive una lettera a Togliatti, dopo che il segretario del PC, in un suo intervento al Comitato Centrale, aveva detto che il sindacato non doveva avere voce in capitolo sulle trasformazioni tecnologiche delle imprese, ma limitarsi alle politiche salariali. Trentin manifesta apertamente il suo dissenso. Sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sugli indirizzi, le modalità, i tempi di realizzazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi è fin da allora per lui il compito fondamentale del sindacato, è il compito fondativo della sua autonomia politica. La FIOM è rimasta profondamente fedele a questa idea ed è nella stessa CGIL la più forte garanzia che questa idea rimanga la bussola.
4: E non è forse nel mettere in pratica davvero il dettato costituzionale che si realizza il compimento di quella rivoluzione propriamente democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza e codificata nella Costituzione? E non dovrebbe questo essere l'obiettivo non solo della FIOM, non solo dell'AMPI, ma dell'insieme della Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
5: Nel corso della manifestazione si è parlato anche di pace e di come la guerra continui a rappresentare un crimine contro l'umanità.
6: La FIOM ha dimostrato che la solidarietà non è soltanto una parola, che la lotta per i diritti dei lavoratori è la lotta per i diritti umani, è la lotta per la dignità, non importa dove l'ingiustizia si dia. I palestinesi apprezzano profondamente il vostro sostegno, perché sappiamo che pagate un prezzo per questo. La vostra voce dimostra coraggio, dimostra che i principi, i valori sono la cosa per cui dobbiamo batterci e che dà senso al diritto internazionale.
7: Is what makes you strong.
8: Noi siamo in Palestina, siamo a Gaza da circa un anno e mezzo con due cliniche, in una situazione sempre più degradata, sempre più precaria, dove si parla di un cessate il fuoco che è cessato solo sulla carta, perché si parla di circa 9.000 vittime tra morti e feriti da ottobre ad oggi, quindi sto fuoco così cessato non lo è, dove continuano ad esserci blocchi costanti tutti i giorni per l'accesso agli aiuti umanitari e ai beni primari. Immaginate che cosa vuol dire in questo momento vivere a Gaza, in tende, sulla spiaggia, senza acqua corrente, senza elettricità, dove i rifiuti non possono essere smaltiti. 1,5 milioni di persone in queste condizioni.
5: Tra i protagonisti più attesi

0: incertezza totale, di precarietà totale, sia perché il contesto generale vede la guerra e noi dobbiamo batterci per affermare la pace. Senza pace non c'è né libertà, né diritti, né eguaglianza. Senza pace, come si vede, si investe in armi, non si investe su come far crescere la condizione generale. Ma soprattutto il tema diventa che le persone, i giovani in particolare, debbono essere messe nella condizione di poter avere davanti a sé un futuro e quindi di potersi realizzare concretamente nel lavoro che fanno, e per questo c'è bisogno di investire per dare un futuro anche al sistema industriale del nostro paese. L'intelligenza artificiale non sostituisce i prodotti, cambia la natura dei prodotti, non sostituisce la manifattura, cambia cosa significa lavorare. E da un certo punto di vista noi pensiamo che proprio per questa ragione quello che stiamo rivendicando è il diritto delle persone che lavorano a poter contrattare e negoziare la progettazione di questo cambiamento per affermare un modello sociale che abbia i valori sanciti dalla nostra Costituzione.
1: Sì, i metalmeccanici e le metalmeccaniche in Italia, ma non solo in Italia, sono dentro i processi produttivi in modo tale da essere il primo luogo dove c'è il confronto più diretto tra gli interessi del capitale e del lavoro, come si sarebbe detto un tempo, e quindi dove i rapporti di forza, il tema della giustizia sociale, come si fa ad affermarla, quali sono gli strumenti che danno forza o non danno forza, si confrontano in modo più diretto e più immediato, e questo io credo che abbia fatto la differenza nella storia dei metalmeccanici, che hanno capito molto presto che per confrontarsi con le imprese era necessario dare forza alla coalizione, quindi allo stare insieme e a lottare insieme e discutere insieme. Penso che questo sia l'elemento.
2: Uno si sente piccolo davanti ad una storia come quella della FIOM di 125 anni. Il caso della storia ha voluto che mi trovassi io a fare il segretario generale della FIOM, e devo dire la verità, è una responsabilità di non poco conto. Cioè, un po' mi mette anche un po' d'ansia, vi confesso. Però la cosa straordinaria è che quello che conta non è il suo segretario generale, sono la capacità organizzata delle delegate e dei delegati dentro i luoghi di lavoro. Cioè, avere ancora oggi, penso all'ultimo anno della FIO, noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè, noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
0: Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno, di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà, e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro.

La FIOM CGIL da 125 anni è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare le loro condizioni di vita e per costruire una società più equa e più giusta. Una storia lunga, attraversata da grandi cambiamenti, ma con una direzione che resta la stessa anche per il futuro. Continuare a lottare per il lavoro e per i diritti. Questo speciale Work in Progress, dedicato ai 125 anni dalla nascita di FIOM CGIL, termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Mi consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca e parliamo del caso della donna di 56 anni ritrovata morta nella sua abitazione a Nocera Inferiore. I carabinieri hanno fermato il marito della vittima, ora indagato per omicidio. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Una donna è stata trovata priva di vita in casa a Nocera Inferiore. Si tratta di Luciana Capozzoli, trovata morta nella sua abitazione di via Elia Di Florio. Il decesso è stato accertato nella serata di giovedì in seguito all'intervento del personale del 118 in un'abitazione dove la donna viveva insieme al marito. E i carabinieri hanno arrestato il marito, sottoposto a un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è infatti indagato per l'ipotesi di omicidio. Si è quindi evoluta in modo molto veloce l'indagine della procura guidata da Luigi Alberto Cannavale, con verifiche e attività tecniche che sono in corso anche in queste ore da parte dei carabinieri del reparto territoriale, con il supporto del nucleo operativo e della sezione scientifica del comando provinciale di Salerno. Il decesso della donna, già nella serata di giovedì, era stato classificato come morte sospetta. Secondo le prime informazioni, a dare l'allarme sarebbe stato proprio l'uomo. Poi sono stati rilevati dei segni di soffocamento, da qui l'arresto. I due erano sposati nel comune di Nocera Inferiore dal 2021, a essere arrestato il marito di 70 anni.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo con la cronaca. Sgominata una banda di giovanissimi accusata di rapine e furti tra le province di Salerno e Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato due minorenni ritenuti parte di un'associazione responsabile di decine di colpi ai danni di distributore di carburante e attività commerciali. Vediamo.
3: La squadra mobile di Salerno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura salernitana nei confronti di due minori, un 17enne italiano e un 16enne cittadino albanese. I due sono indiziati di far parte di un'associazione a delinquere dedita a furti e rapine tra le province di Salerno e Napoli nei mesi di marzo ed aprile. Le indagini sono partite da una serie di rapine ai danni di addetti e distributori di carburante, soprattutto nell'area dell'agronocerino sarnese. Episodi che avevano una matrice comune: soggetti travisati, armati di pistole, supportati da autovetture rubate o noleggiate, utilizzate per gli spostamenti e per facilitare la fuga. Secondo gli investigatori, il gruppo operava con uno schema organizzato che prevedeva anche l'impiego di veicoli puliti a supporto, utilizzati come staffetta per recuperare i complici dopo i colpi ed eludere eventuali controlli. Le indagini, basate su analisi di immagini, filmati e riscontri tecnici, hanno permesso di ricostruire un quadro accusatorio che comprende 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione. Ai due minori viene contestata la partecipazione diretta a 17 rapine, 3 furti e 3 episodi di ricettazione. Tra gli episodi più gravi c'è quello della rapina ad un negozio di telefonia ad Angri con un bottino di circa 30.000 euro in materiale elettronico. L'organizzazione avrebbe inoltre mostrato una particolare escalation criminale, con più rapine compiute anche nella stessa giornata. Nel mese di marzo si sarebbero verificati fino a 5 colpi in poche ore. Le forze dell'ordine, per contrastare la banda, hanno intensificato i controlli sul territorio fino a sventare una rapina lo scorso 3 aprile, intervenendo mentre i responsabili erano pronti ad agire. Al termine delle formalità di rito, i due minori sono stati trasferiti in istituti penali per minorenni.
0: Proseguiamo con la cronaca. Nel bilancio dell'ultimo periodo della Guardia di Finanza di Salerno, oltre 1200 controlli e 800 indagini contro evasione e frodi fiscali, denunciate 300 persone e 13 arresti. Sentiamo.
3: In occasione del 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Salerno ha tracciato il bilancio dell'attività operativa svolta dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026. Nel periodo preso in esame, i reparti del Comando Provinciale hanno eseguito circa 1200 interventi ispettivi e oltre 800 indagini per contrastare evasione fiscale, frodi e infiltrazioni della criminalità nell'economia. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dell'evasione, dell'elusione e delle frodi fiscali, uno degli obiettivi strategici del Corpo. Grazie alla propria capacità investigativa, la Guardia di Finanza ha condotto 525 indagini di polizia giudiziaria finalizzate a disarticolare le filiere criminali responsabili di frodi tributarie e dei connessi fenomeni di riciclaggio. Le attività investigative hanno portato alla denuncia di 310 persone per reati tributari, di cui 13 tratte in arresto, a conferma dell'intensa azione di repressione dei fenomeni illeciti che alterano la concorrenza e danneggiano il sistema economico. Il bilancio presentato in occasione della ricorrenza evidenzia il ruolo centrale svolto dalle Fiamme Gialle nel presidio della legalità economica.
0: Giornata intensa sul fronte della sicurezza stradale nel Salernitano, dove si sono verificati diversi incidenti stradali in poche ore tra l'autostrada A2 del Mediterraneo e alcune strade di Salerno. Diversi feriti, ma nessuno in pericolo di vita. Vediamo il servizio. Giornata intensa sul fronte della sicurezza stradale nel Salernitano, con 4 incidenti in poche ore tra l'A2 del Mediterraneo e le strade cittadine. Diversi feriti, ma nessuno in pericolo di vita, secondo le prime informazioni. L'episodio più grave si è verificato sull'A2 tra Ponte Cagnano e San Mango Piemonte, dove un motociclista di 45 anni è rimasto ferito dopo l'impatto con un animale vagante sulla carreggiata. Sbalzato dalla moto, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto Vopi e Polizia Stradale. Sempre sulla 2 tra Campagna e Deboli, un altro incidente ha coinvolto un automobilista che ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasferito all'ospedale di Eboli. A Salerno, in via Sigel Gaeta, scontro tra auto e scooter. Intervenuta la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, con Strade Sicure impegnata nel ripristino della carreggiata. Nella notte invece, in via San Felice in Pastorano, una Dacia Duster si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Due persone sono rimaste lievemente ferite e soccorse dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Individuato e sanzionato a Sant'Arsenio l'autore di ripetuti sversamenti illeciti di rifiuti in un'area già sottoposta a sequestro. L'uomo è stato multato per 4.500 euro con sequestro dell'auto e sospensione della patente. Vediamo.
1: Una indagine della Polizia Municipale del Comune di Sant'Arsenio, guidata dal comandante Andrea Santoro, ha permesso di

0: individuare e punire l'autore di reiterati sversamenti di rifiuti presso l'ex distributore Opera Fuel sul rettilineo che costeggia Sant'Arsenio e congiunge San Pietro Altanagro con Atena Lucana. Un'area già sottoposta a sequestro per un'altra indagine. L'attività della Polizia Municipale è stata condotta negli ultimi mesi con il massimo riservo ed è stata resa nota solo adesso che la vicenda si è conclusa con il pagamento di un'ammenda di ben 4.500 euro da parte del colpevole, che ha dovuto anche sottostare a un temporaneo sequestro del proprio autoveicolo, usato per portare i rifiuti sul posto, e al ritiro della patente di guida con sospensione di un mese. Mediante l'uso delle telecamere mobili, la Polizia Municipale ha infatti individuato in più occasioni il medesimo soggetto, con la medesima auto, recarsi sul tratto di strada di Sant'Arsenio e depositare dal finestrino sacchetti di rifiuti urbani. Si tratta di una delle operazioni di Santoro, una delle ultime sue operazioni. Infatti il 30 giugno scade il contratto di convenzione con il comune di Sant'Arsenio. A prendere le redini del comando ora sarà il sottotenente Vincenzo Giuliano, che già era stato scelto da Santoro come suo vice.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Attimi di apprensione ad Ascea Marina, dove un ragazzo in difficoltà in mare è stato raggiunto e messo in salvo dal bagnino del Lido. Il giovane è poi rientrato a riva senza conseguenze.
1: Pomeriggio impegnativo quello di ieri per il personale del Nardinos Beach di Ascea Marina, protagonista di due tempestivi interventi di salvataggio che hanno evitato conseguenze ben più gravi. Nella serata un salvataggio ha riguardato un ragazzo che a causa del forte vento si era allontanato fino a circa 2 miglia dalla costa in direzione Palinuro senza riuscire a rientrare. Il bagnino Daniele Marra, sollecitato dai familiari del ragazzo, è intervenuto con grande rapidità raggiungendo il giovane in mare, assistendolo e riportandolo in sicurezza. Una volta a riva, il ragazzo ha ringraziato il bagnino e il personale dello stabilimento per il provvidenziale soccorso. A quanto pare si era allontanato per recuperare un materassino. Prima di inoltrarsi in mare, Marra aveva attivato anche il 1530, il soccorso della Guardia Costiera. Poche ore prima, un altro intervento per soccorrere un ragazzo che si è trovato in difficoltà a causa del forte vento che lo stava progressivamente spingendo al largo.

0: Determinante il tempestivo e provvidenziale intervento di Daniele Marra, che si è accorto immediatamente della situazione e ha raggiunto il giovane in pochi secondi. Una volta raggiunto, il ragazzo è stato assistito e monitorato costantemente, fino a quando le condizioni gli hanno consentito di rientrare autonomamente a Riva. Il giovane, una volta al sicuro, ha ringraziato il personale del Lido. Due episodi che confermano ancora una volta l'importanza della vigilanza e della professionalità degli addetti al salvataggio per garantire la sicurezza dei bagnanti.
1: Tre condanne e un'assoluzione nel processo sulla gestione dei depuratori a Camerota. Tra i condannati l'attuale sindaco Scarpitta e l'ex sindaco Antonio Romano. Vediamo il servizio.
0: Si è chiuso con tre condanne e una soluzione piena il procedimento giudiziario sulla gestione del sistema fognario e dei depuratori del comune di Camerota, al centro di un'inchiesta su presunti scarichi non adeguatamente trattati in mare e nei corsi d'acqua del territorio cilentano. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza emessa ieri sera, ha condannato l'attuale sindaco Mario Salvatore Scarpitta, difeso dall'avvocato Marco Sansone, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per inquinamento ambientale e danneggiamento, oltre che per il reato di omissione di atti d'ufficio. Condanna per 1 anno e 6 mesi anche per l'ex sindaco Antonio Romano, difeso dall'avvocato Marco Fimiani. Stessa pena anche per il responsabile dell'area tecnica Alessandro Di Rosario, difeso dagli avvocati Enrico Giovine e Donato Mennella, entrambi per i reati di inquinamento e danneggiamento ambientale. Assoluzione piena invece per la tecnica comunale Antonietta Coraggio, difesa dagli avvocati Celestino Sansone e Franco Maldonato, per la quale il Tribunale ha stabilito la formula per non aver commesso il fatto, per il reato di inquinamento ambientale, per il reato di alterazione di beni naturali protetti per legge. L'inchiesta aveva acceso i riflettori sulla gestione degli scarichi fognari delle frazioni di Marina di Camerota, Lentiscosa e Licusati, con particolare riferimento al funzionamento degli impianti di pretrattamento e alle condotte sottomarine che convogliano i reflui in mare. Secondo l'impianto accusatorio, per anni si sarebbero verificati sversamenti non adeguatamente depurati nei valloni del territorio, tra cui Vallone delle Fornaci e Vallone Marabesi, con ricadute dirette sul tratto costiero della Baia di Calabianca, area di alto pregio ambientale e turistico. Determinanti nel quadro investigativo gli accertamenti tecnici dell'ARPAC, che avrebbero evidenziato in più occasioni il superamento dei limiti tabellari previsti dalla normativa sugli scarichi idrici, contestata anche la mancata manutenzione e l'assenza o insufficienza delle autorizzazioni per alcune infrastrutture, oltre al funzionamento irregolare delle vasche di pretrattamento e delle stazioni di sollevamento. Il procedimento ha riguardato condotte e omissioni contestate in un arco temporale pluriennale, durante il quale si sono succedute diverse amministrazioni comunali. Il Ministero dell'Ambiente e il Comune di Camerota risultano parti offese nel processo.
1: Pronto soccorso di Agropoli verso la riapertura. La Regione Campania avvia l'iter per la sua strutturazione. Federica Pistone.
2: Il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli sarà riattivato. A comunicarlo è stato lo stesso presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il quale ha annunciato l'avvio formale del percorso amministrativo per la modifica dell'atto di organizzazione aziendale dell'ASL di Salerno. Ho letto con attenzione i vostri messaggi e la documentazione arrivata dal Cilento, ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook Roberto Fico. Ho ascoltato le ragioni del territorio e dopo approfondimenti e confronti con i sindaci ho preso una decisione. Il governatore ha spiegato di aver dato mandato alla direzione generale dell'ASL Salerno di integrare l'atto aziendale prevedendo l'inserimento del pronto soccorso di Agropoli e l'avvio dei relativi adempimenti. Un passaggio definito fondamentale per potenziare la rete dell'emergenza urgenza e garantire risposte più rapide ai cittadini. Fico ha inoltre aperto alla possibilità di un coinvolgimento del mondo universitario per rafforzare la struttura e garantirne stabilità nel tempo, sottolineando come la collaborazione scientifica possa rappresentare un valore aggiunto per il sistema sanitario locale. E poi il presidente della Regione Campania ha annunciato anche la volontà di recarsi presto ad Agropoli per un incontro con istituzioni e cittadini per condividere i risultati del percorso ed affrontare le criticità ancora presenti. Parallelamente è stata registrata una grande soddisfazione da parte dei sindaci del comprensorio cilentano che che hanno accolto positivamente le

0: dichiarazioni del governatore. Nel corso di un incontro alla direzione generale dell'ASL Salerno, alla presenza del direttore generale Gennaro Soste, con il collegamento telefonico di Fico, è stato ribadito il percorso condiviso tra Regione Campania, azienda sanitaria e amministrazioni locali. I sindaci parlano di un segnale importante per un territorio che da anni attende risposte sul diritto alla salute e sottolineano come il risultato sia frutto di un lavoro istituzionale portato avanti negli ultimi mesi.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati con l'ultima parte del telegiornale. Avvicendamento al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. L'ingegnere Domenico De Pinto lascia l'incarico e al suo posto subentra l'ingegnere Clara Modesto, nuova comandante. Sentiamo.
1: Passaggio di consegna al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella sede centrale del comando. L'ingegnere Domenico De Pinto ha lasciato la guida del Comando di Salerno per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso l'Ufficio per la Prevenzione Incendi della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con sede a Roma. A raccogliere il testimone è l'ingegnere Clara Modesto, già comandante dell'Istituto Superiore Antincendi di Roma, che assume ufficialmente la direzione del Comando Provinciale di Salerno.
2: Vengo qui perché ho chiesto di ritornare sul territorio. Io sono già stata sul territorio in altri momenti e per me è importante il contatto con la cittadinanza, con la popolazione. Volevo ritornare a fare questa esperienza dopo un lungo periodo passato agli uffici centrali, perché noi stiamo dove serve e serve sul territorio. Quindi io rientro sul territorio proprio perché sento come comandante dei Vigili del Fuoco di ritornare a fare l'esperienza territoriale. Gli incendi boschivi sono purtroppo legati alle condizioni atmosferiche, quindi sono a prescindere dalle abitudini o da altre situazioni. Quindi ci prendiamo quello che viene, cercando di fronteggiarla con la professionalità con cui l'abbiamo sempre fatta e gestendo mano a mano che le situazioni si verificheranno con le risorse che abbiamo. Quindi non possiamo al momento dire nulla perché sono indipendenti dalla nostra volontà, dipende ovviamente dalle temperature, dalle condizioni e da tante situazioni che al momento non possiamo prevedere. Noi ci siamo.

0: e daremo tutto il nostro contributo con i colleghi di Salerno, di cui conosco la professionalità e la dedizione al lavoro.
1: Il bilancio è estremamente positivo, il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha grandissime professionalità, da tutti siamo riusciti a intervenire su molti incidenti di soccorso con grande tempestività e risolutezza. Lascio un comando, ripeto, di grandi uomini e donne che hanno sempre dimostrato ogni giorno la loro capacità di intervento e di risolvere al meglio ogni situazione.
2: E restiamo sempre in Basilicata, dove un flash mob si è tenuto davanti al centro Oli di Vigiano per ricordare l'ingegnere Gianluca Griffa nell'ambito della campagna Libera, Fame di Verità e Giustizia. L'iniziativa ha riportato l'attenzione sulla sua vicenda e sui rischi segnalati prima del disastro del 2017.
3: Flash mob davanti al centro Oli di Vigiano per ricordare Gianluca Griffa, il giovane ingegnere responsabile della produzione nell'impianto fino al 2013, morto nello stesso anno in circostanze archiviate ufficialmente come un gesto estremo. L'iniziativa si è svolta nell'ambito della campagna nazionale di Libera, Fame di Verità e Giustizia. Il coordinamento regionale di Libera Basilicata ha voluto riportare l'attenzione sulla vicenda dell'ingegnere piemontese, ricordando come nel suo memoriale fossero contenute segnalazioni tecniche sui rischi di corrosione dei serbatoi del Cova e sul possibile verificarsi di un grave disastro ambientale. Secondo Libera, quelle preoccupazioni rimasero inascoltate dall'azienda e trovarono tragica conferma nel 2017, quando la rottura di un serbatoio provocò lo sversamento di oltre 400 tonnellate di greggio, contaminando il reticolo idrografico della Val d'Agri. L'iniziativa si è svolta in contemporanea con un presidio organizzato da Libera Cuneo, nel paese d'origine di Griffa. Per l'associazione, ricordare Gianluca Griffa significa difendere il valore della legalità, della tutela dell'ambiente e della dignità del lavoro, rompendo quella che definisce una cappa di silenzio che per anni avrebbe avvolto la vicenda.
2: Antincendi boschivi 2026, il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inviato le linee guida alla protezione civile provinciale chiedendo il rafforzamento di prevenzioni, controlli e coordinamento operativo.
4: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore

0: regionale dei Vigili del Fuoco, la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.
1: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e sui nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
2: Catenanuova nasce nel 1727 e il 1733. Era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena.

0: un paesino nella zona etnea. E quindi si trasferisce a Catenanuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catenanuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del santo patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catenanuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catenanuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
1: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva. E le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

0: un viaggio tra i luoghi sacri di Catenanuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente come cappella di famiglia alla fine del Seicento, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catenanuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catenanuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catenanuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè è molto, molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catenanuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il

0: telo. E da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece, se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua. Ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
1: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. Con i suoi 4 ettari di verde, attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
0: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi. Le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmendo per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto, dolce ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: Nel cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Gal Etna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: L'eredità di Santa Maria di Licodia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini, quindi noi abbiamo anche due abbazie. Il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini, quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo, quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio.

0: Vittorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al Palazzo Municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, Piazza Umberto I, che è, diciamo, un

0: La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio, le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Sempre noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a questa escursione, dovuta anche alle temperature, dovuta anche all'Etna.
0: Non solo arance, grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il fico d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio

quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanzia and Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole, perché come già sappiamo oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono, ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile. Attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio nella lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
9: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni, siamo servitori dello Stato.
10: Importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie. E questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso, e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative, che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
0: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
11: Stop alla mafia!
0: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della nazionale suore, nazionale sacerdoti, se ne sa o sacerdoti, perché compie, ha compiuto recentemente, in questi giorni, diciamolo, 70 anni. Auguri, mister!

0: buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore, la Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera, e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
1: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utilità.

0: la dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazze di Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
2: 20 anni.
3: 21.
4: 20 anni.
1: 30 anni?
5: 32.
1: 32.
0: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucianti, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Television, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo. È portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate. Io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono. Lei è Alice Pignagnoli, di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta, e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resistere un po' a questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire, soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento, e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene, sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, però, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so, so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo.

0: non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
1: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
0: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
1: Grazie.
0: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
3: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno. È ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare

0: di successo arriva. Dici che traspare su di
1: me. Ora raga, volevo chiamare qualcuno.
0: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi domani è
2: ieri. Sai che dicono di me che non amo vera me. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: Sì, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma quello che a lui passava per la cabeza.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso

0: tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
1: 26/9/67.
0: E quando sei nato tu?
1: 26/9/67.
0: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
1: Lo stesso mio giorno di nascita.
0: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
2: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
0: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
3: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it, scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero

Il sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia? Impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Namastê! Benvenuta alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una serie per i dolori articolari, per le artriti, che si chiama Pava Mukhasana. È la serie numero uno, dove noi andiamo a movimentare tutto e muovere con gli asana specifici tutte le nostre articolazioni. Quindi vi invito a prendere il tuo tappetino, prendere un cuscino, e sederci con modo confortevole. Siamo in Siddhasana, le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Porta bene gli ischi, saldi la colonna dritta, porta le mani, allunga bene. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, uniamo le mani in mezzo al plesso cardiaco con gli occhi chiusi e iniziamo a fare il nostro, osservare la intenzione della nostra pratica, iniziare a osservare i nostri cinque corpi.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nel

0: nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Corpo fisico, quindi pelle, ossa, muscoli, organi interni. Senti la colonna dritta, allineata. Rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca, le guance, le spalle lontane dall'orecchio, mento parallelo al pavimento. Osserva il livello di energia che hai, se sei carica, scarico, scarica. Osserva dove sono i tuoi pensieri, o nel passato, nelle cose che hai fatto, o nelle proiezioni future, e ti riporti qua, nel qui e ora, sentendo la mia voce, la tua energia, il tuo corpo fisico. Osserva le emozioni che avvolgono, che ti vengono, che ti abbracciano in questo momento, li accogli. Osserva tutta la tua parte spirituale e inizia a fare un percorso di consapevolezza di essere qui ora e di iniziare questa pratica. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto ancora, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e portiamo le braccia in avanti con la colonna in gatto. Inspiriamo e portiamo le mani lateralmente. Da qui andiamo soltanto a portare le braccia distese e andiamo a ruotare le spalle. Uno in mezzo e grande in mezzo. Facciamo questo movimento piccolo, medio e grande, cercando di sentire le spalle che vanno verso l'alto, verso le orecchie, per sentire ancora un po' il movimento delle spalle. E allunga bene la colonna, inizia solo a sollevare una spalla alternata, poi in avanti, indietro, con un movimento proprio di oscillazione, no? Nel piano sagittale. Lascia le spalle indietro, apri le braccia, porta le dita verso la parete dietro di te, apri il petto, guarda avanti, guarda il cielo, espiro, torna avanti. Da qui andiamo a respirare, porto le braccia ancora, incrocio le dita, inclino verso la destra, guardo verso la mia ascella opposta e cambio lato, se il ginocchio sale, spingi verso il basso, allunga, crea un grande arco con la tua colonna, torna in centro e apro. Da qui andiamo a distendere le gambe e iniziamo con le gambe divaricate, a larghezza del bacino. Prima di tutto andiamo a flettere i piedi, facendo una dorsoflessione, in modo quasi che il tallone si stacca, gli alluci vengono verso la tua testa. Appoggio le mani lateralmente, le polpastrelle, e andiamo solo a stendere e flettere la caviglia, portando il massimo che puoi, lasciando le gambe molto distese. Quindi cresce bene il tuo assetto, gli ischi sono al pavimento, e andiamo a portare proprio questo movimento, power vuol dire il vento, quindi è eliminare vata nell'aria che abbiamo nell'articolazione, quindi quando noi possiamo portare questo movimento, noi andiamo a fare fluire tutta questa energia che a volte diventa anche bloccata. Da qui adesso andiamo a alternare, come se uno frena, un altro accelera, i piedi, porta bene la sollevando il tallone, quasi staccando del pavimento. Poi fermiamo in centro e andiamo a extra-ruotare e portare questo movimento. Facciamo un movimento verso fuori, come se l'ultimo dito, il quinto dito, va verso il pavimento. Là, il ginocchio e la coscia accompagnano il movimento, quindi il movimento c'è una piccola rotazione della testa retrocantere, ma poca, ma perché il movimento parte della parte della caviglia. Torniamo in centro e facciamo

no contrário, punta e extra rotiamo. Quindi movimento di inversione, pronazione, sono tanti movimenti dei nostri piedi. E allunghiamo, senti bene la caviglia per muovere bene. Questa serie è fantastica per aiutare davvero a combattere l'artrite. Il respiro è fluido. E da qua fermiamo. Da qua andiamo a flettere la tua gamba destra, portando il tallone vicino al pube. E iniziamo solo a sollevare il gluteo e dondolare avanti e indietro. La tua gamba opposta distesa. E lialoci sempre verso la tua testa. Da qua riporto, ginocchio, stacco. Afferro con la gamba, mano e extraruoto il ginocchio. E faccio piccoli cerchi con la mia testa del femore, quindi all'interno e all'esterno, lasciando sempre come se fosse una culla di un bambino. Posso anche portare le mie mani qua, ok? Afferrando dentro. Da qua extraruoto, prendo i piedi e giro più possibile la pianta verso il soffitto, intrappolo le mie dita delle mani nelle dita dei piedi per fare un piccolo movimento di circonduzione. Ricordando che il nostro piede è un capolavoro, quindi abbiamo 28 ossa, tantissime articolazioni, piccole, grandi. Andiamo a ruotare in senso opposto. Poi da qui andiamo a portare la mano chiusa e fare piccoli colpetti. Esattamente, colpetti dal tallone fino alla punta delle dita per cercare di portare energia. Ok, da qua riportiamo. Andiamo a afferrare sotto il cavo popliteo con le mani incrociate. Schiena dritta, allungo bene, distendo, inspiro. Espiro, calcio il tallone verso il gluteo. Quindi inspiro, espiro. Inspiro, espiro. In, out. Con la prossima espirazione facciamo tre calcettini, espirando, facendo. Inspiro naso, e tre, espiro naso. E questo per svuotare bene. Ultimo, e adesso faccio una piccola circonduzione proprio del ginocchio, l'articolazione del ginocchio all'interno, quindi la colonna dritta, poi al contrario, come se volesse proprio separare la gamba. Benissimo. Ok, da qua afferro in mezzo ai piedi e distendo la gamba, portando sempre la schiena dritta, gamba, e porto a terra. Adesso fletto la gamba opposta, tallone vicino al pube, afferro bene con le mani vicino sotto le ginocchia, faccio un piccolo dondolio staccando i glutei, ok? Potete trovare tantissime versioni di questa serie è una serie che ho creato un po' di adattamenti, che sono alcuni piccoli movimenti, è una serie che esiste da tantissime migliaia di anni e è una serie davvero molto bella per aiutare la nostra articolazione. Da qua riporto, extraruoto adesso, i piedi, la coscia, e vado a fare piccoli cerchi, una mano va fuori il ginocchio, senti la testa del femore, e puoi osservare quanto più tu riesci ad aprire la gamba, poi all'interno. Importante che tu ascolti il tuo corpo, sempre, quindi se fa male, se hai per caso una protesi, ok? Cerca di sei con alcun dolore sull'anca, quindi osserva di non esagerare nel tuo movimento, devi tu ascoltare bene il tuo corpo. Da qui vado a afferrare, appoggiare la caviglia, intrelaccio le mie dita delle mani all'interno, fra gli spazi delle dita dei piedi, e faccio piccoli cerchetti all'interno, schiena dritta, poi al contrario. Benissimo, senti bene la caviglia libera, il malleolo. Poi vado a mani chiuse, fare i colpettini. Ricordiamo che i piedi riflettono il nostro corpo, quindi tutti i piedi riflettono i nostri organi interni, la nostra parte strutturale. Del tallone rappresenta la curva qua, del arco plantare la nostra lombare, in mezzo la toracica e verso l'alluce, il tratto cervicale.

Benissimo, porto qui e vado a afferrare sotto il ginocchio, inspiro allungo piede flex e espiro, talone verso il gluteo. E iniziamo a portare questa energia dal piede verso l'alto, in. Il prossimo tre calcette con tre espirazioni.

Lascia che la gamba va libera, ascoltando sempre il tuo corpo. Benissimo. Distendo, afferro là in mezzo all'arco plantare, allungo la schiena, piede flex, la gamba di base flex, inspiro, tronco in avanti, vado a portare piede in avanti, benissimo. Porto le mie mani fuori, benissimo. E da qua semplicemente vado da portare, inspirando, testa verso le ginocchia, 1 e 2. Quando vado con l'orecchio verso, guardo in diagonale, ok? Quindi inspiro in centro, testa e guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, appoggio bene le mani, allunga bene la colonna, porto in centro, espira, ruoto verso il lato destro. Importante che quando ruoti, espiri, senti dischi saldi, in centro ancora uno, inspiro, ruoto, torno in centro e andiamo adesso a portare mento al petto e apro, guardo. Anche lo sguardo, ok? Lo sguardo è importante perché lo sguardo ti dà la direzione del nostro drishti. Drishti è la direzione dello sguardo. Quindi guardo, non è solo la testa che muove, ma tutto, anche gli occhi, porto in centro. Adesso porto il mento al petto e vado a rotolare verso la tua destra, solo metà. Quindi facciamo una mezza circonduzione, cercando di fermarmi sempre davanti, non vado mai a fare una circonduzione completa del capo, sempre portando qua. Espiro quando vado avanti, inspiro quando apro bene, torno, inspiri. Se stare con le gambe distese è ancora un po' esige tanto del tuo corpo, fermo in centro. Puoi piegare le ginocchia, appoggiare qualcosa sotto le tue gambe, ok? Quindi lo puoi anche facilitare. Da qui adesso apro le braccia, vado a incrociare dietro, inspiro, apro il petto, espiro, gomito che vanno la curva la colonna verso le ginocchia. In, out, in, out. Adesso andiamo a piegare le ginocchia, quindi lascio il tallone fisso, piego, quindi in, out, in, out, spalla lontana dell'orecchio, in, out, in, out. Porto le braccia aperte, porto le mani che toccano, importante, i pollici vanno sopra e le quattro dita davanti. Andiamo solo a girare, fare piccola circonduzione delle spalle in avanti, benissimo, e poi al contrario, abbiamo fatto liberi qua, abbiamo un po' più di asse, riportando i gomiti, benissimo, apro le braccia, iniziamo solo a muovere le dita, i polsi avanti, indietro, anche i polsi. Benissimo, quindi vado in extra rotazione. Ricorda sempre di piegare se è troppo per la tua schiena. Da qua andiamo a portare le mani avanti, dietro, quindi verso il basso, verso l'alto, tutte e due verso l'alto e avanti. Quindi sono piccoli movimenti che ti aiutano a dare questa energia proprio per ogni articolazione. Andiamo a incrociare le dita delle mani, i gomiti, e facciamo piccoli cerchi all'interno con la base proprio. Proprio il polso che tocca uno all'uno, benissimo, e da qua apriamo e andiamo a devaricare le gambe e soltanto a muovere. Abbiamo già fatto questo movimento, muovere le anche, cercando di spostare il bacino, portando bene le anche. E vado a portare la gamba, e da qua molo la gamba come se fosse fare un piccolo calcio, e stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco, e sente proprio l'articolazione della

Passando, fino che passiamo in mezzo, e siamo in Boda Konasana. Quindi la farfalla, che qua potrai afferrare i talloni qua. Può essere vicino oppure lontano, due palmi, ok? Vede la tua mobilità. L'importante è che inspiri, espirando, porti i gomiti che spingono verso il basso e apri come se fosse un librettino tra i piedi, come se volesse portare tutte e due, vedi, la pianta verso il soffitto. Ok, e da qua inizia solo a dondolare lateralmente per lavorare bene le anche, quindi apri bene, spingi. Questo movimento è piacevole perché ricorda anche quando siamo bambini, no? Che siamo un po' a giocare così, lascia il corpo libero. Adesso ci fermiamo in centro, ottimo, e andiamo a unirci per portarci adesso in quadrupedia. Quindi mi porto con le mani sotto le spalle. I piedi, ginocchio sotto le anche, ricordo sempre di non guardare, non vedrò i miei piedi, e facciamo gatto mukha, quindi mukha, prima nel neutro appoggio, guardo il soffitto, spingo mani, gatto, metatarsi, inspiro, espiro, inspiro, quindi il gatto mukha viene di questa serie che utilizziamo tanto per muovere tutta la lombare, vedi che stiamo facendo tutta la schiena, quindi facciamo ogni articolazione, tutto il corpo. Inspiro ancora. E Power Utkatasana, questa serie è molto efficace al mattino, appena svegli, quindi può essere considerata una pratica del mattino. Da qua distendo la gamba destra, intraruoto e porto il ginocchio al petto e allungo. Espiro e capada. Inspiro, apro. Espiro. Da qui allungo la gamba. Da qui vado a incrociare e vado ad appoggiare più che riesco in diagonale. Allungo bene, bene, bene. Braccio disteso. Tre respiri di pancia. Due. Tre, guardo avanti, torno in quadrupedia. Distendo a gamba opposta, inspira e ancora due. Mani sotto le spalle. Piedi. Apro bene, muovo la colonna. Da qui vado a incrociare, vado là in diagonale. Quello che riesco a fare, allungo, distendo le braccia. Ancora per due respiri. Torno con le mani sotto le spalle. Benissimo. E da qua vado a incrociare. Mi siedo. E vado a portare le ischi. Faccio vedere. Da qui degli ischi. Quindi stacco le mie piedi e lascio la forza proprio nelle braccia. E faccio una vasana. Ardhanavasana, che è la metà, quindi porto qui, il peso del corpo va vale indietro, ginocchio, guarda, talone, ginocchio, anca, schiena più dritta possibile, braccio a lungo del tronco, ok? Allungo bene, da qua incrocio, afferro là il collo del piede e andiamo a rotolare, spirando indietro, in avanti, e quando vado indietro lascio andare, benissimo, vado su. Giù. Anche questo movimento è molto piacevole. E l'ultima volta. E da qui distendo le gambe verso il soffitto in Viparita Karani, braccio a lungo del tronco, gambe distesa e vado scendendo le mie gambe, controllando sempre l'addominale, la colonna a terra. E lascio. Quadrivare con le gambe, larghezza del mio tappetino, braccia, palmo verso soffitto, sono in Shavasana. E osserva bene il tuo corpo, cosa vieni. Osserva i punti di appoggio, la testa, spalle, glutei, polpacci, taloni. Osserva i punti di non appoggio, tratto cervicale.

cervicale, lombare, dietro le ginocchia. E senti il tuo corpo completamente diverso, ogni articolazione più libera, testa, spalle, gomiti, avambraccio, colonna, l'anca, le ginocchia, piedi, tutto completamente più energizzato, più morbido. Da qua ti chiedo di piegare la tua gamba destra, porto il braccio verso dietro, vengo su fianco lateralmente e vado a sedermi in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la spalla, spalla lontana dall'orecchio, inspiriamo e per iniziare a sentire anche qua l'energia del nostro corpo attraverso tutto il nostro corpo fisico, energetico, mentale, emozionale, spirituale. E siamo giunti alla fine della nostra puntata e io vi ricordo che siamo su Web TV tutti i giorni, nello stesso orario, e vi invito a seguirmi o iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, dove sarò disponibile per qualunque tipo di domanda. Vi ringrazio con questo Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste e ti aspetto alla prossima puntata.

Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, Viale Venezia, classica partenza della 1000 miglia, poi partiranno e andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia e adesso partirà la 1000 miglia. Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori.

0: Siamo qui nello stand della Mille Miglia, Club Mille Miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa Mille Miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club Mille Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della Mille Miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia, la media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente.
0: Che non molla mai.
1: Alfredo Coppelotti, che non molla mai e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la Mille Miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso equipaggi delle Filippine piuttosto che dal Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche e quest'anno finalmente abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla Mille Miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
0: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della Mille Miglia?
1: La Mille Miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand è un brand praticamente incredibile, ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle direi d'Europa, secondo me naturalmente è un fascino incredibile.
0: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare pur avendo la possibilità.
1: Senza dimenticare che a casa ne rimangono tanti, abbiamo tante esclusioni, ma non per mancanza di volontà, ma proprio perché pensare di prendere più di 420 macchine è praticamente impossibile, ma soprattutto abbiamo una lista d'attesa che è lunga un chilometro, però vediamo cosa succede. C'è anche gente che domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
0: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook il tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
1: Beh, sai, è un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di formula, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. L'abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed erano tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
0: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
1: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
0: Altri aspetti di Lugano.
1: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
0: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio alla Mille Miglia.
1: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, 500

0: anni dell'azienda, a mio parere più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua secondo me era dovuto, e sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
0: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello, poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata, grazie. Bene. Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti, viva le Mille Miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio e Lucia della linea, allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500° anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi, però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati, non sono degli esperti ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite per fare l'ospite, volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti, e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione, di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo.
3: Direi che è anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
6: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive queste vetture.
3: Do you speak English or?
7: English, yeah.
3: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
7: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
6: I do hope not.
3: But Fabio hoped.
7: But I will pretend. I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro di Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
3: And the same driver.
7: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
6: And John here is representing exactly the real passion.
8: Cominciamo, si comincia l'avventura.
3: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
8: Sì,

0: È un prologo.
1: Sì, tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più lo piacere e spirito.
2: Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
1: La mia schiena bene, qualche punturina per adesso.
2: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
3: Mettercela su tutta.
2: In bocca al lupo, ragazzi.
3: Viva il lupo.
2: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
4: No, sì, diciamo abbastanza bene.
2: Poteva andare meglio, conoscendovi, so che puntavate ad andare meglio.
4: Pensavamo di sbagliare meno.
2: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
5: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo, è che Vesco fa sempre un po' di meglio e è così.
2: Anche adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
5: No, ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
2: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
5: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani. Che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
2: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
5: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in questo quest'anno.
2: Bene, allora in bocca al lupo, forza, eh.
6: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
2: ero convinto,
6: e non sono mai stato qua.
2: Ma
6: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
2: assolutamente,
6: è andata come è andata, insomma. Comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi e insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma, chiaro.
2: Allora ti possiamo quasi strappare una nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
6: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire l'ho da fatto. Fare nella vita.
2: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito. Tutto a posto?
7: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè,
2: piccole cose,
7: sì, assolutamente.
2: Come va ragazzi?
8: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello, bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
2: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
9: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, e ci siamo... Siamo,
10: guarda, io mi sento invece più legato,
9: considerati felici,
10: alla,
9: insomma,
2: la macchina la senti giusta?
9: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era, più che fare le prove fatte bene. Però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
2: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
9: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
2: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la Mille Miglia.
11: Pubblicità.
12: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così, vediamo se per l'anno prossimo, che è il centenario, sia proponibile. Ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
2: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
2: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con...
3: Con Alan Hulsbergen di Villa Trasqua.
4: Mark Hulsbergen, Villa Trasqua.
5: Helmut Köcher, Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro, allora la partenza è vicina, siamo pronti?
3: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto e lei è una brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
3: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla 1000 miglia qual è?
3: Oh, quest'anno è un po' emozionante perché la prima anno che mia babà non c'è più, è mancato l'anno scorso e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
3: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
3: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: Quella è una bella emozione, entrare, vedere tutta la gente, effettivamente è un bel...

0: una bella carne.
1: Poi è così, è bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
0: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
1: Grazie mille.
0: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival. Di cosa si tratta?
2: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
0: E cosa si fa in questo festival?
2: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7000 vini e seleziono il meglio del meglio.
0: Possiamo venire anche noi?
2: Dovete venire anche voi.
0: E ci dice quando si farà?
2: Dal 6 al 10 novembre.
0: Allora siamo tutti invitati.
2: Assolutamente.
0: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie mille.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Il controllo del roadbook prima di partire, andrà?
3: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero, quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
0: Allora, siamo pronti per partire?
4: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
0: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
4: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. Puntiamo ovviamente alla top 10 perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75 e poi ripeto, la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta, quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 km.
5: Com'è nell'intimità, Piona?
4: E nell'intimità devo dirti che non è male. È un bel orsetto. E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina. Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo perché poi tutti i bambini si avvicinano, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema perché è molto bello.
5: Sì.
4: Non sei d'accordo con me?
5: No, io ho altri.
4: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello, Ema?
5: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e mena.
4: Ma non è geloso?
0: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per questi giorni...
4: C'è il suo perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
0: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei top 10
4: è la nostra aspettativa, ma comunque godremo dai paesaggi bellissimi perché mille miglia è anche questo, no?
0: Ecco, il paesaggio più atteso?
4: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo, sì. Ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi, sei a metà del guado, hai ancora 2 giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
0: Bene.
5: Al solito frutta sempre a seguito.
4: Ovvio, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa dei smoothie fantastici.
5: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa. E la qualità non ha prezzo.
4: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
0: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
6: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
0: L'emozione com'è quest'anno?
7: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo, rilassato, ma un po' dura.
0: Il momento più atteso di questa mille miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
6: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione.

0: Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
1: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
0: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
1: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
2: Sì, siamo pronti, come ogni anno siamo qui all'ombra per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni. Partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
1: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
3: La macchina è pronta, noi siamo pronti, eccoci qui per la partenza.
1: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
2: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord in questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
1: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
2: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
1: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
3: Sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
1: E allora buoni giorni di Mille Miglia a voi, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
4: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima Mille Miglia alla quindicesima Mille Miglia l'emozione è sempre uguale, come se fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, Mille Miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un insomma, che devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque passi, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

L'impatto del dolore cronico sulla qualità della vita è devastante. I dati sul fenomeno sono emersi dalla survey Vivere con il dolore cronico, impatto del dolore nella vita quotidiana, presentata a Roma al Senato. La ricerca ha indicato le criticità che riguardano circa 13 milioni di italiani: grave ritardo diagnostico, mancanza di presa in carico strutturata, sofferenza psicologica ignorata, isolamento sociale, oneri economici nascosti. Il profilo prevalente è quello di una donna, 83%, di età compresa tra i 46 e i 60 anni, che convive con il dolore cronico da oltre 5 anni, 75%. Le risposte alla survey mostrano una grande varietà di condizioni patologiche personali che comprendono fibromialgia, artrite, reumatoide, psoriasica, endometriosi, emicrania, cefalea cronica, patologie autoimmuni, LES, Sjögren, diabete, malattie croniche intestinali e neuropatie. I partecipanti hanno indicato poi quali aspetti della vita vengono percepiti come compromessi a causa del dolore: benessere emotivo 56%, attività fisica 54%, lavoro studio 51% e sonno 51%. Nell'ambito della vita affettiva ed intima, il 74% dei partecipanti alla ricerca ha dichiarato che il dolore ha influenzato negativamente la propria vita sessuale. Infine, la spesa mensile aggiuntiva provocata dal dolore cronico. Il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro al mese e l'11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. Non sono solo macchie bianche, non è un problema di bellezza e non è nemmeno contagiosa. È una malattia infiammatoria cronica della pelle, caratterizzata dalla comparsa di chiazze depigmentate dovute alla perdita dei melanociti, le cellule che producono il pigmento. Si tratta della vitiligine, che in Italia colpisce circa 350.000 persone, tra adulti e bambini. Sebbene infatti l'esordio avvenga solitamente tra i 20 e i 30 anni, una parte significativa dei pazienti inizia a mostrare i primi segni della malattia proprio durante l'infanzia. Il 25 giugno è stata la giornata mondiale della vitiligine e a Piafco, Associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, ha lanciato la campagna Pensavo Che, per sfatare tutti i pregiudizi sulla malattia e per informare in maniera accurata e valida. Sui canali Instagram e Facebook si possono quindi fare domande e ricevere risposte su questa patologia. L'associazione, ha poi rimarcato la presidente Valeria Corazza, è impegnata affinché la vitiligine non sia più considerata un mero difetto estetico, ma una patologia cronica con diverse comorbidità, che merita pieno accesso alle cure innovative e l'inserimento nei percorsi diagnostico-terapeutici regionali. Per le persone con malattia rara in Italia, la strada verso la diagnosi rimane un percorso straordinariamente lungo e incerto. In media, dal primo sintomo alla diagnosi definitiva trascorrono 5,5 anni, ma per le donne il percorso si allunga a 6 anni, mentre per gli uomini rimane a 4. È quanto contenuto nel libro bianco Da rara a riconosciuta, che raccoglie i risultati dell'indagine condotta per Women in Rare, il think tank ideato e promosso da Alexion, AstraZeneca Rare Disease, in partnership con UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare, e con la collaborazione di Fondazione Onda e di un comitato scientifico composto da esperti afferenti a diverse specializzazioni nell'ambito delle malattie rare e rappresentanti istituzionali. Il quadro è quello di un percorso diagnostico frammentato che rivela due fasi critiche. La prima, dalla percezione dei sintomi alla prima visita medica, impiega mediamente 2,5 anni. Ma emerge una differenza di genere: le donne attendono in media quasi 3 anni, mentre gli uomini 1,4 anni. Segue una seconda fase, dalla prima visita alla diagnosi definitiva, che richiede mediamente 3 anni. Risulta allarmante la frammentazione del percorso. Solo nel 23,2% dei casi il medico che effettua la prima visita coincide con quello che fornisce la diagnosi definitiva. Il 57,1% delle persone con malattia ha riscontrato difficoltà nel trovare il centro e lo specialista appropriato e il 66,2% segnala che il professionista consultato ha avuto difficoltà nell'interpretare i sintomi. Seguire per tutta la vita una dieta estremamente restrittiva che richiede attenzione costante, pianificazione e rinunce quotidiane. È quello che devono fare le persone con fenilchetonuria, PKU, per non mettere a rischio la loro salute,
ma solo l'11% riesce a rimanere sempre fedele alla dieta con alimenti a fini medici speciali e il 56% dichiara che la malattia ha un impatto importante sul proprio rapporto con il cibo. Un quadro tracciato in occasione della Giornata Mondiale della PKU il 28 giugno, nell'ambito del progetto Libertà Fenomenale, liberi di desiderare oltre le sfide della fenilchetonuria, promosso da Biomarin con il patrocinio di 8 associazioni di pazienti. Chi nasce con la PKU non riesce a metabolizzare correttamente la fenilalanina, un aminoacido presente nelle proteine contenute negli alimenti più comuni come carne, uova, latticini, cereali, legumi e frutta secca. Così, per evitare danni neurologici, le persone con PKU, fin dalla nascita, devono seguire un'alimentazione a base di alimenti a basso contenuto di proteine e di cibi preparati ad hoc. Le conseguenze vanno ben oltre l'alimentazione. Il 51% delle persone con PKU segnala un impatto elevato sulla vita sociale, il 44% su amicizie e relazioni sentimentali e il 41% riferisce difficoltà nelle relazioni. Il progetto Libertà Fenomenale mira a informare e sensibilizzare al dialogo con lo specialista di riferimento. Per nuovi spazi

0: spazi di libertà e risposte concrete a bisogni e desideri. La necessità di ripensare il modello di presa in carico delle persone affette da fenilchetonuria, ponendo al centro le comorbidità e la qualità della vita, è stata al centro dell'incontro ospitato a Roma al Senato e promosso da Orfeo Mazzella, presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare, con il contributo non condizionante di PTC Therapeutics. L'iniziativa dal titolo PKU, comorbidità e qualità della vita, l'urgenza di un cambio di paradigma, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti. Tra le priorità emerse ci sono il rafforzamento della continuità assistenziale nella delicata fase di transizione dall'età pediatrica a quella adulta, integrazione strutturale della gestione delle comorbidità nei percorsi di cura attraverso equip multidisciplinari, il superamento delle disparità regionali nell'accesso ai servizi e alle terapie e alla promozione dell'innovazione terapeutica e organizzativa. L'obiettivo è costruire un modello di presa in carico capace non solo di migliorare gli esiti clinici, ma anche di garantire alle persone con fenilchetonuria una migliore qualità della vita, favorendone la piena partecipazione sociale, scolastica e lavorativa.
1: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine, studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino in particolare l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più

del proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

azioni nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera

0: dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Vallo di Diano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
2: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la campagna

capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il

0: sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valutidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritto come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione, Vito Bardi, e l'assessore regionale alla salute, Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente.

0: Nel fare piena luce sull'accaduto, entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta a IPUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha posto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza giusta, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il

0: Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo.

0: in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale.

0: fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e

preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale

0: palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici su

0: nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli

0: alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
2: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda la procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo

0: obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
3: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol.

0: Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdudiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto.

0: pronto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per forma

0: impatto e innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia,

0: Sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
1: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. In quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
1: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
0: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
1: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
0: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio!
1: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
1: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
1: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
1: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra il palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
1: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
1: La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
1: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni.

0: Per la scuola.
1: Questi soldi non saranno abbastanza, allora, se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
0: Cosa dovrei fare?
1: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
2: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. «Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato?» In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. «Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti!» Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
0: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
2: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
0: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
2: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
0: Ehi, che succede? Dove sono?
2: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
3: Pinocchio! Pinocchio!
2: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
3: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
2: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.

0: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
1: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
0: Papà, guardami!
1: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
1: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai bordi della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso, che era molto grosso, mamma orsa, che era di taglia media, e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, Baby Orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
3: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
1: Mamma, papà e Baby Orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
4: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
1: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
4: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
1: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
3: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
5: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
6: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
3: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
1: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia.

storia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta.

0: ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Katz, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti.
1: E poi
0: Perciò
1: c'hanno il
0: continuo.
1: mare, e poi hanno il
0: E
1: mare.
0: poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
1: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
2: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo, il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. E essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus. Perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, diciamo, nel nostro caso al chilometro zero.
1: Io volevo fare una domanda a Michele. Mi
2: Pronti?
1: sente? Allora, Michele, vabbè, noi abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato i redini dell'azienda da qualche anno. Quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting, che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
2: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
1: Sono pienamente d'accordo. Io, prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista, io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
2: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme.

0: all'altro, dalle condizioni di pista, e ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
1: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi hai già anticipato, non
0: Assolutamente,
1: volevo.
0: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme, che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti
0: È
2: faccio
0: molto
2: una
0: importante.
2: domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare a
0: Ma
2: livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
2: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
2: Normale.
3: Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi, responsabile LKE che sono i vostri motori e Giorgio Carrara che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda, quanto è bello veder vincere

0: o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio.
1: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no?
0: Certo.
1: Quindi non lo si può fare bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
0: Novità per il futuro, Michele.
1: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili, per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche della parte tecnica.
0: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
1: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di
0: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
1: telai. Sì,
0: avete un
1: su più fronti. Noi ci occupiamo anche facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
0: un migliaio.
1: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. Da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
0: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo LKE, perché comunque c'è qualche
1: Sì,
0: team.
1: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti. Tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
0: Bene,
1: Posso dire
0: bene.
1: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Michi, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006,
0: Sì, lo sapevo.
1: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre. In quello che facciamo, tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi. Quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
1: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
0: Grazie. Bene. Allora, Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo.
2: ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a lavorare.
1: A continuare a lavorare.
2: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè. Magari fai un bagno notturno o quando lo farai pensaci a noi.
1: Dai, va bene, grazie. Grazie a voi allora e complimenti per la trasmissione.
2: No, grazie davvero a te. Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni, salutiamo il nostro super Michele Lenzo, voi cambiate canale perché al nostro rientro alla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io! Punto Pro!
2: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con GoKart TV News, le vincole capoto, e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE, è con noi Franco Drudi. Allora, innanzitutto va detto, Franco, che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
7: È stata la puntata più ascoltata e vista del mezzo livello mondiale di karting. Dove andiamo?
8: Dovete si parla di royalty, allora.
2: Esatto. Allora, Franco, invece di parlare
8: stasera, di... stasera la puntata è ci equivale a quella famosa, vi mando il conto dopo.
2: Ok, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
8: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi?
2: Guarda i miei.
8: No, scherzo. Solo mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua, perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. Certo. E qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
2: Bene. Beh, quindi, ascolta, quindi, Franco, quindi occhio.
8: Però no, adesso, giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro. E Sauro, Gossauro, il somaro, il Gombella l'ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val Vibrata, che attraversa la pista, eccetera, Sauro che era primo.
9: Incredibile.
8: E ha perso il campionato.
9: È vero, è vero. Che se non raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
8: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varenne con le Supera, poi dove? Qualcos'altro, che a Maribor, che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto. Abbiamo fatto delle cose che, guarda, c'ho il pelo dritto, davvero.
9: C'ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marenburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone, che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve. E io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato, e di fatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era, però io ero l'unico con le Bridgestone arrivato in finale.
8: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi, anche con Formula A?
9: Sì.
8: E poi con Super KF.
9: Che abbiamo vinto noi, abbiamo vinto
8: Madonna,
9: noi.
8: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara.
9: Sì.
8: Poi hai fatto secondo.
9: No, ho vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
8: Madonna, allora era i primi campionati USK.
2: Ma forse, ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi?
9: Sì? No, questo è super effetto, ragazzi.
2: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro.
9: Però correndo con la Cosmic.
8: Formula questo
7: il Cosmic Vortex qui è.
8: Col Formula europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
9: Vero.
8: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto, chi era terzo, sempre dei nostri.
9: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
8: Però primo, terzo, secondo Lancaster.
9: Però quelle USK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito, contro Koslinski, era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, e abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho dei ricordi fantastici. Eravamo lì fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.

0: grande festa.
1: Madonna, a Maribor che col Super KF è stata non normale la cosa, non normale. C'era, era il periodo delle frizioni,
0: sì,
1: e noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, non è, sono cose che dai, non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
0: Beh, guarda, mi fai emozionare, Franco, ma quanto ti manca Sauro? A me Franco manca un casino, perciò
1: Madonna, quando vengo... Sauro, ma ti ricordi quando ti facevi cazzare, che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
0: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie, perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando,
0: guarda,
2: è bellissima. E anzi, io vista da fuori dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto.
1: Non è possibile, perché io Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile.
3: Altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
0: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio, perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così, e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no? Fra, guarda, Madonna. Incredibile.
1: Madonna, è vero.
0: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era... Invece oggi, diciamo, le tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
1: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove, e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è, penso, il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua, e invece il due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose.
3: Anche carburazione, Franco, livello di carburazione pure?
1: La carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare è tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare, sperando che detoni solo senza rompersi, e cambiare il pistone tutte le manche. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente, chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le manche. E questo è, hai capito, per noi team ufficiali pesante ma sopportabile per un privato, no, hai capito?
2: Esatto. Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
1: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava, infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers, e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che
4: non si capisce.
1: No, non ci può stare, perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito, potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una come posso dire,
2: una bella ciliegina sulla torta.
1: Eh sì, perché
2: stiamo vedendo proprio adesso le immagini di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
1: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è il nostro titolo che vorremmo avere. Hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello è facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
2: Poi, ok.
1: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i target esatto. Possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quello. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
3: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedono in proiezioni e sappiamo come i preparatori diciamo è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Drudi bussa alla porta di Michele Renzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Renzo Carte? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene, come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo. Hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Kart?
1: Sicuramente il pilota per la Lorenzo Kart in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche. Hai capito? Prima di peso, ma adesso ti ho detto non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che è quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito, gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.

0: Comunque, io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto su cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la macchina, perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari preciso, non so sulle misure.
1: Sono fatto per mettere in moto, hanno chiuso tutti gli occhi,
0: Ah, ecco.
1: hanno lasciato mettere in moto Gag, anche se Gag è proprio la pista quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì, però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto spesso e volentieri anche sabato, la domenica, il venerdì.
0: Beh, io penso che sia la normalità. Poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
1: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
0: Assicuro.
1: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso da metà settimana saremo sano a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare, speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
2: Ciao. Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
1: Poche, perché c'è il mare
0: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
2: Pensa, pensa.
0: tanto, troppo, perciò è sicuramente lavora sempre.
1: Salve Simone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era, anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
2: Bene,
0: Vero.
2: Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare. La LKE, e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
1: Bene.
0: Io comunque mi sono scritto, già qui mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta, perché
1: No, adesso
0: si lavora un anno intero per il mondiale.
1: ciao, fa bravo. Non mi stare.
0: Non molli, ti conosco.
2: Non portare sfiga, ha detto.
1: Metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE, un
0: No.
1: CRG, un Sodi. CRG e Sodi non li metti, loro.
0: No, io tipo Franco Drudi, perciò alla fine.
1: Metti loro, te porti sfiga, Sauro.
2: Non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh.
0: Esatto.
1: No, è un modo di dire, dai,
2: Ma lo so, lo so.
1: le previsioni è meglio non farle.
0: No, non le faccio le previsioni, però...

0: io so, guarda, tutto quello che c'è, Franco, per me lo conosco troppo bene.
1: Te lo sai e non devi sapere.
0: Comunque, vado. Che emozione.
2: Allora, ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
1: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
2: Dai, ci sto, ci sto. Allora la facciamo verso il 15 dicembre. Giusto per farci crescere l'invidia, no?
0: Certo.
1: Bene.
2: Ok. Noi ringraziamo tantissimo il nostro super
3: grazie Franco.
0: Grazie Franco.
1: Con le mani sporche perché lavoro.
0: Oggi sì, ma ce l'è. Io c'ho il pelo dritto, guarda.
2: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
8: Ciao a tutti, piacere, buonasera a tutti.
2: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
8: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con siano che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere, per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto, sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista in un secondo, devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiata tanto, sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia, che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose, che il coach lo porta a essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi ovviamente sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi, nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente.

0: il go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale che sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nel go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
1: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
2: Tre domande.
3: Sauro che scriveva, infatti, stava scrivendo, Sauro.
2: Tre domande per
0: Vediamo.
2: Giorgio. Visto e considerato come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio a tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti, e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve, i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
0: Bene, allora la prima, a livello di relazione, di rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere, che il compagno di squadra sempre vuole battere c'è l'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè mandare messaggi. Io li aggiorno su quello che vedo in pista pure, cioè: ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè queste cose per me sono importanti. Loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia, perché alla fine non c'è da dire: ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno sì, lo usano,
2: Per
0: usarlo
2: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire: ok, ho un buon rapporto con il mio pilota. E loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo, o un video, oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
3: È il punto
0: importante.
3: di riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
3: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara. Perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato, per dire, i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quel weekend, tutto in anticipo, già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri. Quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti, di dire: ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento, magari, o di arrivare pronti per giovedì essere.
2: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma, per non
0: Allora,
2: dire.
0: nel go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme alle RPM, La temperatura dello scarico, che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante, sì, però nei go-kart soprattutto, allora, se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è un sport che è molto automatico in tante cose, non è un sport studiato a livello di dire, ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nel go-kart fai tutto praticamente in automatico. Quando sei un pilota bravo e vai forte, sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che il pilota, cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di più che la telemetria dargli un po' di della mia esperienza per dire, cioè se tu senti questo devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità, per dire, no? Ci sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
3: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno, se dovrei seguire un ragazzo, lo fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria tu capti i suoi feedback, oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai. Se il telaio scivola, tu hai detto scivola, attacca, però se non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria d'aiuta, ma cioè tu, nel senso, ti arriva il pilota, la prima cosa che fai andate direttamente in telemetria, oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati?
0: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno cresce, capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli, e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto, perché non è che non mi fido del pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale e come si comporta il materiale. Quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio, però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già un'idea molto grossa.
3: Le telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Kart avete tre piloti in OK in J, le telemetrie, allora, le posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota?
0: Allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche di un altro pilota, cioè del suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion, dove nella TV portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro, e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata, e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto, perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè giorno successivo, il weekend non va avanti mai.

0: Certo.
1: Giorgio, scusa, scusa.
2: No, volevo, l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire, secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
3: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici, ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine... Quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità. Il materiale è questo, e se magari, diciamo, no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore, e a loro manca tre o quattro, allora è nel senso
1: Un altro problema.
3: è un altro problema. Che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è, cioè, in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo, cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però, non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo, e il pilota, scusate, però il pilota deve dire, ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata e se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono e possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
2: Scusami, ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota. Cioè, nel
3: Ah,
2: senso.
3: giusto, sì. Allora, è una cosa giusta, nel senso, ovviamente noi un pilota buono cerca sempre una squadra buona. Oggi per oggi la squadra da corsa, devo dire che ha cresciuta tanto, ha un buon materiale. Ogni volta che abbiamo un bravo pilota in pista dimostriamo che siamo molto forti. Abbiamo vinto gare l'anno scorso, quest'anno pure abbiamo fatto tanti podi, quindi siamo sempre lì davanti. Quando abbiamo ovviamente dei piloti che possono fare bene, che è la verità. A volte abbiamo piloti pure che hanno poca esperienza e comunque sono a un decimo, due decimi dai primi, quindi devo dire che come materiale abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più. Questo è assicurato, perché alla fine, cioè, è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Kart è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che, in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per l'OKN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ o K. Che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè, lo K e lo KJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota, e vuole il pilota pure. Però devo dire che cioè, nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno abbiamo spinto, cioè, abbiamo fatto stiamo facendo l'italiano.

completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN. E poi USK la facciamo pure tutta completa. E la Coppa del Mondo pure dell'OKN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria, secondo me.

0: fare dei test, ce n'è sempre pochi. Però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per fargli provare il kart e la vostra modalità di lavoro.
1: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui,
0: Avete visto,
1: che
0: certo.
1: abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e sviluppare pure svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo ai piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non abbiamo deciso quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o cioè vuole fare qualche test con noi, volentieri c'è il mio contatto come sempre perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
0: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
1: Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, è la prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro. Bene.
0: Assolutamente, noi andiamo a ringraziare tantissimo il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma, le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio?
1: Perfetto,
0: Il
1: perfetto,
0: focus
1: perfettissimo.
0: 2027, dai. Io
1: Esatto,
0: voglio
1: perfetto.
0: ringraziare tanto Matteo Traini, Le Vincole Capoto.
1: Ciao a tutti.
0: E il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
2: Oggi sì, ma quando c'è Franco è. Io
0: Ti ho
2: con
0: visto
2: Franco,
0: emozionato.
2: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò per
0: Sì.
2: me, come ho detto prima, emozionato. L'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con
0: Certo.
2: persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
0: Bene,
2: Bene, bene.
0: ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, Le Vincole Capoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda e naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoKart TV News, Le Vincole Capoto, ma perché stanno piacendo tanto. Canale
1: Vero.
0: 809 di Sky e 244 del digitale
1: Grande
0: terrestre.
1: successo, ragazzi,
0: Italia.
1: quindi bello.
0: Grazie Giorgio, grazie ancora.
1: Grazie
0: Ciao,
1: a voi,
0: grazie
1: ragazzi.
0: davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida, sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con 3 motori elettrici, uno anteriore e 2 posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso.

oneroso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10 all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico

tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni Ottanta. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e in molti casi anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanzia and Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole, perché come già sappiamo oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi in onore di Borsellino e Falcone scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.

0: avanti.
1: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
2: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
3: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
4: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime, e quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
5: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
6: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio nella lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come sindacato autonomo di polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
7: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni, siamo servitori dello Stato.
8: Importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso, e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative, che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
9: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
10: Stop alla mafia!
9: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Salesau Sacerdoti, perché ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister.

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore, la Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore

0: non vere, ma anche suore vere ci sono.
1: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
2: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
1: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
2: È un team giovanissimo, ragazze del Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
3: 20 anni.
4: 21.
5: 20 anni.
2: 30 anni?
6: 32.
2: 32.
1: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia,
1: Attenzione perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Televisio, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo. È portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate. Io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono. Lei è Alice Pignagnoli, di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta, e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda. Credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista.

0: magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie
0: Serie A non lo so, so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie
1: A?
0: B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
0: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come è andata,
1: Verissimo.
0: quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice. Assolutamente da leggere.
0: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate perché l'indifferenza va combattuta.
3: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno. È ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forte.

0: Cosa è successo, Ari? Che traspare su
1: di me. Oh, raga, vogliamo chiamare qualcuno?
2: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania,
3: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. E adesso una piccola pausa di piacere.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
3: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: Sì, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeza.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti. Ma ho deciso, tra tutte le auto che ci sono qua, di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella che è, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
5: Il L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella, sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, maragnamo.
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei.

0: per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.
1: Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
2: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
1: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche a Langet Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
3: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
1: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
4: Io ho fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria,

0: saldatura e poi anche elettricista.
1: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
2: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone. Mica cialde

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero

del lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie,

0: All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
2: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza le

esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano.

0: noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976. Da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contratto

passo al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero, una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione, Vito Bardi, e l'assessore regionale alla salute, Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni

0: azioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
2: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del Sistema di Protezione Civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse Forze dal Fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione.

tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua. Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno,

0: io ti farò imprigionare.
1: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
2: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica!»
1: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
3: «Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.»
2: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
1: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
2: «Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?»
4: «Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.»
1: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: «Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!»
2: «Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
1: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: «Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta!»
3: «Perché, Corrado?»
5: «È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!»
1: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
2: «Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!»
1: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.

0: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
1: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
2: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
1: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
2: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
3: «Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?»
1: «Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi!»
2: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
3: «La punizione più severa che ci possa essere, mio re! I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati!»
1: «Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.»
2: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
4: «La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.»
2: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
5: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
6: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada.»
5: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
6: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.»
5: «Vado io e torno prima di sera.»
6: «D'accordo, però copriti bene.»
2: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
5: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto.»
6: «Va bene, mamma.»
2: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
7: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.»
2: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
8: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.»
2: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
6: Povera cucciola, devi avere molto freddo.
2: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
6: Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
2: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
0: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
2: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
0: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
2: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
0: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
8: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
2: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
8: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
6: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
8: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
2: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
6: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
8: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
2: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
8: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
2: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
8: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
2: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
6: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
2: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
8: Davvero?
2: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo,

0: Aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
1: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna.

0: sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
1: Hai fatto proprio bene, che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
1: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
2: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
1: È per sentirti meglio, bambina mia.
2: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
1: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
2: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
1: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
2: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
3: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
2: Aiuto! Aiuto!
1: Vieni qui, fermati, non scappare, dove corri?
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
2: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
4: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
4: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
2: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
4: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
2: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
6: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
2: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la

0: tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto

0: al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: benvenuti a questa puntata speciale dedicata alle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione di FIOM CGIL, due giorni in cui si è ricordato il passato glorioso del sindacato dei metalmeccanici, ma soprattutto si è puntato lo sguardo al futuro. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un'assemblea dei giovani delegati FIOM CGIL che hanno dato il loro punto di vista su cosa è l'organizzazione sindacale oggi e su come dovrebbe evolvere.
1: Sicuramente il settore metalmeccanico è stato una locomotiva per quanto riguarda i contratti nazionali nel corso del tempo. Sicuramente

0: venendo comunque da un mondo del commercio, per poi essendo passato al mondo metallurgico, comunque metalmeccanico, provengo da un'azienda che fa affidamento su Federmeccanica. Io ho visto veramente che dalla parte della FIOM c'è una grandissima unione, una voglia di mantenere e conquistare diritti maggiori rispetto a qualsiasi altro settore, secondo il mio punto di vista, la CGIL. E questa unione fa sì che la FIOM comunque sia la locomotiva o comunque trascini tutto il mondo lavorativo in sé. E quindi faccia da apripista a tutto il resto dei contratti nazionali.
1: La FIOM ha un'eredità veramente importante, storica, da preservare e di portare avanti grazie alla rappresentatività e anche e soprattutto con i giovani e con i lavoratori e le lavoratrici che si affacciano al nuovo mondo del lavoro. Sicuramente c'è anche qualcosa da cambiare, ci sono delle modifiche che dobbiamo per forza di cose mettere in atto perché se il mondo del lavoro cambia, anche la rappresentanza e la rappresentatività devono cambiare.
2: Bisogna cambiare il metodo di arrivare con la propria parola ai giovani. E adesso che c'è metodo e tecnologia, e magari lo leggono molto meno sulle carte, quello che magari lo vedono in un video. Quindi bisogna adeguarsi allo strumento digitale, adesso che c'è anche AI, diciamo, e collegarsi con questi strumenti. Tutti hanno telefonino, magari con un PDF lo leggono meglio, con un video ancora spiegato bene, quindi si capisce ancora meglio. E giovani, al giorno d'oggi, insomma, con cellulare arrivano prima, magari fanno fatica a leggere un volantino di carta. Battaglie del futuro, secondo me, le continuiamo già a vedere oggi perché è sempre quella di far partecipare più giovani, di far scrivere i giovani al sindacato. Non è facile farli scrivere, non si iscrivono, fanno tante domande, è giusto fare le domande, però anche quando li rispondi magari non ne capiscono, non vogliono. Il futuro è molto dura. Con i contratti, tanti tipi di contratti che abbiamo, staff leasing e via andando, insomma, e magari i giovani si sentono traditi, non si sentono tutelati dal sindacato e per questo anche penso che magari ci tengono meno al sindacato.
3: I tempi cambiano, però comunque noi abbiamo una base di partenza che è importante, non è dettata soltanto da 125 anni, ma da tutte le persone che hanno fatto la FIOM e che sono in FIOM. Quindi penso che ci siano i presupposti perché la FIOM possa continuare su un percorso di crescita e in questo momento di crescita e di miglioramento anche da un punto di vista lavorativo, perché in questo momento se ne ha veramente tanto bisogno.
4: Essere qui oggi e festeggiare i 125 anni significa comunque ricostruire un po' quello che è stato il pezzo del forse più importante sicuramente della lotta degli operai e dei metalmeccanici. Quello che ci aspettiamo per il prossimo futuro, prossimi 50 e 100 anni, è proprio continuare a mantenere quelli che sono gli ideali della FIOM stessa, ossia mettere al centro la collettività, l'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e lottare affinché anche nel mondo del lavoro si mantenga la giustizia, una giustizia sociale equa e soprattutto mettere al centro quelli che sono gli interessi e il benessere appunto di tutte le lavoratrici e lavoratori.
5: Io vorrei che si potesse ripartire dalle lotte operaie passate, penso sia importante averle in mente, aver chiaro cosa è successo, senza però pensare di poter replicare in toto quei modelli. Non credo sia possibile, è importante conoscere cosa è venuto prima, ma il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, le condizioni sono cambiate, quindi io spero che ci siano come dire, delle forti mobilitazioni, a maggior ragione nella mia città che sta vedendo scomparire l'industria, però dobbiamo avere anche la capacità di immaginare anche delle forme nuove, per poter, come dire, attivare le persone. Non sempre il classico corteo, la classica manifestazione sono lo strumento che funziona per forza oggi, forse bisogna trovarne anche altri.
6: Il 16 giugno 1901 a Livorno nasce la Federazione Italiana Operai Metallurgici. Al congresso costitutivo partecipano 40 sezioni, con oltre 18 che aderiscono a distanza.

in rappresentanza di circa 18.000 iscritti. La FIOM nasce dentro un movimento operaio che intreccia rivendicazioni sociali e impegno politico. È l'approdo di un percorso iniziato già alla fine dell'Ottocento nelle officine e nelle fonderie delle principali città industriali italiane, dove i lavoratori avevano cominciato a organizzarsi per rivendicare salari più equi, la riduzione dell'orario, l'abolizione del cottimo e del lavoro notturno, la tutela degli apprendisti e la parità retributiva tra uomini e donne. Nel 1898 vede la luce Il Metallurgico, giornale destinato a diventare la voce della categoria, mentre prende forma il Comitato Centrale di Propaganda, che prepara il congresso fondativo. Pochi anni dopo, nel 1906, la federazione sarà tra i protagonisti della nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la futura CGIL. Nei suoi primi anni di vita, la FIOM attraversa una stagione segnata da scioperi, mobilitazioni e dure repressioni. Sotto la guida di Bruno Buozzi, che rimane in carica dal 1909 al 1926, la federazione si schiera contro l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma il conflitto travolge comunque il paese. Alla fine della guerra il sindacato esce rafforzato, con oltre 47.000 iscritti e più di 100 sezioni. Nel febbraio del 1919 la FIOM conquista uno dei risultati più importanti della sua storia, l'accordo con gli industriali che introduce la giornata lavorativa di 8 ore, riconosce le commissioni interne e avvia un confronto stabile sulle condizioni di lavoro e sul costo della vita. Vittorie che però la FIOM deve continuare a proteggere. Nell'estate del 1920 le serrate decise dagli imprenditori provocano la risposta degli operai. Oltre 400.000 metallurgici occupano le fabbriche in tutta Italia. Dopo settimane di tensione, si arriva all'accordo del 19 settembre. È il culmine di una stagione che consacra la FIOM come una delle principali protagoniste del movimento sindacale italiano. La prima giornata delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della FIOM si è conclusa con lo svelamento di una targa celebrativa proprio nel luogo in cui 125 anni fa venivano poste le basi della più grande organizzazione sindacale dei metalmeccanici italiani. Una targa che ricorderà il legame profondo fra la città di Livorno e la FIOM CGIL. Dopo la liberazione, la FIOM si trova davanti a una nuova sfida: ricostruire il paese e ottenere diritti stabili per milioni di lavoratrici e lavoratori dell'industria. È una stagione di crescita e di conflitti che segnerà profondamente la storia del lavoro italiano. Nel 1948 arriva il primo contratto nazionale dei metalmeccanici, una conquista destinata a consolidarsi negli anni successivi e a diventare il punto di riferimento della contrattazione di categoria. Negli anni 60, mentre l'Italia vive il boom economico, la FIOM rilancia la propria presenza nelle fabbriche. I rinnovi contrattuali del 1962 e del 1963 introducono la contrattazione articolata accanto a quella nazionale, aprendo nuovi spazi di negoziazione nei luoghi di lavoro. La svolta arriva però con l'autunno caldo del 1969. Dopo mesi di mobilitazione, i metalmeccanici conquistano aumenti salariali uguali per tutti, la settimana di 40 ore e parità di salario, il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali. Nascono anche i consigli di fabbrica, fondati sulla partecipazione diretta dei delegati eletti dai lavoratori. Quella stagione contribuisce anche all'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che porta i diritti costituzionali dentro le aziende. Nel 1972 prende forma la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che unisce FIOM, FIM e UILM. Un anno dopo arriva un altro contratto destinato a lasciare il segno, l'inquadramento unico tra operai e impiegati, le 150 ore retribuite per il diritto allo studio, 4 settimane di ferie e nuovi aumenti salariali. Negli anni successivi si affermano anche i diritti all'informazione sugli investimenti e sulle scelte occupazionali delle imprese. Sono conquiste che cambiano il volto del lavoro italiano e che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'eredità della FIOM. Più salario, più democrazia e una maggiore capacità dei lavoratori di incidere sulle condizioni in cui lavorano e vivono.

0: Il cuore delle celebrazioni è stata la seconda giornata, il 16 giugno, data in cui 125 anni prima veniva fondata la FIOM CGIL. Al Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno si è parlato di passato, presente e futuro, insieme ai dirigenti del sindacato dei metalmeccanici e agli ospiti che hanno voluto rendere omaggio alla storia e al lavoro della FIOM.
1: Partendo dalla storia di questa città, vi dico con estrema convinzione, la FIOM non è nata a caso a Livorno, voi non siete a casa a Livorno, siete nella città giusta.
2: Pianificare l'industria del futuro, che vogliamo sostenibile, per recuperare sovranità industriale a partire dalla questione energetica, per noi serve recuperare risorse con una fiscalità progressiva e la lotta all'evasione fiscale contributiva, funzionali quelle risorse a rilanciare gli investimenti per nuova capacità produttiva, completare le filiere, governare l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo discusso anche recentemente nell'assemblea che abbiamo fatto a Bari, dove abbiamo messo proprio al centro lo stato dell'industria nel nostro paese e abbiamo avanzato delle proposte chiare e precise che con il governo intendiamo sostenere.
3: Credo che oggi, nel celebrare questi 125 anni, dovremo partire proprio da qui, dal tempo che stiamo attraversando, un tempo che assomiglia sempre più ad una transizione verso un mondo governato dalla forza. La guerra è tornata ad essere considerata lo strumento ordinario della politica internazionale. Assistiamo impotenti al massacro di Gaza, del Libano, alla devastazione dell'Ucraina, all'allargamento del conflitto in Medio Oriente e all'annientamento per fame della popolazione di Cuba, per citare i più evidenti. Vediamo crescere ovunque gli armamenti. Vediamo l'Europa rinunciare progressivamente alla propria vocazione politica per assumere sempre più una postura ipocrita e militare. E mentre si trovano centinaia di miliardi per il riarmo, si continua a dire che mancano le risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per la cultura, per il welfare e per il lavoro.
4: Anche il peggior nemico del lavoro e della FIOM non può negare che la centralità del lavoro è stata la leva del cambiamento e l'inveramento dell'intero disegno costituzionale fin qui. La lotta per i diritti costituzionali ha trovato nei lavoratori il soggetto storico privilegiato, non unico, c'è un problema di alleanze, ma certamente privilegiato, è un fatto storico. Anzi, oggi il problema probabilmente è quello delle alleanze, proprio perché le trasformazioni del lavoro e quant'altro. Io voglio dire che il lavoro ha rappresentato una fonte di forte legittimazione soggettiva per tutte le richieste di emancipazione.
5: La FIOM, la CGIL, è per sua natura un soggetto politico. Trentin difende questa idea anche quando è difficile. Nello stesso anno della morte di Di Vittorio, il 57, scrive una lettera a Togliatti, dopo che il segretario del PC, in un suo intervento al Comitato Centrale, aveva detto che il sindacato non doveva avere voce in capitolo sulle trasformazioni tecnologiche delle imprese, ma limitarsi alle politiche salariali. Trentin manifesta apertamente il suo dissenso. Sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sugli indirizzi, le modalità, i tempi di realizzazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi è fin da allora per lui il compito fondamentale del sindacato, è il compito fondativo della sua autonomia politica. La FIOM è rimasta profondamente fedele a questa idea ed è nella stessa CGIL la più forte garanzia che questa idea rimanga la bussola.
6: E non è forse nel mettere in pratica davvero il dettato costituzionale che si realizza il compimento di quella rivoluzione propriamente democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza e codificata nella Costituzione? E non dovrebbe questo essere l'obiettivo non solo della FIOM, non solo dell'AMPI, ma dell'insieme della Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
0: Nel corso della manifestazione si è parlato anche di pace e di come la guerra continui a rappresentare un crimine contro l'umanità.
7: La FIOM ha dimostrato che la solidarietà non è soltanto una parola, che la lotta per i diritti dei lavoratori è la lotta per i diritti umani, è la lotta per la dignità, non importa dove l'ingiustizia si dia. I palestinesi apprezzano profondamente il vostro sostegno, perché sappiamo che pagate un prezzo per questo. La vostra voce dimostra coraggio, dimostra che i principi, i valori sono la cosa per cui dobbiamo batterci e che dà senso al diritto internazionale.
8: Is what makes you strong.
9: Noi siamo in Palestina, siamo a Gaza da circa un anno e mezzo con due cliniche, in una situazione sempre più degradata, sempre più precaria, dove si parla di un cessate il fuoco che è cessato solo sulla carta, perché si parla di circa 9.000 vittime tra morti e feriti da ottobre ad oggi, quindi sto fuoco così cessato non lo è, dove continuano ad esserci blocchi costanti tutti i giorni per l'accesso agli aiuti umanitari e ai beni primari. Immaginate che cosa vuol dire in questo momento vivere a Gaza, in tende, sulla spiaggia, senza acqua corrente, senza elettricità, dove i rifiuti non possono essere smaltiti. 1,5 milioni di persone in queste condizioni.
0: Tra i protagonisti più attesi delle celebrazioni c'erano gli ultimi tre segretari generali della FIOM, l'attuale Michele De Palma, colei che lo ha preceduto e che adesso fa parte della segreteria confederale Francesca Re David, e l'attuale segretario generale della CGIL Maurizio Landini.
10: I diritti non li ha mai regalati nessuno. Se esistono dei diritti è perché le persone si sono battute per ottenerli. E questo secondo me è un punto fondamentale, soprattutto se noi parliamo e vogliamo dare voce alle nuove generazioni. Oggi i giovani vivono in uno stato di incertezza totale, di precarietà totale, sia perché il contesto generale vede la guerra e noi dobbiamo batterci per affermare la pace. Senza pace non c'è né libertà, né diritti, né uguaglianza. Senza pace, come si vede, si investe in armi, non si investe su come far crescere la condizione generale, ma soprattutto il tema diventa che le persone, i giovani in particolare, debbono essere messe nella condizione di poter avere davanti a sé un futuro e quindi di potersi realizzare concretamente nel lavoro che fanno, e per questo c'è bisogno di investire per dare un futuro anche al sistema industriale del nostro paese. L'intelligenza artificiale non sostituisce i prodotti, cambia la natura dei prodotti, non sostituisce la manifattura, cambia cosa significa lavorare. E da un certo punto di vista noi pensiamo che proprio per questa ragione quello che stiamo rivendicando è il diritto delle persone che lavorano a poter contrattare e negoziare la progettazione di questo cambiamento per affermare un modello sociale che abbia i valori sanciti dalla nostra Costituzione.
11: Sì, i metalmeccanici e le metalmeccaniche in Italia, ma non solo in Italia, sono dentro i processi produttivi in modo tale da essere il primo luogo dove c'è il confronto più diretto tra gli interessi del capitale e del lavoro, come si sarebbe detto un tempo, e quindi dove i rapporti di forza, il tema della giustizia sociale, come si fa ad affermarla, quali sono gli strumenti che danno forza o non danno forza, si confrontano in modo più diretto, più immediato, e questo io credo che abbia fatto la differenza nella storia dei metalmeccanici, che hanno capito molto presto che per confrontarsi con le imprese era necessario dare forza alla coalizione, quindi allo stare insieme e a lottare insieme e discutere insieme. Penso che questo sia l'elemento.
12: Uno si sente piccolo davanti ad una storia come quella della FIOM di 125 anni. Il caso della storia ha voluto che mi trovassi io a fare il segretario generale della FIOM, e devo dire la verità, è una responsabilità di non poco conto. Cioè, un po' mi mette anche un po' d'ansia, vi confesso. Però la cosa straordinaria è che quello che conta non è il suo segretario generale, sono la capacità organizzata delle delegate e dei delegati dentro i luoghi di lavoro. Cioè avere ancora oggi, penso all'ultimo anno della FIOM, noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro,

0: lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
1: Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno, di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro.

La FIOM CGIL da 125 anni è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare le loro condizioni di vita e per costruire una società più equa e più giusta. Una storia lunga, attraversata da grandi cambiamenti, ma con una direzione che resta la stessa anche per il futuro. Continuare a lottare per il lavoro e per i diritti. Questo speciale Work in Progress, dedicato ai 125 anni dalla nascita di FIOM CGIL, termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata.

70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra start-up, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi

0: vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976 da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale

Sfruttamento lavorativo del Salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero, una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione

0: la presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
2: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del Sistema di Protezione Civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare le azioni di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione attenzione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo di

dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi, è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera

0: gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallodidiano e probabilmente anche uno spot al sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallodidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

0: i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la Prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero, una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
1: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
2: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e

0: presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
2: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del Sistema di Protezione Civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse da dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato

la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie.

0: La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976. Da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori.

allenatori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno

0: di legge del governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della commissione giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla commissione giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
2: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di

Questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia, con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ancora le stesse voci, i rumori, gli odori di 2000 anni fa. Qui, nel cuore della vecchia Napoli, lungo il Decumano Maggiore, è possibile ritrovare gli eredi di un'attività manuale che sin dai primi tempi si è apparentata con l'arte. Un'attività che la negazione urbana e lo sviluppo industriale hanno spinto fuori dei centri storici, nelle periferie degradate o nei piccoli paesi della provincia, quando addirittura non l'hanno cancellata del tutto. Ma ciononostante, l'artigianato continua a vivere una sua vita attiva in diversi settori, grazie soprattutto a quello spirito originario in base al quale ogni artigiano può dedicarsi con tranquillità al fare anziché al gestire, badando cioè più alla qualità del prodotto che ai problemi del management o del marketing, al quale invece dedicano gran parte del loro tempo i grandi industriali di oggi. Ed è proprio in questo legame tra l'artigiano e il prodotto delle sue mani che si coglie l'unicità della tradizione artigiana. Sebbene l'antica lavorazione strettamente manuale sia oggi in parte sostituita da macchine elaborate, quello che non è mutato in tanti secoli è il rapporto con l'oggetto, che è diretto e strettissimo. Il lavoratore artigiano sente e vede, attimo dopo attimo, la materia inerte che si trasforma in vita. Si capisce allora perché il lavoro artigiano sia congeniale ai meridionali e ai napoletani in particolare. Esso, infatti, non è visto come condanna, ma come libera scelta. Non è più imposizione, bensì invenzione. Non mera ripetitività meccanica, come accade al lavoratore che si impegna alla catena di montaggio, ma piacere di esprimersi in forme continuamente mutevoli, quali certamente furono conosciute nel passato dai nostri antenati. A volte, ritrovando nel gusto dei materiali, ceramica, legno, tessuto, metalli, quella dimensione ludica che la legge del profitto ha poi cancellato. Spesso il gusto della decorazione offre esempi così autonomi di quel piacere, appunto compositivo, da prevaricare sull'oggetto stesso e sulla sua funzione primaria, come nei piatti e negli oggetti di uso comune della ceramica vietrese o nei lavori in legno della Vellinese e nella Tarsia Sorrentina. Ma da dove viene questa inesauribile riserva di fantasia, questa corrente di ispirazione capace di rinnovarsi nei secoli? Proviamo a ripercorrere strade note e meno note dei mestieri artigiani in Campania per vedere quanto ancora di questa tradizione vive nella nostra regione e quali prospettive ci sono.

I laboratori artigiani sono ubicati quasi sempre in un seminterrato, dove d'inverno la luce al neon sostituisce quella del sole, consumando occhi già stanchi. Comunque, piccolo o grande che sia, il locale è quasi sempre disadorno, sebbene l'artigiano vi lavori magari da decenni, quasi vi sia in lui una sorta di dispregio per le apparenze, concentrato com'è sull'unica ragione della sua vita, il manufatto che produce o che trasforma. Negli ultimi anni, accanto alla bottega singola, e questa è la novità della Napoli di oggi, nei bassi, nei sottoscala e negli ammezzati, si è organizzata una vera e propria struttura industriale che unisce all'inventiva tipica del lavoro artigiano il meccanismo della produzione in serie. Cornici, guanti, scarpe, borse, collane, fiori sono costruiti in migliaia di esemplari sulla base di modelli elaborati da un maestro artigiano. È la cosiddetta economia sommersa o, come dicono gli economisti, il decentramento produttivo.

coi risvolti negativi del lavoro nero, dello sfruttamento minorile, dei danni alla salute dei lavoratori. Questa degenerazione non ha però nulla a che vedere con l'autentico lavoro artigiano. È piuttosto espressione del desiderio, sempre crescente in un'area affamata di lavoro, di trovare, in qualunque maniera, una risorsa per sopravvivere, anche danneggiando se stessi. Siamo a San Gregorio Armeno, nel cuore della Napoli antica e più autentica. Qui continua ancora a sussistere, anche se inquinata dall'industrializzazione di certo artigianato minore, una delle più antiche e rinomate attività che hanno reso celebre l'artigianato e gli artigiani napoletani, quella dei presepi e dei pastori. Oggi non ci sono più il San Martino e gli altri maestri del Settecento, la plastica ha sostituito la tradizionale terracotta, ma in qualche bottega c'è ancora chi cerca di conservare la tradizione dei padri e sforna figurine di ogni misura e colore per un presepio insidiato dal nordico albero di Natale. Ed è appunto a dicembre che questa antica strada torna a rivivere di mille luci e del vocio quotidiano che caratterizzava la zona nel periodo di massimo splendore di Napoli capitale.

Un'altra attività artigiana che alimenta però sotto molti aspetti anche l'economia sommersa è quella dei fiori artificiali. Il genere tira. Prima della guerra si dice che a Napoli ci fossero 4-5 artigiani specializzati in acconciature floreali per modiste, oppure nella confezione dei fiorellini per decorare bomboniere e fazzoletti in occasione di nozze, battesimi e prime comunioni. Oggi saranno in tutta la regione alcune centinaia, senza contare le migliaia di lavoranti clandestine, che creano in ogni stagione fiori bellissimi, dalle romantiche rose ai bouquet di mughetti, fresie, anemoni e mille altre varietà floreali. Lavorano a mano, aiutandosi con piccoli stampi, filo di ferro, colla. I materiali più usati sono la seta pura, le stoffe di cotone e di velluto, la carta speciale.

dai fiori alle bambole. Questo è sempre stato, ed è ancora, anche se in misura ridotta, un lavoro tipicamente artigianale, dove contano soprattutto l'abilità manuale, la fantasia e il gusto per i particolari. Un tempo, materia prima erano la cartapesta, il panno o la porcellana, e ciò comportava

a lavorazioni lunghe e delicate. Poi la celluloide e soprattutto la plastica hanno industrializzato anche questo settore. Negli ultimi anni si assiste tuttavia a un revival della bambola di pezza e di quella molto più costosa in porcellana. E gli artigiani hanno ripreso a lavorare recuperando parte degli spazi occupati da un'industria aggressiva. Ma più che nella costruzione, i vecchi artigiani cercano e ottengono spazi nel campo del restauro delle vecchie bambole. A Napoli c'è un vero e proprio ospedale delle bambole che le rimette a nuovo. Sempre nel campo del restauro c'è da ricordare quello che forse resta l'ultimo degli artigiani, capace di restituire il vero volto alle statue policrome in legno, costruite in Campania, ma anche in Umbria, in Abruzzo e in Toscana.

C'era una volta nelle chiese di Napoli una figura caratteristica, il sediario. Era un signore che fittava le sedie impagliate al parroco e la domenica e gli altri giorni festivi riscuoteva l'obolo dai fedeli che volevano sedersi durante la funzione religiosa. Questa figura è scomparsa. Le vecchie sedie impagliate sono state sostituite dalle anonime fredde panche di legno. Con la scomparsa del sediario ha avuto un duro colpo uno dei mestieri artigiani caratteristici dell'Italia meridionale e della Campania in particolare, l'impagliasedie. Molte famiglie nobiliari avevano il loro impagliasedie personale, che sul finire dell'estate provvedeva a restaurare il patrimonio di seggiole della casa. È rimasto solo un centro della provincia di Caserta, Maddaloni, a conservare questa tradizione e a rifornire praticamente il mercato meridionale e nazionale. Proseguendo in questo rapido viaggio nel mondo dell'artigianato meno conosciuto, che potremmo dire insolito, ci sembra opportuno spendere poche parole sugli artigiani della salute e della sanità, gli ortopedici, i bustai, gli odontotecnici, gli specialisti dei laboratori di ottica e acustica. I primi, relativamente poco numerosi, confezionano su misura soprattutto arti artificiali. Cinti erniari, busti per artrosi e scarpe ortopediche vengono prodotti infatti ormai in buona misura su scala industriale.

Concludiamo questa passerella sul Giannato segreto con una carrellata sui fabbricanti di candele di plastica e di arredi sacri. Un mercato sempre sostenuto in una regione dove la pietà popolare spesso si confonde con il folklore e dove il ritualismo di origine pagana è stato sostituito, a volte solo epidermicamente, dal culto cristiano.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Intanto consentitemi come prima cosa di ringraziare i nostri telespettatori che ormai da anni ci seguono con grande passione e veramente quest'anno stiamo toccando dei numeri veramente importanti. Grazie anche a nome naturalmente di tutti i miei collaboratori che ogni settimana sono qui con me per analizzare quelli che sono stati i fatti di cronaca più importanti del nostro paese. E proprio di uno di questi oggi parleremo, il caso Moro, un caso che ha fatto discutere e penso che farà discutere ancora a lungo. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partirei dal mio ospite ormai fisso, collaboratore fisso, nonché direttore del Comitato Scientifico di Delitti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: Ringrazio anche, vi presento Pietro Mazzucca.
2: Buonasera.
0: Esperto, grazie. Saggista d'inchiesta, benvenuto in trasmissione Pietro. E naturalmente non posso che presentare e ringraziare l'avvocato Mario Cappalonga, che lui è collaboratore di Delitti e Misteri, di trasmissione ma anche rivista. Collegato telefonicamente abbiamo il generale dei Carabinieri, ormai in pensione ma sempre pimpante, Antonio Cornacchia. Antonio, ci sei?
3: Ci sono, sono
0: vivo. Bentornato in trasmissione, amico mio.
3: Grazie.
0: Ecco, io direi, inviterei la regia a partire col primo filmato, che è un po' la ricostruzione di chi era Aldo Moro, per poi insomma passare al dibattito vero e proprio e capire cos'è successo quel 6

0: 13 marzo di 40 anni fa, quando Aldo Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse.
1: Cinque volte presidente del Consiglio, segretario politico e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e suo rappresentante nella Costituente. Aldo Moro divenne segretario anche della Democrazia Cristiana nel 1959. Più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centro-sinistra nel periodo 1963-1968. Promosse nel periodo 74-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano. Dopo la caduta del quinto governo Rumor, Moro riprese la guida di Palazzo Chigi. Riesce a formare due governi a maggioranza di centro-sinistra, ma senza la partecipazione di tutti i partiti della coalizione. Il quarto governo Moro, con l'Amalfa vicepresidente, avvia un primo dialogo con il PCI di Enrico Berlinguer, nella visione di una necessaria nuova fase finalizzata al compimento del percorso avviato con la costruzione del sistema democratico italiano. Nel 1975 il suo governo concluse il Trattato di Osimo, con cui si sanciva l'appartenenza della zona B del territorio libero di Trieste alla Jugoslavia. Nel 1976 il segretario socialista Di Martino ritira l'appoggio esterno del Partito Socialista al quinto governo Moro e ne determina la caduta. Il sistema politico sembra comunque in crisi, ha bisogno di regole, ma anche di scendere a compromessi per arrivare a una forma di tolleranza civile. Secondo Moro, la soluzione non poteva non essere raggiunta che con un compromesso politico, ampliando l'esperienza dell'apertura sinistra della Democrazia Cristiana nei confronti dei socialisti di Pietro Nenni, avvenuta all'inizio degli anni 60. Ma la situazione era diversa. Il Partito Socialista si era staccato dal PCI, intraprendendo una strada autonoma. Negli anni 70 e soprattutto dopo le elezioni del 1976, Moro concepì l'esigenza di dare vita a governi di solidarietà nazionale, con una base parlamentare più ampia, comprendente anche il Partito Comunista. Moro per questo venne contestato. Lo accusavano di volersi rendere artefice di un secondo compromesso storico, più clamoroso di quello con Nenni, che prevedeva una collaborazione di governo con il Partito Comunista di Berlinguer, che ancora faceva parte della sfera di influenza sovietica. Berlinguer prese le distanze da Mosca, rivendicò la capacità del suo partito di muoversi autonomamente sullo scacchiere politico italiano. Moro fu uno dei politici che maggiormente prestarono attenzione a queste parole di Berlinguer. Con questo strappo da Mosca si sarebbe reso accettabile a una parte degli elettori della Democrazia Cristiana. Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano aveva proposto un accordo di solidarietà politica tra i comunisti e i cattolici in un momento di profonda crisi sociale e politica in Italia. La conseguenza fu un intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che fece parlare di centralità del Parlamento. All'inizio del 1978, Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che riteneva possibile un governo di solidarietà nazionale che includesse anche il Partito Comunista nella maggioranza, sia pure senza la presenza di ministri comunisti all'interno dell'esecutivo. Una manovra che aveva comunque il disaccordo degli Stati Uniti. L'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il Partito Comunista Sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza, in piena guerra fredda, di piani militari e di postazioni strategiche super segrete della NATO. Secondo gli americani, una partecipazione comunista in un paese di influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli USA nei confronti del resto del mondo e soprattutto nei confronti dell'URSS. Ma c'era il disaccordo anche dell'Unione Sovietica. La partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo agli Stati Uniti.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel breve video, insomma, la sintesi della storia di Aldo Moro, insomma, una sorta di predestinato della politica, insomma. Tu come la vedi questa figura di statista di Aldo Moro?
1: Dunque, Aldo Moro, come dice il filmato, era certamente il personaggio più importante politicamente parlando in quel periodo perché assumeva la doppia dimensione relazionale. Da una parte era l'uomo degli americani, e questo adesso dirò perché, che sennò molte volte in Italia si pensava che gli uomini americani fossero stati altri personaggi politici, uno tra questi Andreotti, ma non è vero assolutamente. Da una parte era questo, dall'altra parte
2: Facendosi valere.
1: Moro era quello che teneva più stretti i rapporti con la Chiesa e quindi garantiva da una parte il sovvenzionamento, il sostegno all'Italia, alla Democrazia Cristiana da parte degli americani e dall'altra parte il sostegno politico ed elettorale alla Democrazia Cristiana tramite la Chiesa. Era un personaggio di questo tipo. Per molti di noi, me compreso, tuttavia,
2: Il giorno
1: non
2: della
1: fu
2: presentazione del nuovo
1: un così
2: governo.
1: importante statista. In realtà in Italia gli statisti veri non ci sono stati nella storia. Noi non abbiamo avuto mai Winston Churchill, nemmeno De Gaulle, non abbiamo avuto nemmeno Olof Palme e nemmeno Willy Brandt, per dirli di tutte e due le parti, che sono stati personaggi che hanno inciso notevolmente nella storia. Nemmeno Moro era uno di questi. Voglio ricordare che Moro è andato al Parlamento italiano a dire al Parlamento italiano durante lo scandalo Lockheed per come si dice, gli elicotteri Agusta che erano stati acquistati.
3: C-130.
1: Eh?
3: Scandalo
1: Ah,
3: Lockheed
1: C-130.
3: C-130.
1: Andò comunque al Parlamento italiano a dire che la Democrazia Cristiana non si processa, dicendo una cosa molto precisa. Lo Stato viene dopo la
0: Non si
1: Democrazia
0: sarebbe fatta
1: Cristiana.
0: processare.
1: Prima c'è la Democrazia Cristiana e poi c'è lo Stato, che è una cosa, diciamo, pesante da un certo punto di vista. Moro, tuttavia, è quello che in quel periodo, assieme a Cossiga, ha costituito i servizi segreti italiani e da un certo punto di vista anche il modello Gelli. Ricordo a tutti che il modello Gelli, quello che è stato scoperto tanti anni dopo, è stato il modello con cui gli americani controllavano i territori. Nella loro area di influenza. Il modello applicato in Cile, per esempio, su cui si basano le teorie del compromesso storico, o come diceva Moro, delle parallele convergenti, no? Questa era la famosa frase di Moro. Il modello era costituito da questa tipologia. C'era una forza di polizia militare, che da noi è stata Gladio, che stava, guarda caso, in Sardegna, vicino alla casa di Cossiga, che era l'uomo di Moro al governo. Da una parte, dall'altra parte c'era una direzione politica generale che era la P2, che da noi è stata la P2, che avrebbe assunto nel caso di un golpe il potere nei paesi che uscivano o volevano uscire dall'influenza americana. Tutto questo è stato realizzato da Moro, dall'area di Moro in qualche modo. E poi Moro ha rappresentato come ministro degli esteri il riferimento americano nel Mediterraneo, questo è un altro punto di cui non si discute. L'unico che l'ha proposto al dibattito è stato forse Fasanella, analizzando sostanzialmente i documenti dei servizi segreti inglesi. In realtà, gli italiani hanno rappresentato un contraltare del Mediterraneo all'influenza francese ed inglese per conto degli americani. E non è un caso che l'Italia è stata la prima nazione occidentale a riconoscere l'OLP di Yasser Arafat. Perché gli americani, tramite Moro, volevano un interlocutore indiretto che permettesse loro di parlare con quell'area lì. Quindi è stato un personaggio importante, un punto di riferimento di un grande snodo politico. E questo ha permesso a lui di credere, sbagliando notevolmente, di poter arrivare a questa soluzione alternativa che era il compromesso storico. Il rifiuto a questa proposta di Moro, che in realtà era stata elaborata da Raniero La Valle, che era un filosofo più vicino a Berlinguer che a Moro, questa ipotesi di Moro, il motivo per cui è saltata è molteplice. Ne discuteremo probabilmente dopo, adesso stiamo parlando solo della figura di Aldo Moro. In ogni caso Moro fu avvisato.
0: Ecco, Pietro, tu hai seguito insomma l'intervento di Alessandro. Che visione hai tu invece di Aldo Moro?
2: Io apprezzo quando sento queste cose, non sono evidentemente d'accordo con questa lettura, non posso esserlo per tutto ciò che ho documentato in questo libro. Perché Moro non va visto nei 55, forse come si arriva ai 55 giorni? Il problema è diverso.

0: Noi dobbiamo partire dal luglio 43, dove a Cassibile si è fermato lo scellerato patto tra gli emissari delle forze di occupazione allora come oggi, dell'emisfero anglo-americano, assieme a due personaggi importanti. Il più importante era ovviamente l'avvocato Guarrasi, del quale non se ne parla mai, ed era la persona che ha ideato tutto, il principe di Villalta, che era anche lui nella stessa organizzazione, chiamiamola mafiosa, ma all'epoca ancora non si poteva parlare proprio completamente di mafia, ma organizzazioni, diciamo, fuori legge. Perché? Cosa avevano deciso in questo accordo? Che l'Italia sarebbe stata occupata dalle forze americane, ma noi avremmo comunque dovuto avere, tramite l'articolo 16, ancora oggi secretato, non si capisce perché desecretato dall'MI6 in Inghilterra, nella parte segretata dell'articolo 16 c'è scritto due comma. Il primo è che noi siamo protettorato inglese, il secondo è che noi siamo, c'è una serie di nomi segretati che certamente, pur appartenendo a organizzazioni non legali, non potevano e non dovevano più essere processate. Tanto è vero che queste persone sono diventate chi sindaco, chi prefetto, chi parlamentare, chi ministro, cioè sono arrivati alle più alte cariche dello Stato. Tutto parte da questo scellerato accordo di Cassibile, che viene a essere ratificato con il Trattato di Parigi del 47, al quale, dopo è stato ratificato in Italia, l'unico che si è opposto a questo scellerato trattato, che non ci fa uscire da questo vortice, è stato l'onorevole, in qualità di onorevole, Benedetto Croce. Il suo discorso è pubblico e io l'ho pubblicato. Ma la cosa più importante, quando cominciamo ad addentrarci nella storia di questo Stato conto terzi, è che ci sono delle prove importanti che Moro, io ci ho messo i documenti, era molto amico di un altro grande italiano, Enrico Mattei. Mattei viene ucciso per le sue interferenze giuste, perché pensava di poter recuperare lo Stato italiano con gli Stati arabi, produttori di petrolio, e l'accordo che aveva fatto Mattei qual era? Non il 50-50, ma io vedo il 75% di quello che vi danno gli inglesi e voi mi date il petrolio. Ma il 75% non glielo dava in soldi, glielo dava in parte in macchine operatrici prodotte in Italia e di manodopera specializzata italiana. Ebbe a dire, e qui lo riporto, un documento ufficiale in questo libro, dice Mattei, che è un documento che ha riportato anche Wikileaks, per cui è importante. In un'informativa del Ministero dell'Energia inglese, datata 7 agosto 62, viene riportata una frase pronunciata da Mattei: sono serviti 7 anni per convincere il governo sull'apertura a sinistra, ti dirò, me ne serviranno meno di 7 per trascinare l'Italia fuori dalla NATO e metterla a capo dei paesi non allineati. Con una cosa di questo genere, e che Moro condivideva, è chiaro che i due destini dovevano essere accomunati. Sì, certo, c'è anche il compromesso storico, sì, ci saranno tante altre, le 500 lire, ci sono tante altre motivazioni, ma toccare il petrolio e toccare la NATO, oggi come allora, significa imboccare una strada a senso unico.
1: Ora ti ringrazio Pietro, poi passiamo all'avvocato Capalonga, però adesso andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo.

0: Ecco, avvocato Capalonga, sento insomma due interventi abbastanza distanti l'uno dall'altro. Qual è la sua personale visione? Intanto abbiamo da discutere per due puntate, per cui insomma, possiamo permetterci anche
1: Non
0: l'uso.
1: sono molto distanti i due interventi che mi hanno preceduto, perché entrambi hanno posto l'accento su due figure, Mattei, Moro. Io ne porrei un'altra di figura, Craxi e Sigonella. C'è, secondo me, una lunga linea grigia che unisce Mattei, Moro, Craxi, quindi Sigonella. Accennava prima Alessandro alla interlocuzione che passava attraverso Moro degli americani con l'OLP. Ed è vero, perché questa interlocuzione passava sì per Moro, ma attraverso una persona che era il colonnello Giovannone, che era in grado di colloquiare con tutte le fazioni dell'OLP, da Abascia ad Arafat e quant'altri, perché quando noi parliamo di fronte palestinese, parliamo di un fronte molto variegato. Giovannone era in grado di colloquiare con tutti, riferiva sia a Moro ma soprattutto agli Stati Uniti d'America. Su questo credo che la storia sia abbastanza pacifica. Mattei non era, secondo me, molto inviso agli Stati Uniti d'America, ma era molto più inviso ai francesi, per tutta una serie di circostanze che vanno dalla Tunisia all'Algeria, alla fornitura di armi al Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, il cui esponente Mattei incontrò in uno degli appartamenti vicino a Piazza di Spagna, cosiddetti segreti, comprati dall'allora ENI, molto tempo prima che scoppiasse la seconda rivolta in Algeria, che era quella del 1960. E non dimentichiamoci che Mattei viaggiava, aveva da poco comprato due aviogetti, Mattei, l'ENI per lui, due aviogetti di fabbricazione francese. Quindi si arriva a Sigonella, dove Craxi, l'allora governo presieduto da Bettino Craxi, si oppose a che, non ricordo chi viaggiava sull'aereo di Rotterdam,

0: e fatta atterrare a Sigonella, si oppose a che fosse consegnata agli americani. Quindi abbiamo questa lunga linea grigia che unisce, secondo me, queste tre persone e che ha come fronte unico il Medio Oriente, ovvero il Mediterraneo. Perché non dimentichiamoci che Moro fu il fautore dell'apertura della prima ambasciata OLP a Roma, e non dimentichiamoci che Mattei faceva una politica filo-araba, seppur con interessi italiani, e Craxi seguiva, secondo me, la stessa politica di Mattei e di Moro. Quindi questa lunga linea grigia che copre circa 20, dagli anni 50 agli anni 80 è parte integrante della nostra storia. Non posso, e sicuramente se ne parlerà, non dimenticare che comunque ad avvenuto sequestro dell'onorevole Moro, Ugo Vecchioli per il Partito Comunista ebbe ad affermare: per noi Moro è morto.
1: Sì, scusami Mario, generale, è collegato, mi sente?
2: Ho sentito molto bene tutti e tre che mi hanno preceduto, che apprezzo.
1: Ecco, io vorrei sentire il tuo di parere rispetto a quello che hanno detto
2: il mio parere naturalmente non è a sfondo prettamente politico, ma soltanto relativamente all'attività svolta come ufficiale di polizia giudiziaria dalle 9.05 del 16 marzo, quando fu sequestrato Moro, al rinvenimento del corpo a via Caetani alle ore 13.30 del 9 maggio successivo. Io ho seguito tutte e tre, condivido tutte e tre le linee di condotta e specialmente quest'ultima, quando si è voluto da parte dell'avvocato, se ne mi consente, sono un collega, anch'io sono un avvocato, un penalista, anche se a posteriore, perché da generale ho fatto l'avvocato. E condivido molto bene anche l'immissione in questo contesto di Craxi, perché mi sono interessato dell'Achille Lauro, del sequestro di Sigonella. Presidente del Consiglio era Craxi, che quando io poi relazionai proprio sulla dinamica circa il sequestro della nave, rimase stupefatto nella relazione. Io stavo già contro spionaggio, però non ero più dirigente del nucleo investigativo, rimase esterrefatto perché molti particolari, o meno qualche particolare dell'Achille Lauro, non era a conoscenza. E quindi ecco, io soltanto riporterei, dato che qualcuno ha parlato di colonia da parte degli inglesi, anche quella puntualizzazione del 3 settembre di Cassibile, il generale che fu mandato lì a sprovveduto, non all'altezza della situazione, diceva il generale Caviglia, che fu costretto a mettere il nero sul bianco e a firmare a Cassibile, per poi Badoglio fu costretto a recarsi a Malta perché lui non voleva neanche, aveva paura di lasciare un segno negativo nella storia e voleva sottrarsi a questa responsabilità come capo del governo del Sud, del Regno del Sud, Badoglio. Ebbene, quella, l'8 settembre è stata una data infausta sotto i vari aspetti, non solo per l'immediata conseguenza del disastro nel paese, ma per quanto riguarda che poi l'Italia tuttora è priva di quella sovranità che Moro si sforzava a far sì che qualche cosa ci venisse data. E io ripeto alla figlia di Moro che ha riportato ha ritenuto che il tutto della disgrazia, della vicissitudine del presidente Moro dovesse riportarsi al 45 a Yalta, ebbene io direi di fare un passo ancora più indietro al 1861, Unità d'Italia e soprattutto lo sbarco di...

0: Giuseppe Garibaldi in Sicilia, la cui attraversata naturalmente da Quarto fino in Sicilia è stato sostenuto dagli inglesi. Guarda caso, lui sbarcava e al largo di quella di Marsala c'erano due belle navi incrociatori, oppure comunque navi non mercantili, da parte degli inglesi a sostegno dello sbarco stesso. Quindi ho riportato Moro addirittura all'Unità d'Italia. Ecco. Più che colonia, noi siamo, più che protettorato, che qualcuno che mi ha preceduto a parlare di protettorato, noi siamo ancora colonia del Regno Britannico.
1: Te ringrazio Antonio, ti devo fermare perché adesso andiamo in onda il secondo contributo video e poi insomma sì. Entriamo in merito a quello che poi è la vicenda Moro più drammatica, il sequestro, la carcerazione e poi tutti quelli che sono i risvolti di tutta questa vicenda. Ecco, invito la regia a mandare il secondo contributo video.

Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130, che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale, zona Montemario di Roma, alla Camera dei Deputati, viene intercettata da un comando delle Brigate Rosse, all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccisero in pochi secondi 5 uomini della scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. E viene sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana. La tecnica utilizzata per l'agguato fu denominata cancelletto, utilizzata in precedenza anche dall'organizzazione terroristica tedesca RAF. La tecnica prevedeva di intercettare una colonna di automobili attraverso il blocco di quella di testa, immobilizzando poi la colonna e bloccando l'auto di coda. La colonna con Aldo Moro era composta da due auto, quella su cui viaggiava l'uomo politico e quella di scorta che lo seguiva. Il piano venne attuato da 11 persone, come emerse dalle indagini, ma il numero e l'identità dei reali partecipanti è stato messo più volte in dubbio e anche le confessioni dei brigatisti sono state contraddittorie. Alle 8.45 i componenti del nucleo armato brigatista, di cui 4 incaricati di sparare che indossavano uniformi da avieri civili, si disposero all'estremità di via Mario Fani, una stretta strada in discesa nel quartiere Trionfale. Siamo all'incrocio con via Stresa. Mario Moretti, componente del comitato esecutivo delle Brigate Rosse e principale dirigente della colonna romana, si apposta nella parte alta della strada, sul lato destro, alla guida di una Fiat 128 con targa falsa del corpo diplomatico. Davanti alla macchina di Moretti si posiziona un'altra Fiat 128. A bordo ci sono Alvaro Lo Iacono e Alessio Casimirri. Entrambe le auto erano rivolte in direzione dell'incrocio. Sul lato opposto venne parcheggiata una Fiat 128, alla cui guida vi era Barbara Balzerani, rivolta invece verso via Stresa, nella direzione di provenienza dell'auto di Moro. A qualche metro dall'incrocio con via Fani, lungo via Stresa, era posizionata la quarta e ultima auto, una Fiat 132 blu, guidata da Bruno Seghetti. Il gruppo di fuoco, composto da 4 brigatisti, era appostato dietro le siepi di un locale, il bar Olivetti, chiuso all'epoca per lavori, ubicato sull'angolo dell'incrocio. Moro uscì dalla sua casa, in viale del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Sale su una Fiat 130 blu. L'agguato scatta non appena il convoglio su cui viaggiava Moro imboccò via Fani dall'alto, dirigendosi verso il basso. Fu Rita Algranati a segnalare l'arrivo delle due auto con un mazzo di fiori. Subito dopo lo scontro a fuoco, Raffaele Fiore fece uscire Aldo Moro dalla Fiat 130. E aiutato da Mario Moretti lo fece entrare nella Fiat 132 blu che Bruno Seghetti aveva avvicinato allo stop. Subito dopo i due brigatisti salirono a bordo e l'auto si allontanò lungo via Stresa, subito seguita dalla 128 bianca di Casimirri e Lo Iacono, su cui era salito anche Gallinari. Le tre auto si diressero lungo via Stresa, quindi proseguirono per via Trionfale attraverso piazza Montegaudio. Effettuarono una svolta repentina su via Belli, una strada secondaria parzialmente occultata dalla vegetazione. Imboccarono via Casale De Bustis, un'altra strada secondaria il cui accenno era chiuso da una sbarra bloccata da una catena. Questa deviazione a sorpresa permise ai brigatisti di far perdere le loro tracce. Immediatamente la notizia dell'agguato si diffuse in tutto il paese. Ogni attività quotidiana venne sospesa. L'agguato e il rapimento furono rivendicati alle 10.10 con una telefonata, effettuata da Valerio Morucci, all'agenzia ANSA, dettando un messaggio. Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato, firmato, Brigate Rosse. Berlinguer parlò di tentativo estremo di frenare un processo politico positivo. Alle 10.30 i maggiori sindacati proclamarono uno sciopero generale dalle 11 a mezzanotte. Alle 10.50 un messaggio firmato dalla colonna brigatista Walter Alasia venne ricevuto dalla sede torinese dell'ANSA. I brigatisti chiesero entro 48 ore la liberazione dei loro compagni detenuti a Torino, oltre a quelli di Azione Rivoluzionaria e dei NAP, specificando che in caso contrario avrebbero ucciso l'ostaggio. La DC decise di respingere qualsiasi ipotesi di ricatto avanzata dai terroristi. Due giorni dopo, mentre in San Lorenzo al Verano si celebrarono i funerali degli uomini della scorta, venne fatto ritrovare il primo dei 9 comunicati che le BR inviarono durante i 55 giorni del sequestro. Giovedì 16 marzo, un nucleo armato delle Brigate Rosse, si legge, ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi è Aldo Moro è presto detto. Dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole.
il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da 30 anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50 alla svolta del centro-sinistra fino ai giorni nostri con l'accordo a 6, ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel video cioè, un'azione che più che di guerriglia sembra un'azione militare portata avanti da personaggi insomma, che si intendevano anche di tecnica militare, poi ultra addestrati se i fatti sono esattamente quelli.
1: Allora, una parte certamente ultraaddestrata, un'altra parte no. Questa è l'analisi che deriva dai bossoli che sono stati esplosi, no? Troppi bossoli. Le persone colpite sono state colpite precisamente, cioè gli uomini della scorta, e Moro in macchina non ha preso nessun bossolo, il che vuol dire che sono stati nella stessa dinamica del sequestro, così come ci viene raccontato, ci sono state due linee precise. Una, probabilmente dei brigatisti vestiti con la divisa dell'aeronautica che sparavano all'impazzata. E una di qualche esperto militare, si parla di un cecoslovacco, eccetera, che invece ha mirato precisamente agli obiettivi senza disperdere la sua azione. Ora però io vorrei dire una cosa a premessa di questo, cioè quando parliamo di un caso politico di questo genere, diversamente da un caso criminologico, specialmente se sono coinvolti dei terroristi, tutti i terroristi al mondo, che fossero RAF, che fossero Brigate Rosse, oppure quelli palestinesi, fanno un'azione che è sempre un'azione politica. Un'azione politica ha questo elemento caratteristico, deve essere comprensibile e legata ad un simbolo, ad un significato, altrimenti il terrorista, come qualsiasi altro soggetto politico che mira a costruire un consenso politico con la violenza, non è visibile, non è evidente. Perché Moro è stato sequestrato il 16 marzo? È un simbolismo, tutte le date sono tutte simboliche, sono tutte finalizzate ad indicare una volontà politica espressa. Secondo me noi su questo è l'elemento decodificatore principale, perché se non abbiamo questo elemento come punto di riferimento possiamo raccontare qualsiasi cosa, ma poi dopo, dietro, i dati oggettivi non li avremo mai per verificare fino a che punto quella storia è vera. Per esempio si dice che il giorno del sequestro Moro a delle radio private sia arrivata la comunicazione del sequestro Moro mezz'ora prima di quanto il sequestro fosse avvenuto. Si raccontano tante storie, addirittura c'è un'ipotesi per cui una persona al sesto piano di una casa lì vicino avesse fotografato la scena del crimine, diciamo così, e le macchine non erano disposte allo stesso modo. Si dicono tante cose.
0: Insomma, ci sono tante cose. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo perché, tra
1: Ecco.
0: l'altro, si prevede un po' di maretta in questa ricostruzione.

0: Pietro, ho visto che ogni tanto scuotevi la testa, non mi sembri molto d'accordo con la ricostruzione fatta e con quella che poi è stata l'analisi di Alessandro.
1: Siamo bravi in Italia perché dopo 60 anni crediamo, c'è gente che crede ancora che siamo stati sulla Luna, c'è gente che crede che Napoleone Bonaparte ha combattuto a Waterloo, c'è gente che crede che Rino Gaetano è morto con un incidente stradale, tante altre amenità. Moro non era in macchina quella mattina. Ma è facile.
0: Cioè, ho capito bene, Moro quella mattina.
1: Il 16 di marzo,
0: in auto.
1: A mio avviso, da quello che sono gli studi che sono fatti, ci sono troppe cose che non vanno. Diciamo la cosa più importante: l'Italia, a parte Gladio che citava perfettamente, ci stavano altre due organizzazioni, sempre paramilitari. Il noto servizio Nello, che faceva capo a Titta, colonnello Titta, comunque Andreotti, e poi ce ne stava un altro, un certo UAR, Ufficio Affari Riservati, che portava a Federico Umberto D'Amato, che era il capo di questa polizia politica segreta. Allora, queste tre organizzazioni sapevano tutto, come sapevano tutto quanto i servizi stranieri, c'erano gli slovacchi, gli statunitensi, la 'Ndrangheta stessa era presente e alcuni fotogrammi sono spariti, non si sa dove sono andati, ma i militari italiani, che non sono sciocchi, sapevano di questa cosa, hanno sempre saputo tutto. Io mi chiedo a quale stato obbedivano, perché se lo sapevano e non sono andati, qualcuno ha dato quest'ordine. Questo qui è l'unico dubbio che rimane. Ma diciamo, ci sta una raffica di mitra, Moro non viene scalfito. Moro profondamente cattolico, se avesse visto i suoi compagni della scorta, gli amici della scorta, perché a quel punto erano pure amici della scorta, morì, non ne ha fatto mai riferimento esplicito, mi dispiace, l'avrebbe, una preghiera l'avrebbe scritta, esso due. E uno che fa la scorta, i limite, cioè le armi pesanti, che fa? Li tiene sulle gambe o le mette nel portabagagli? Giusto per capire, perché sennò, se fosse vero questo raccolto, hanno messo le armi pesanti, quelle che servono per vendere in caso di intervento, li mettono nel portabagagli. Non erano degli sciocchi, erano persone italiane che servivano lo Stato. Ultima chicca.

0: Cigliano, vicino, del quale non si trova più nulla, cercate di andare al comune, non trovate più nulla. Allora, una ricostruzione che interessa poco, perché come è successo per fare l'effetto dirompente, per fare la strage, per fare queste cose qua, ci sta. Poi parliamo dei simboli. Dei simboli possiamo parlarne tanto.
1: Sì, però,
0: partendo
1: Pietro,
0: da quella, scusami un attimo solo, da quella vicenda della seduta spiritica, che poi vediamo tutte e quattro dove sono chi sono, possiamo dirlo, e si chiama Gradoli. Io vi invito, ed è un giochino che vi invito a fare, di scrivere maiuscolo Gradoli. Vediamo cosa vi esce.
1: No, io adesso te volevo interrompere solo per dare la parola generale. Mi sente?
2: Certo.
1: Ha sentito la ricostruzione del dottor Mazzucca?
2: Sì.
1: Ecco, lei si è occupato di questo caso. Insomma.
2: Io no, non è che non condivido. Ovviamente io non posso che rifarmi a quello che è stato l'accertamento personale.
1: Cosa non condivide?
2: No, ho detto non è che non condivido.
1: Appunto, cos'è che non condivido?
2: Perché
1: non è che non condivido, quindi condivide.
2: Quello, no, io adesso che Moro c'era o non c'era, io non posso dire che c'era o non c'era. Per quanto riguarda i miei accertamenti personali, non fatti dai miei collaboratori perché io ero sul posto, quando arrivai 10 minuti più tardi degli altri. Il mio generale siracusano dice: è venuta una signora che cercava il colonnello Cornacchia, che ero io. Dove sta? Dice: è andata via Stresa. Però il generale non conobbe chi fosse questa signora. Io andai lì, la vidi, mi chiamò dalla finestra perché mi stavo rivolgendo al custode del residence. Era la moglie di Pino Rauti, la signora Rauti, che conosceva perché venne a rappresentare una querela, una denuncia da me al nucleo investigativo e conobbe questi due personaggi, queste due persone. Questa signora scese, io dico: vengo io signora? No, scese giù e mi diede: guarda, Pino è uscito per andare a votare per la fiducia al governo e ha assistito al passaggio di Moro dalla macchina dove stava sulla 132 che poi era rubata e mi ha dato il numero di targa. Il numero di targa. Ho detto: non credo che questa sia pulita. Difatti io chiamai subito la centrale operativa, dice: no, questa è rubata. Ecco, io voglio dire questo particolare, quindi che Moro c'era o non c'era, io mi rimetto a Pino Rauti, che purtroppo non c'è, il quale disse: guarda, io ho visto che portavano Moro da lì a lì. Mo se fosse un sosia, questo non lo so.
1: Generale,
2: e mi fermo qui.
1: Generale, lei è stato carabiniere, è stato generale dei carabinieri, ha fatto tutta la carriera da militare. Il dottor Mazzucca ha parlato di queste armi pesanti nel cofano, ma era usuale tenere le armi pesanti?
2: No, quello è anomalo, quello è anomalo, dai.
1: Abitualmente non accade questo.
2: Comunque l'intervento di oggi, io non mi posso limitare al sopralluogo che abbiamo fatto, rifatto, eccetera, eccetera. Io voglio soffermarmi, dato che ho seguito tutta la vicenda Moro di 55 giorni, quelli che il partito Stato, quelli che erano agli vertici e che hanno deciso sulla vita o la morte di Moro, su quelli io mi posso soffermare.
1: Lei tra l'altro ha scritto anche 2 libri che hanno avuto anche...
2: ne ho scritto 7.
1: Tutte su Moro?
2: Anche quello di Gradoli. Ho scritto Uccidete Moro, l'ho intestato a Romano Prodi, che voleva denunciarlo, poi ci ha ripensato.
1: L'ha seguita in lungo e in largo sto caso. E invece per quanto riguarda il presunto assassino Giustino De Buono, ha mai sentito parlare di questo?
2: Lasciamolo stare, perché giustamente è stato detto: De Buono, come mai poi non si è parlato più? Ci sono tanti punti interrogativi che non si riesce a... Non che non si riesce, si potrebbe, ma purtroppo Gelli, che io feci la perquisizione all'eccesso, caro comandante, quando noi non ci saremo più, fra 100 anni forse si saprà qualche cosa.
1: Insomma, punti e buchi neri ce ne sono tanti,
2: tantissimi buchi neri, però i libri prima di fare delle affermazioni, specialmente

0: Mentre l'ultimo, no, nessuna pietà, Andreotti Cossiga, linea della fermezza. Io ho specificato prima di questo assunto, che è veramente tragico,
1: stiamo mostrando il tuo libro,
0: che parla da sé. A Milano sono andato a prendere, mi hanno anche premiato, ho avuto un premio letterario sulla critica. Ebbene, lì ho fatto tutte le premesse a dimostrazione di tutti gli espedienti su cui ci si è basato, quelli del Partito Stato, per poter far fuori Moro.
1: Sì, poi nella seconda puntata parleremo di tutta la vicenda Moro, entreremo di più nel dettaglio, Mario.
0: Tutto qua.
1: Insomma,
0: scusami
1: generale, poi rivengo nuovamente da te. Volevo sentire l'avvocato Capaloga, insomma, quanto espresso dal dottor Mazzucca è piuttosto inquietante, insomma. Moro che non è nella macchina, è stato ucciso da un'altra parte, addirittura ha fatto anche il nome dell'assassino, insomma. Cose nuove in tutta la ricostruzione fatta sia da noi nel presente.
2: Non conosco la fonte dei documenti, quindi non posso esprimermi. Stando alle parole del generale, se Pino Raudi ha detto che ha visto l'onorevole Aldo Moro o sosia fare il trasbordo dall'autovettura da lui usata ad altra, questo non mi è dato sapere. Vorrei solo dire che c'è un bellissimo film, io sono non un cinofilo come qualcuno direbbe, ma un cinefilo, con uno strepitoso Yves Montandage, regia di Costa Gavras, credo che uscì nel 71 nel 72, e si chiamava L'Americano, con la K maiuscola, a me ri cano K maiuscola.
1: Come Cossiga con la K, insomma, guarda.
2: E se uno vede quel film, è scomparso, io l'avrò visto 3 o 4 volte prima del 1978, dopodiché non l'ho più visto.
1: Vabbè.
2: Se uno prende quel film e lo sovrappone al sequestro Moro, è perfettamente uguale, sembra la stessa regia.
1: La telecamera.
3: Ma lo sai perché? C'è una motivazione, perché tutte le tecniche di quel periodo storico dei terroristi del mondo erano tecniche mutuate dai Tupamaros.
2: Oh, e qui ci siamo. Cioè, la tecnica con cui viene rapito Yves Montand, che ufficialmente era un addetto all'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura in un paese sudamericano, ufficiosamente addestrava le polizie sudamericane nelle tecniche di interrogatorio. Quindi viene rapito, segnale politico, dai Tupamaros.
3: Esattamente, siamo alla stessa te, perché i terroristi...
2: Viene trasbordato da un'auto all'altra, o meglio da un'auto a un furgone. Questo furgone viene portato in un garage, Yves Montand viene messo in barella, gli fanno fare alcuni giri come se chissà dovesse andare, e invece non si sposta da quel garage. Appartamento con doppio appartamento dentro, in quanto avevano levato dei pannelli, dove viene segregato Yves Montand e viene interrogato, e si conclude il tutto, si conclude con la morte di Yves Montand.
1: Alessandro.
3: No, dicevo, noi
1: sì,
3: dobbiamo...
1: Ma poi vorrei che ti esprimessi anche in merito alla ricostruzione fatta dal dottor Mazzucca.
3: Io non sono molto d'accordo sul fatto che fosse, che Moro non fosse lì, non lo so, perché non lo posso sapere. Non so, analizzando le tecniche della dinamica, avendo io studiato per tanti anni terroristi, non sono molto d'accordo sulla presenza delle organizzazioni criminali mafiose sul posto. Perché intanto le organizzazioni criminali e mafiose non hanno mai nella loro storia partecipato ad un evento di questo genere. Secondo, non sono mai compromesse in operazioni politiche di ordine internazionale.
4: No, no, no, no, no, no, no, no,
3: finisco.
4: Scusa. C'è la commissione parlamentare del Casamuro l'anno scorso, 2 anni dopo quando lo, lo,

0: L'ho scritto io, l'ha ammesso la commissione parlamentare al Moro. Insomma,
1: e più di tutti non credo che sia stato ammazzato da un membro delle organizzazioni criminali, della mafia, questo penso io. Poi andiamo a guardare tutti il resto dei documenti della commissione. Questa è la mia idea. Per quanto riguarda invece la tecnica utilizzata dalle Brigate Rosse, noi dobbiamo riferirci a quel periodo storico dei terroristi. I terroristi di allora non so come quelli di oggi, erano per soggetti totalmente diversi e c'erano centrali di addestramento omogeneo tra tre gruppi, i Tupamaros, le Brigate Rosse e quelli tedeschi, la banda Baader-Meinhof.
2: La RAF.
1: No, no, la banda Baader-Meinhof.
3: È la Rota Carme Fraction.
1: Esattamente.
2: È la RAF.
1: Tra questi tre gruppi. Chi distribuiva le armi erano le Brigate Rosse italiane, non erano altri. E tutti e tre avevano acquisito le stesse identiche tecniche di combattimento urbano, si chiamavano così, tecniche di combattimento urbano, avevano tutte le stesse tipologie di sequestro, perché tutti quanti avevano l'idea di sequestrare un rappresentante tipico del governo oppositore, perché la teoria fondamentale, la filosofia politica fondamentale dei terroristi di allora era: noi siamo un'avanguardia rivoluzionaria. Se noi stressiamo i rapporti sociali, alla fine il popolo si ribella e fa la rivoluzione insieme a noi. Tant'è vero che avevano progettato di mettere la Scorpion che aveva ammazzato Moro in un museo della rivoluzione. Cioè, avevano una logica interpretativa dei fenomeni sociali che era totalmente diversa e imparzialmente questa tecnica è stata presa, per esempio, in un certo tipo di attentati compiuti da alcune frange del terrorismo spagnolo. In genere il terrorismo spagnolo è diverso, è diverso perché sono stragisti, cioè mettono le bombe essenzialmente. Però in certi momenti in Irlanda e in Spagna sono state utilizzate le stesse tecniche di sequestro dei leader politici, che erano tecniche prese, come tu hai giustamente detto, dallo schema logico dei Tupamaros.
2: Anche perché si addestravano quasi tutti da quelle parti.
1: Si addestravano insieme sul terrorismo urbano, perché la logica di quel terrorismo lì era colpire al centro delle città e governare le città. Tant'è che esiste una parte del Mossad, del servizio segreto israeliano, che studia proprio il panico nelle città per attacco terroristico, è proprio specializzato nella gestione del panico nelle città e attacco terroristico, perché quella era la tecnica. Allora è chiaro che tutti si comportavano più o meno allo stesso modo,
2: certo,
1: no? Allora tu puoi analizzare la strategia di Tupamaros e il sequestro Moro, vedi che sono praticamente la stessa cosa. Esattamente. Il punto finale, concludo con questo, è capire che cosa erano le BR nel momento in cui il sequestro Moro, che non erano le stesse BR di qualche anno prima.
3: E non saranno le BR di qualche anno,
1: assolutamente no, di dopo, ma
2: che sono tutta un'altra cosa. Io purtroppo devo fermarti perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però abbiamo una seconda puntata nella quale potremo continuare a parlare di questo caso, perché ci sono molte cose da approfondire, molte cose interessanti che poi già abbiamo parlato prima della puntata col professor Mazzucco, e mi piacerebbe la prossima puntata di portarle avanti e analizzarle a fondo, perché insomma più se ne parla è meglio, insomma. Poi ognuno porta purtroppo il tempo, ne parliamo la prossima, 30 secondi,
0: di un secondo,
2: 30 secondi,
0: perché non si può essere d'accordo con nulla. Perché non c'è stato un procuratore della Repubblica che ha preso questa dichiarazione e abbia fatto un interrogatorio. Dopo 30 anni esce questa dichiarazione dal signor, spero di dirlo bene, non conosco il russo, Steve Vinetnik, che è quello che è stato mandato dall'America per aiutare.
2: Hai altre ancora 20 secondi.
0: Queste sono le sue famose parole, tra virgolette, che metto nel mio libro. Ho atteso 30 anni per rivelare questa storia. Spero sia utile. Mi rincresce per la morte di Aldo Moro, chiedo perdono alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui. Credo che saremmo andati d'accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo uccidere.
2: Esatto. Ecco, su queste frasi...
0: Un magistrato non c'è stato che ha aperto
2: l'inchiesta. Pietro, su queste frasi chiudiamo la puntata e poi la riprendiamo la prossima puntata, perché mi piacerebbe parlarne di questa cosa e approfondirla. Bene, a questo punto mi resta che salutare i miei ospiti, partendo dall'avvocato Mario Cappalonga. Grazie avvocato, sei stato con noi. Naturalmente ringrazio

0: Se si gira da questa parte ringrazio l'amico Alessandro Cecci, grazie Alessandro per essere stato ancora una volta con noi e naturalmente ringrazio il dottor Pietro Mazzucca, grazie Pietro, ci vediamo. Scusi generale, mi stavo scordando di salutare.
1: Ascolta, tanti saluti a tutti quanti.
0: Ci vediamo anche ci sentiamo anche alla seconda puntata, generale.
1: Benissimo, che non sia il 16, perché è il giorno di cose che io devo il 16 mi tocca andare a prendere il premio. Proprio
0: assolutamente,
1: poi
0: ti vogliamo in studio la prossima puntata.
1: Verrò,
0: su Moro, quella successiva.
1: Verrò.
0: Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico

0: di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato

0: presentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta a IPUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per forma

0: impatto e innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del sistema provinciale di protezione civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda.

0: Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da €99,99. Cassa contenitore a €35. Porta bottiglie a partire da €20. Porta TV a €65. Set di 4 sedie a €190. Mobile multiuso a partire da €39,99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business in un mercato sempre più competitivo in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico. Cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritto come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente

0: Della Regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Perto Sauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato

del solstizio d'estate ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del Sistema di Protezione Civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione seramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC.

0: Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallodidiano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976. Da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori

0: l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdudiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.
2: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere seguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota

0: La direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzazioni

0: organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano.

0: Attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida, sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore.

La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva. Anche sui percorsi più impegnativi trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso decisamente superiore alle 2 tonnellate però rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 V, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 V che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la

la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10% all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia la GV60 parte dai 56.400 euro dell'unica versione a trazione posteriore e arriva agli 88.400 euro della incredibile Magma.

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni Ottanta. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro, e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e, in molti casi, anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

Aixam guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo Aixam. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante, perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma Aixam continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro.

Questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muuove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola.

Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

È iniziato nell'aula della Camera con la discussione generale l'esame della legge elettorale. L'approvazione in prima lettura, secondo le prime ipotesi, dovrebbe arrivare nella settimana del 6 luglio. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. La coalizione è inoltre obbligata a indicare il candidato premier. Resta sul tavolo il nodo delle preferenze. Confermate le attuali soglie di sbarramento, 3% per le liste, 10% per le coalizioni. Intenzione di Fratelli d'Italia sarebbe quella di riproporre la questione in aula, ma con voto segreto. Tensioni e proteste hanno accompagnato l'arrivo della legge elettorale in aula. Al centro delle polemiche l'emendamento denominato anti-Vannacci, che prevede l'esonero dalla raccolta firme per i partiti che dispongono di almeno un gruppo tra Camera e Senato. Secondo l'ex generale e leader di Futuro Nazionale, quello del governo è un regalo al pariolino radical chic Carlo Calenda. La replica del leader di Azione non si è fatta attendere. Caro Vannacci, dice l'ex ministro che accusa l'europarlamentare di incontrarsi con Renzi di nascosto, meglio essere pariolino che traditore della patria come te. Sugli scudi per l'emendamento anche il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Quest'ultimo è stato espulso dall'aula per proteste. Questa legge, denuncia, è un colpo di Stato. Anche solo il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario, inestimabile. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento alla cerimonia al Quirinale per la Giornata Mondiale contro le Droghe. Per il Capo dello Stato, il pericolo nei giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società e le sue varie componenti. Per questo il suo ringraziamento va alle comunità, alle strutture e ai tanti volontari per il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di tanti ragazzi. Il loro, spiega Mattarella, è un patrimonio che arricchisce.

arricchisce il nostro paese. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Le istituzioni, spiega quest'ultimo, troppo spesso hanno considerato le dipendenze come un male endemico, quindi da ignorare. Con questo governo il trend è cambiato. Con oltre 2,3 milioni di iscritti e dopo 1.284 congressi provinciali, la UIL si unisce a congresso a Padova dal 2 al 4 luglio. Nel pomeriggio del primo giorno, dopo la relazione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, è previsto l'intervento della premier Giorgia Meloni. Il 3 mattina parteciperanno i leader di CGIL e CISL, Maurizio Landini e Daniela Fumarola. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale, che per Bombardieri è una grande rivoluzione che va governata e gestita, e il sindacato deve essere protagonista.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa di

Pelle, gruppo Lamura, ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore

0: organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Valdidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali, ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti i parenti.

0: amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valoidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta a IPUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte e terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
3: Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallo di Diano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976, da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia. Le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallo di Diano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero

del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del Lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.

0: All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
2: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha inoltrato alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia, con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza le

L'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa, anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Oltre 2000 visitatori, circa 120 stand, un successo commerciale di visibilità non solo per l'azienda ma per l'intero Vallodidiano e probabilmente anche uno spot al Sud Italia che ce la fa. La DFL Gruppo Lamura ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività con il Lamura Evolution Day 2026. L'evento ha riunito a Sala Consilina fornitori, rivenditori e partner commerciali in due giornate dedicate al confronto, alle novità di prodotto, alle private label e alle opportunità di business. In un mercato sempre più competitivo, in cui la velocità delle decisioni commerciali è diventata un fattore critico, cresce il valore degli incontri diretti tra distributori, fornitori e punti vendita. I fratelli Lamura hanno ricordato anche il padre, Giuseppe Pinuccio, che creò l'azienda nel 1976. Da una piccola bottega di quartiere fino a diventare un punto di riferimento per l'Italia, le due giornate di sabato e domenica ne sono la dimostrazione. In questo scenario si è quindi inserito il Lamura Evolution Day 2026, l'evento organizzato da DFL nella sede aziendale di Trinità, frazione di Sala Consilina. L'edizione 2026 ha assunto un significato esclusivo inserendosi nel percorso dei primi 50 anni dell'attività e si è confermato come un appuntamento strutturato di confronto operativo tra gli attori della filiera. Al taglio del nastro il consigliere regionale Corrado Matera, il sindaco Mimmo Cartolano, il vescovo Antonio De Luca e ovviamente i tre fratelli Lamura, Pasquale, Francesco e Carol. Il cuore dell'evento è stato rappresentato dall'area espositiva progettata per favorire un'interazione diretta tra fornitori e clienti. Per i rivenditori è stata un'occasione concreta per scoprire novità, ottimizzare gli assortimenti e accedere a condizioni commerciali dedicate, mentre per i fornitori l'evento ha rappresentato un'opportunità di dialogo diretto con il mercato. Un evento davvero importante, basti pensare che gli alberghi di tutto il Vallodidiano erano stracolmi.
1: Un nuovo strumento per contrastare il caporalato, favorire l'emersione delle situazioni di sfruttamento ed offrire sostegno ai lavoratori stranieri più vulnerabili. È stato presentato in prefettura a Salerno il nuovo sportello multilingue promosso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nell'ambito delle iniziative dedicate alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione della legalità. L'iniziativa nasce da un accordo quadro nazionale tra il Ministero del Lavoro e l'OIM e punta a rafforzare le attività di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo attraverso un servizio facilmente accessibile, grazie anche alla presenza di mediatori culturali. Lo sportello sarà un punto di riferimento per i lavoratori stranieri che spesso, a causa delle difficoltà linguistiche o del timore di possibili conseguenze, faticano a rivolgersi direttamente alle istituzioni. Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri il prefetto di Salerno Francesco Esposito, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Angelica Saggese, i rappresentanti delle procure della Repubblica di Salerno Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, il direttore interregionale del lavoro del Sud presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i vertici delle forze dell'ordine, il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, oltre ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Lo sportello si inserisce nel più ampio percorso avviato dal tavolo provinciale sul contrasto al caporalato, al lavoro sommerso e allo sfruttamento lavorativo, già operativo presso la prefettura di Salerno. Nel corso dell'incontro è emerso un quadro ancora più preoccupante sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo del salernitano. I dati relativi alle attività ispettive degli ultimi 3 anni evidenziano infatti che in circa un terzo dei controlli effettuati sono stati individuati i lavoratori impiegati in nero. Una situazione che conferma la complessità del fenomeno, spesso legato non solo a irregolarità contrattuali ma anche a condizioni di fragilità sociale, abitativa e logistica. Tra le criticità maggiormente evidenziate figurano le difficoltà legate all'accesso ad un alloggio dignitoso, ai trasporti, alla regolarità della posizione amministrativa di molti lavoratori stranieri, elementi che possono aumentare il rischio di sfruttamento. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della prevenzione attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione professionale. È stata ribadita anche la necessità di valorizzare le imprese che operano nel rispetto delle norme.

0: Sarà l'autopsia a fornire le risposte decisive sulle cause della morte della giovane 22enne di Rionero in Vulture, deceduta lo scorso 22 giugno all'ospedale di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo genito. Sulla vicenda, la Procura di Potenza ha aperto un fascicolo di indagine con l'obiettivo di ricostruire con esattezza ogni fase del percorso clinico e di chiarire eventuali criticità. Contestualmente è stato disposto l'esame autoptico che dovrebbe essere eseguito nei prossimi giorni, passaggio ritenuto fondamentale per accertare le cause del decesso sopraggiunto dopo un parto cesareo. Il caso ha profondamente colpito la comunità di Rionero in Vulture, dove la giovane donna viveva con la sua famiglia. In queste ore si moltiplicano sui social messaggi di cordoglio e ricordi commossi. Viene descritta come una ragazza solare, gentile e sempre sorridente. Un dolore improvviso che ha lasciato sgomenti parenti, amici e conoscenti che si sono stretti attorno al marito e ai familiari. Sul fronte istituzionale, nelle ore immediatamente successive alla tragedia, sono intervenuti anche il presidente della regione Vito Bardi e l'assessore regionale alla salute Michele Latronico, esprimendo cordoglio e assicurando l'impegno dell'ente nel fare piena luce sull'accaduto. Entrambi hanno sottolineato la necessità di comprendere con precisione quanto avvenuto, annunciando iniziative e verifiche a livello regionale. Parallelamente, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo ha attivato le procedure interne previste per eventi di questa gravità. In una nota, la direzione ha comunicato l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di ricostruire in modo dettagliato l'intero percorso assistenziale, con l'obiettivo di garantire massima trasparenza e chiarezza. L'azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con la magistratura e con tutte le autorità competenti, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile alle indagini in corso.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta a IPUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
3: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha inoltrato

Alle componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile le linee guida per la campagna antincendi 2026. Partendo dalle criticità registrate nel contrasto agli incendi boschivi dell'anno precedente, il prefetto ha ricordato che bisogna mantenere costantemente adeguata la capacità di risposta del sistema di protezione civile. L'ondata di calore di questi giorni, che sta interessando anche la nostra provincia con temperature elevate che facilitano l'innesco di incendi, rafforza l'esigenza di assicurare sin da subito il massimo impegno di tutte le componenti del sistema di protezione civile nell'azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, ha sottolineato il prefetto Campanaro. Per quanto riguarda l'attività di prevenzione, il prefetto ha innanzitutto richiamato l'attenzione dei sindaci, quali autorità locali di protezione civile, sulla necessità di potenziare le azioni di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente. Parallelamente è stata rimarcata l'importanza dell'aggiornamento comunale del catasto delle aree percorse dal fuoco, nonché delle pianificazioni locali di protezione civile per gli incendi in interfaccia e dell'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione. Il prefetto inoltre ha rimarcato la necessità che siano previste attività formative ed esercitative, anche congiunte tra tutte le componenti del sistema di risposta agli incendi boschivi, coinvolgendo laddove possibile anche i gestori di servizi pubblici, così che eventuali criticità possano emergere in tempi utili per una loro rapida risoluzione. Tutte le attività descritte dal prefetto nelle linee guida dovranno trovare finalizzazione nell'adeguamento delle capacità di risposta, sia terrestre che aerea, della regione Basilicata. La capacità del sistema antincendio boschivo dipende anche dalle attività di prevenzione strutturale, che per essere efficaci necessitano di essere pianificate ed effettuate con anticipo rispetto al periodo di massima pericolosità. A riguardo, ha proseguito il rappresentante del governo, dovranno essere realizzate le operazioni silvicolturali di gestione, pulizia e manutenzione del bosco, così come gli interventi di riduzione della massa combustibile, in particolare lungo le reti viarie e ferroviarie, confidando che vengano curate specifiche azioni di protezione anche dei siti di interesse archeologico e culturale, in particolare quelli a maggior afflusso turistico. In questo contesto, nei giorni scorsi è stata sottoscritta dal prefetto di Potenza, dal presidente della regione Basilicata e dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco la convenzione per il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo 2026 degli stessi Vigili del Fuoco nelle macro aree territoriali regionali. Il prefetto ha infine invitato le forze di polizia ad una mirata intensificazione delle attività di controllo del territorio, chiedendo il massimo coordinamento della risposta operativa anche attraverso le corrette comunicazioni tra le sale operative e le strutture regionali preposte all'attività antincendio.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni.

0: disegni, etichette, cartonati e tanto altro creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il fantasma della mandorla.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo
0: Barri. Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barri.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino.

0: non solo la molecola e l'acqua, e quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via, e si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi.

viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi, eh? I primi.
4: Siamo i primi, ma ecco, non credo.
5: Com'è il percorso?
6: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
7: Bello, bello, divertentissimo,
8: bellissimo.

0: ci deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Ma no, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto.

0: Se no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te con gli striscioni. Grazie.
1: Speriamo. Grazie a voi.
2: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Up. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Up. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dalle 10 anni che la faccio.
4: Da tempo.
3: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
5: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
4: Assieta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo e con Assieta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come

0: tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
1: Partiti, come siete ricchi!

0: volta che fai la sette decima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana la decima, tanto l'angolo sono una vincrisa, l'ho fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla sette legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alfa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale, dai. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, l'associazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randone Narcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano. Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, via! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la Graven, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
2: Sì, in solito strada.
0: Gravel?
2: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sai poco rubo tante belle cose, che bello, ti piace?
2: Sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. Dai, in bocca al lupo, divertiti, per bene.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegaci. Segui lui.
7: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi quando la debuttate allo sbagliato, Però il sorriso è quello che parlo per te. Divinati di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
7: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
8: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
8: Per forza. No, qua per divertirmi.
0: Palle!
7: Che cazzo, va due.
2: E dove sapevo che...
0: Ti diverti! Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono qua, ciao, ciao!

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, Strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abito qua vicino, ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Io voglio chiamare Giacomo.
1: Dove sei Giacomo?
0: Pistoli.
1: Dai,
0: Pistoli.
1: Pistoia, Toscana, bella, bellissima la Toscana. Piota qua?
0: Piota, sì.
1: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando è arrivata la location e tutto?
0: Poi, benissimo, andiamo a vedere i foto.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Giuro, qui si va in alto, qui si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, però oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tedesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però gli avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E sull'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Seta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso, Aria Squerro, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccia e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te ho sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, quei paesaggi nocastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile.
2: Complimenti. Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Seta Legge è sempre la Seta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, Norbrun aveva uno leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più, però sono contento, dai, quanto ho, lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie!
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti, che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assetta Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Assetta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare, ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestrier Colle delle Finestre. Qui a Sestrier facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestrier è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialize che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Assetta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno,

0: Qui anche quest'anno per la seconda volta veniamo da Brescia, quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
1: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
0: questa experience.
2: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
3: No, io devo fare sfida alle 7:30.
4: Va benissimo, va bene.
2: Vedete che sta riprendendo.
5: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì. Però
1: conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
4: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. Ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a gran fondo, 3200 iscritti e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche gran fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questo, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alain Philippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pole for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pole for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
1: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non faccio... ne volevo poco, se mettevo un
2: po'. È tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo.
3: Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie. Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.

0: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre Doc, ristorno.
1: State già andando?
2: Sì, adesso partiamo, via. Seconda metà è più dura, la seconda metà.
1: Com'era?
2: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
1: Ristoro?
2: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo, ottimo.
1: Grazie, grazie mille.
3: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
1: Fotoricordo?
4: Fotoricordo, vieni.
1: Cioè, no, no, dico, è un
4: come
1: momento.
4: Fotoricordo?
5: Sì,
4: bello,
5: eh.
4: No.
5: Ricordiamoci di lui.
4: Non c'è più.
1: Avete mangiato?
6: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. A posto adesso.
1: Quello che c'è rimasto,
6: la manetta fino a
1: con certa
6: Varese.
1: Gente,
5: ma tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
4: Vino?
7: Ecco, passa il padrone, ci vuole, dai.
1: Salute.
7: Due bicchieri di vino con pasta e padrone, ci vuole.
0: Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
8: Ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
9: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta siamo arrivati più tardi. E adesso mangiamo, ok?
1: Come sta andando?
10: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi, buffet è fantastico, cosa si può dire?
1: Quanta pasta e
10: fagioli? Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No, dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
1: Grazie.
3: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli, top, grandi. Adesso non guido più, però.
11: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa, un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò

Un saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo. Prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, Chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimax.